0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se

0: Cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato.

0: che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente, tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Italia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze.

notte, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto! Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto! La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore.

0: spettatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo.

Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare

0: sia i testi che i file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di

0: pura eleganza combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia.

0: Bologna. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio, la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno, buongiorno Taranto, bentornati. Oggi è venerdì 28 agosto, sono le 8.06 e noi siamo in diretta al microfono. Ci sono io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Piero Caffio. Oggi tanti gli argomenti, parleremo soprattutto di ex Ilva, perché ci sono i nuovi accertamenti della Procura di Milano sulla gestione dell'ex Ilva, acquisizioni di documenti, consulenze e scambio di atti con i magistrati di Taranto che hanno

un'altra indagine accusata di bancarotta fraudolenta è l'ex di Ilva, Lucia Morselli. Noi ne parleremo con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Ma non solo questo, oggi è venerdì e quindi c'è l'eco dei social col nostro Claudio Petrone. Parleremo dei giochi del Mediterraneo, vi terremo informati sulle gare di oggi, perché oggi c'è la prima volta nella storia che si fa la maratona sui rollerblade, si fa proprio qui a Taranto, vi sentite fortunati? Però Corso Due Mari sarà chiusa, ma secondo me sarà una figata pazzesca da vedere. E poi ancora parleremo dell'amore sulle navi da crociera degli atleti, vedremo come viene gestito. E poi ancora parleremo di questa sfortunata campagna social di Kima Mobilità. Ma adesso iniziamo subito con la nostra rassegna stampa, perché oggi è piuttosto ricca, si parla su tutti i giornali di Ex Ilva. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Ex Ilva, il caldo e il freddo, Cesario punta 1 milione. L'offerta del CEO di Comes: non si può eliminare la lavorazione primaria, 1 milione di euro della propria azienda per salvare anche l'aria a caldo dell'Ex Ilva, nella speranza che la stessa cosa facciano altre imprese. Lo ha annunciato con una lettera al governo e con al governo e a Federacciai, alla guida di una cordata per l'aria a caldo, Vincenzo Cesario, CEO di Comes SPA e tra l'altro presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. Separare il freddo dal caldo non è possibile per Taranto e per l'Italia, ha detto Cesario. E poi ancora, carburanti alle stelle, consumatori e aziende bocciano l'idea del bonus. Anche di questo si parla sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con il titolone I segreti dell'Ex Ilva, PM caccia dei documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia. È il decreto continuità produttiva, l'hanno chiamato, ma in realtà è un ennesimo decreto salva Ilva, che mentre tutta Taranto era occupata a guardare la partita Italia-Kosovo, la prima partita del nuovo stadio Iacovone, e un consiglio dei ministri lampo, possiamo definirlo, sulla questione dei carburanti, ha anche approvato questo decreto. E c'è su questo anche la vignetta di Pillinini: c'è posta per te, c'è un postino di c'è posta per te con la maschera ad ossigeno sulla faccia. Per cosa? Indovina un po', ci avviso di garanzia, e c'è la Lucia Morselli che riceve la lettera. E poi ancora il Corriere, no, siamo sull'Edicola del Sud, che parla di Ilva, il picchetto Jindal è l'unica offerta formalizzata, perché in effetti al momento delle offerte presentate soltanto quella di Jindal è sicura. E poi ancora la Meloni, che sarà in Puglia il 4 settembre a Bari per la festa del governo più longevo, ci troviamo sempre sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Meloni bene la ZES, ha funzionato al sud, ora estendiamola, l'intervento della Premier alla piazza. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno: Meloni, la Puglia, il modello ZES, questo governo fa crescere il sud. Su Corriere: Meloni a Bari, blindato il porto, vertice in prefettura sulla sicurezza, tratto di mare off limits, rebus dei parcheggi. Quando mai non c'è un rebus dei parcheggi? C'è sempre questo problema. L'evento, i preparativi per la manifestazione di Fratelli d'Italia, appelli e video sui social per portare gente. Insomma, dopo i fischi allo stadio Iacovone a Taranto, è quello che è successo ad Amatrice, perché ad Amatrice molta gente è stata bloccata, sono stati fatti passare soltanto i fedelissimi. Ora ci si prepara a Bari, chissà che cosa accadrà a Bari. L'Edicola: Meloni allarga l'area della ZES, i benefici per tutto il paese, anche Repubblica Bari, così aprirò

0: Il porto alla città, l'intervista alla presidente, la presidente Mastro per la festa di Fratelli d'Italia, e per Meloni e Giovanotti sono solo l'inizio. La festa di FDI per Meloni e Giovanotti sono l'inizio. Non capisco cosa c'entri Giovanotti con la Meloni. Francamente questa cosa mi preoccupa un po'. Poi su Repubblica Bari vi segnalo un pezzo a forma di Davide Carlucci: scuola e calendario per il caldo, stop ai ponti per iniziare dopo il dibattito, dopo il piano clima annunciato dalla regione, i pareri di provveditori e presidi, rinunciare ai ponti o alle vacanze di carnevale per cominciare la scuola più tardi a settembre, quando le temperature sono sopportabili, è l'alternativa che comincia a delinearsi nelle scuole pugliesi dopo l'ipotesi che circola in regione di un possibile ritocco al calendario, parte di una strategia più ampia di adattamento ai cambiamenti climatici. In effetti, portare i bambini a scuola con 35-36 gradi non è proprio facile. Ma oggi anche la giornata dei giochi del Mediterraneo, se ne parla sul Nuovo Quotidiano di Puglia. L'effetto giochi è su bar e ristoranti, il caso caccia i biglietti e posti liberi, l'impatto, primi bilanci, le richieste sulle modalità di vendita dei ticket, un articolo a firma di Giacomo Rizzo, pagina 10 e 11. C'è in effetti questa questione in alcuni casi, soprattutto nelle gare più lunghe, però c'è da dire si sono registrati sold out nei palazzetti, ma i posti erano vuoti. Allora nelle gare più brevi, come le partite di calcio, di pallavolo, cose di questo genere, questo problema non si è visto. Si è visto effettivamente in quelle gare più lunghe, che durano intere giornate. Non si può pretendere che la gente stia lì tutto il tempo, almeno questa è l'ipotesi che si è presunto e fosse la verità. E noi adesso ci fermiamo, perché la rassegna stampa è finita. Quando torniamo avremo in diretta Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, per parlare del caso Morselli.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
3: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Bevi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati su Radio Cittadella, se ci ascoltate in radio sui 96 e 5 FM, bentornati anche se ci guardate in TV sul canale 94. E allora adesso parliamo di Ex Ilva, perché torniamo a parlare della vicenda Ex Ilva, che nelle ultime ore ha visto un'accelerazione sia dal punto di vista giudiziario che da quello governativo, tra una nuova inchiesta per bancarotta fraudolenta della Procura di Milano a carico dell'ex AD Lucia Morselli e l'ultimo decreto lampo del governo sulle garanzie ambientali. Il futuro dello stabilimento si trova, possiamo dire, all'ennesimo snodo cruciale. Noi ne parliamo subito con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buongiorno direttore, benvenuto.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a Francesco Casula avete firmato un articolo che ha rivelato le iscrizioni nel registro degli indagati di Lucia Morselli per bancarotta fraudolenta. L'accusa ipotizza una gestione mirata a impoverire Taranto a favore del colosso ArcelorMittal con un'azione di risarcimento record da 7 miliardi. Quanto peserà questo nuovo fronte giudiziario sui bilanci e soprattutto sulle responsabilità del socio privato e pubblico nella storia dell'Ilva?
1: Beh, è un po' troppo presto per dirlo. Sicuramente il fascicolo aperto dalla Procura di Milano è finalizzato proprio a questo, a verificare se davvero questa ipotesi, che poi è contenuta nell'atto di citazione civile che i commissari hanno fatto nei confronti della Morselli, sia sostenuta da prove evidenti. Adesso spetterà alla polizia giudiziaria e probabilmente a un paio di consulenti verificare se davvero, ma questo è un sospetto che un po' tutti avevamo, quando la Morselli guidava l'Ilva in realtà faceva i favori al socio privato e non badava al benessere dell'azienda al 100%, che ricordiamo in quella gestione era anche partecipata dallo Stato, perché c'era una quota importante da parte di Invitalia, che è il braccio operativo del Ministero. Poi che questa vicenda possa avere riflessi immediati sull'Ilva lo escludo, perché i tempi della giustizia sono sempre molto lunghi e quindi diciamo che ci vorrà tempo per arrivare a una verità in grado di incidere sull'Ilva, soprattutto se l'Ilva poi resterà quella di oggi o cambierà.
0: L'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato l'ennesimo decreto Salva Ilva, che interviene sulle garanzie ambientali per sbloccare la gestione dei rifiuti e prorogare l'ossigeno per la cassa integrazione. Però i sindacati e gli ecologisti parlano dell'ennesima misura tampone che scarica i costi sul territorio. Taranto può davvero credere che questo sia il passo decisivo, oppure che sia una transizione? È una misura utile, vera, o è l'ennesimo rinvio della bomba sociale, come la chiamano i sindacati?
1: Ma l'ennesima pezza sicuramente, Valentina, perché praticamente che cosa era successo? Che l'Ilva, come tutte le aziende che esercitano delle discariche, devono presentare delle fideiussioni per la post-gestione per evitare che qualcuno

0: gestisca il territorio utilizzando le discariche, quindi smaltendo dei rifiuti, poi sparisca e lasci la gestione in mano allo Stato, economicamente e soprattutto dal punto di vista economico, appunto. Lì aveva presentato delle fideiussioni che la provincia di Taranto aveva ritenuto insufficienti. Il decreto interviene su questa norma dicendo praticamente che le amministrazioni straordinarie come l'ILVA in deroga possono evitare di rispettare i parametri che solitamente vengono applicati alle aziende private. È l'ennesima toppa, scusatemi, perché è evidente che tutti aspettiamo quello che accadrà a fine ottobre, se davvero il decreto di Milano che sospende l'aria a caldo dispiegherà i suoi effetti, e quindi nel frattempo il governo ha deciso di mettere questa toppa per consentire l'attività del siderurgico per questi 3 mesi, perché altrimenti chiudere le discariche dell'ILVA e andare all'esterno avrebbe comportato un esborso economico insostenibile per un'azienda in amministrazione straordinaria.
1: Mimmo, c'è anche la questione del percorso di cessione, no? Perché il ministro Urso sembra puntare tantissimo su questo, ormai sono 2 anni che la gara è aperta, però ci sono state delle smentite come quella di CEI Industries, resta solo Jindal mi sembra, perché anche Flex si è tirato via, e poi c'è questa cordata italiana a cui sembra voler unirsi anche come a Taranto. Tu vedi dal tuo punto di vista, c'è una reale appetibilità dell'impianto in questo momento? Ci sono possibilità?
0: Ma un impianto come questo non può essere appetibile, perché è un'amministrazione straordinaria, quindi vuol dire che i conti non tornano. C'è un sequestro penale ancora in corso, ci sono varie inchieste che gravitano attorno, diciamo che è tutt'altro che appetibile. Evidentemente queste manifestazioni di interesse vengono fatte quasi per dire non ci siamo, se la situazione si prende una piega un po' più chiara. Più chiara che adesso non c'è, quindi secondo me sono manifestazioni di interesse che poi vanno riempite di contenuti, e questo accadrà probabilmente in un secondo momento quando dalla magistratura sarà fatta un po' di chiarezza su quali sarà davvero l'agibilità di questo stabilimento, se sarà ancora agibile.
1: Quindi dobbiamo aspettare ottobre, questo incontro con la Meloni a settembre non servirà molto dal tuo punto di vista?
0: Guarda, la data di ottobre è una fortuna, perché rispetto al passato, quando tutti dicevamo settimana decisiva per l'ILVA e poi non accadeva mai nulla, questa volta qualcosa entro il 28 ottobre deve accadere per forza, perché c'è una data sicura, inscalfibile, la magistratura l'ha stabilito, quindi probabilmente in realtà i tavoli serviranno. Bisogna capire quali sono le intenzioni, se l'intenzione è quella di ridurre Taranto alla sola area a freddo con esuberi, quindi nell'ordine di 6-7 mila persone, o se invece si tenta di salvare l'area a caldo con un provvedimento, quello si tampone, che permette nel frattempo la realizzazione della costruzione dei forni elettrici.
1: Io ti ringrazio per essere stato con noi e soprattutto per la chiarezza con cui ci hai spiegato tutto, e grazie mille a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. E voi restate con noi su Radio Cittadella e Cittadella TV per musica, informazioni, continuiamo, arriva Claudio Petrone venerdì.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: T'ho fregato.
2: Sì, come potete vedere c'è Claudio Petrone questa mattina con me.
1: Stranamente.
2: Strano, per il venerdì non ce l'aspettavamo, l'eco dei social. Bene, che cosa, di
1: vale,
2: cosa parliamo?
1: Ti trovo in splendida forma.
2: Sì. Sì. Hai visto che mobilità che ho, come Kima proprio.
1: Ah, proprio così, la buttiamo subito lì? No, tra un po'.
2: Mobilità mi ha fatto subito pensare a questo.
1: Allora, di per cosa... chi non lo sapesse, per chi ci guarda, volevo ricordarvi che a Taranto ci sono i giochi del Mediterraneo. Mi sono spostato il microfono, adesso Piero mi uccide, per far vedere la mia maglietta. 2026 sono in corso i giochi del Mediterraneo.
2: Non ce ne eravamo accorti.
1: E soprattutto a quanto pare i commercianti del centro non se ne sono accorti, perché pare che non ci sia tutta questa affluenza, però è stato oggetto di varie trasmissioni già, no?
2: Sì,
1: di...
2: sì, sì, ne abbiamo già parlato.
1: Ne avete già parlato tanto.
2: Direttore Enzo Ferrari ne ha parlato in lungo e largo. Però...
1: tra un po' abbiamo, nel prossimo spazietto abbiamo un contributo musicale e quindi parleremo sempre di giochi del Mediterraneo, puntata credo dedicata al... nella maggior parte del tempo questa bellissima avventura che sta coinvolgendo Taranto.
2: Però oggi ci sono un sacco di gare, ci sono un sacco di gare a partire dal... allora si comincia con una partita alle 10:30 che semifinale di calcio maschile, che doveva essere ieri, si è impazziti, doveva essere alle 11, poi la volevano spostare alle 21, poi c'era gente che aveva comprato i biglietti per il volley e i biglietti per il calcio, non si è capito niente, alla fine alle 10:30
1: stamattina alle 10:30 se è rimasto qualche biglietto andiamo magari
2: a scumare
1: di caldo e a tifare l'Italia, ovviamente.
2: Sì, infatti
1: pare che questi sono azzurrini, perché gli azzurrini sono quelli dell'under 21, loro non sono la nazionale under 21, non dovrebbero essere la nazionale under 21, quindi sono dei micro azzurrini.
2: Sì, sono piccoletti, però insomma se la sono cavata l'altro giorno, hanno fatto una gran partita.
1: Addirittura 3-0 con il Kosovo, partitone.
2: E mio padre è tornato tutto contento.
1: Vabbè, ma poi quando gioca l'Italia è sempre bello, dai, cantare l'inno.
2: La prima partita allo Iacovone, vuoi mettere?
1: Ma anche ho visto molte immagini di famiglie, come dovrebbe essere il calcio anche qui da noi in Italia. E soprattutto a Taranto siamo tutti contenti di questa grandissima affluenza che c'è per i giochi. Ci dicono che in pratica tutte le manifestazioni portano il tutto esaurito, quindi vuol dire che c'è stata una grandissima risposta. Io sono stato, racconto un po' di fatti miei, come spesso capita, sono stato a vedere le gare di nuoto, lo stadio di nuoto. Per tutti quelli che ci sono stati, hanno avuto la stessa impressione, ovvero è una cosa pazzesca lo stadio del nuoto, quello al chiuso che ti consente di vedere il mare a sfioro.
2: Tra l'altro ho visto che le gare al tramonto sono di una bellezza incredibile, perché si vede il tramonto sulla rada di Mar Grande ed è spettacolare.
1: E io ho visto proprio quelle gare, anzi a un certo punto ho dovuto mettere gli occhiali da sole perché mi è tramontato proprio il sole contro, però è stato stupendo, anche perché sai, le gare di nuoto, io ho avuto la fortuna di vedere, di assistere a un paio di gare che si sono risolte con una medaglia d'oro italiana,
2: sì.
1: Per un millesimo di secondo, per un centesimo, quindi anche al photo finish, ed è emozionante, erano tutti contenti, non c'erano solo parenti degli atleti, c'era poi cantare l'inno durante la premiazione, insomma.
2: Mi dicono che gli azzurrini sono under 18, scrivono qui qua,
1: cioè, e perciò quindi sono,
2: bisogna essere attenti,
1: quindi sono azzurrinini, perché gli azzurrini dovrebbero essere gli under 21. Non so chi è che ci scrive.
2: È mio marito, lascialo stare.
1: Antonio, allora sì, allora ce l'abbiamo detto giusto.
2: Allora, comunque, oggi ci sarà la Roller Marathon, quindi la prima maratona sui roller braid.
1: E partiamo subito col polemicone. Allora, dico io, no? Io ieri me ne stavo in studio a travagliare e quando a un certo punto ho visto che c'è la maratona dei roller, allora scendo, vado a vedermi la maratona. Erano le prove della maratona, quindi abbiamo, però queste prove, vale, c'era un deserto totale, però c'era tutto, era tutto bloccato, era tutto fermo, non si poteva parcheggiare da nessuna parte, però lasciamo stare la polemica, è la prima volta che sbarcano sui giochi del Mediterraneo e comunque nelle manifestazioni sportive la, appunto, maratona sui rollerblade e anche lo skate.
2: Eh sì, allora diciamo prima di tutto che la Corso Due Mari, cioè allora Via di Virgilio, Corso Italia, la Via Lago Maggiore, Lungomare, Vittorio Emanuele.
1: Scusate. Dimmi. Adesso Valentina ci dirà come sarà impossibile accedere in centro. Grazie Vale.
2: Ecco, e allora imposto la voce. Il percorso principale, le principali strade chiuse saranno Via Nitti, Corso Umberto, Lungomare, Vittorio Emanuele III, la ringhiera, cioè Corso Umberto, sì, tutto Lungomare, Via di Virgilio, Corso Italia, Via Lago Maggiore saranno chiuse dalle 13.30 alle 20.30.
1: Ma ci sarà anche la prova, la prima prova della BRT oggi. Taranto cammineranno gli autobus della BRT per fare appunto, per creare una festa tra rollerblade, skate e ovviamente stiamo scherzando, anzi sto scherzando, Valentina, certo, è molto seria oggi, mi tira i calci da sotto.
2: No, non è vero, non ho la mobile, sono rimasta bloccata con la cervicale.
1: L'aria condizionata.
2: Sì, diciamo più o meno, perché tutto sto sport, capito? E allora
1: a proposito di giochi del Mediterraneo, vedo nella scaletta Lucia Morselli, ma avete già parlato di questa cosa?
2: Sì.
1: Come va? Tutto a posto?
2: Tutto a posto. Posto.
1: Anche lei viene ai giochi del Mediterraneo?
2: Ha avuto la visita del postino, dice, posta per te.
1: Ma che cos'è, un avviso di garanzia?
2: Sì. Ai. È accusata di bancarotta fraudolenta, non ce lo saremmo mai aspettato. Però Claudio, per tornare ai giochi del Mediterraneo...
1: Ma torniamo ai giochi del Mediterraneo.
2: Volevo avvisare che domani ci sarà il triathlon individuale e che quindi le strade saranno chiuse dalle 14.45 alle 20. Stessa cosa per lunedì 31.
1: Ma oltre alle chiusure, il triathlon è una esperienza favolosa. A parte che è distruttiva fisicamente per chi la pratica.
2: Ma poi che figo, li vedremo passare sotto il canale navigabile.
1: È una cosa pazzesca, è una cosa splendida. E vai con video su video, e vai con i social alla grandissima.
2: Ma questi atleti...
1: No. Tra un po'. Che no, stanno facendo nello spare time?
2: Si stanno divertendo.
1: Nel tempo libero.
2: Piero Caffio, su queste navi da crociera, che stanno facendo questi atleti?

0: Isle of Boat.
1: La sai tutta, eh?
0: Sì, vedevo sempre la serie con mia nonna. E quindi.
1: Perché parliamo di Love Boat? Perché c'è il chiacchiericcio. In ogni manifestazione che si rispetti c'è un po' di gossip.
0: Allora, certo.
1: Si narra che queste due bellissime navi, dicono per strada, tra i vicoli della città e tra le rive del Mar Grande e del Mar Piccolo, dicono che insomma all'interno di queste navi ci si voglia bene.
0: Ma ragazzi, sono ragazzi che vanno dai 15 ai 30 anni, ma neanche, non ci arrivano. Che cosa volete che facciano?
1: E quindi si stanno conoscendo.
0: Si stanno interessando l'uno all'altro. Ma in fin dei conti io ero rimasta un po' sconcertata, perché nelle scorse Olimpiadi, non so se ti ricordi, a Parigi c'era stato donare preservativi. Ora chiudete, tappate le orecchie ai bambini. C'era stato un dono.
1: Allora, chiamiamoli. C'era stato il dono del Goldone. Il dono del Goldone. Il dono del Goldone. Ma pare che anche questa volta siano stati donati.
0: Ma sì, ma era strano. Io e i miei amici sabato a cena ne parlavamo. Era strano che non avessero donato, perché avevo pensato ci sarà una nascita di bimbi nati nella rada di Mar Grande. E invece no.
1: Ma perché? O perché non è vero, cioè, o perché sono stati donati i preservativi. Pare che ci sia anche uno sponsor, non facciamo nomi ovviamente.
0: No.
1: La Durex, e pare che sia lo sponsor, sia tra gli sponsor anche dei Giochi del Mediterraneo, però non si comprende. Io ho cercato, devo dire, ho sollecitato le mie fonti per avere notizie. Conferma di questa produzione di gomma nell'interesse degli atleti,
0: sì,
1: a favore degli atleti.
0: Quanti hanno dati a testa? Queste sono voci così.
1: Voci di corridoio, 5 preservativi a testa.
0: Che voglio dire, però, su 2 settimane di gara, ma li hai visti quelli della pallanuoto? Secondo me sono
1: pochi.
0: Secondo me.
1: Ehi, Vale, siamo calmi, eh. Io manco ai tempi d'oro. Riuscivo in 2 settimane a utilizzare 5 preservativi. Stiamo scherzando. Arrivavamo a 4. Allora, ecco. Detto questo, mi sa che la mia ultima puntata oggi.
0: Mi sa che adesso ci fermiamo per la pubblicità, che è meglio, va.
1: Ma l'importante è amarsi.
0: Diceva una pubblicità, non c'è amore senza casco.
1: E non c'è sesso senza amore.
0: Come dicevano i neri per caso.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: di love. State ballando in macchina.
1: Ma cos'è San Valentino oggi? Si parla di sesso, di amore, di tante cose del cuore.
0: Eh sì, infatti. E allora, questi giochi del Mediterraneo sono stati un po' come Sanremo, Claudio. Ci sono stati polemiconi su tutto, a partire dalla cerimonia inaugurale e dalla questione dei fischi.
1: Sì, chi è stato fischiato? Giorgetta, i fischi di Giorgia. Sì, no, ma perché era indifferita, quindi non erano nei confronti della Presidente del Consiglio.

0: il presidente Mattarella forse sa fischiare, ma almeno io non l'ho mai visto e sentito fischiare. Detto questo, c'era qualcuno che diceva molti amici, molto onore, quindi voglio dire, i fischi
1: però
0: possono
1: adesso
0: anche...
1: c'è il nostro amico John Wayne, Giovanni
0: abbiamo
1: Raimondi.
0: Finito con i giochi del cioè con la cerimonia,
1: un caldo.
0: Io sono stato ai giochi del Mediterraneo alla inaugurazione, un caldo bellissimo, cioè un caldo bruttissimo, c'era caldo, non si può fare niente, un po' di fila per bere, però c'era un vecchio amico di vecchia data, Francesco Casula, che l'ho beccato che stava facendo la fila, ho approfittato e ho scroccato la sua fila per recuperare un paio di birrette. John Wayne,
1: a proposito della cerimonia di inaugurazione, ha creato un servizio di una sorta di call center dove si può telefonare al Ministero dell'Interno per prenotare una contestazione, un fischio a chi si vuole. Andatelo a guardare sui social perché è troppo troppo divertente.
0: Fa tanto ridere.
1: È proprio scimissimo.
0: Io all'inizio pensavo che fosse vero, infatti ho chiesto ma è vero?
1: No.
0: Sono un po' anziano. No, e sto diventando anziano. Allora,
1: a proposito di polemiconi social,
0: sempre in relazione ai giochi, abbiamo detto che oggi era la puntata totalmente dedicata a questo e io devo sempre sottolineare che ovviamente intratteniamo per
1: sì.
0: quanto riguarda questa trasmissione, intratteniamo nella mia piccola fascia, però io e anche Vale siamo felicissimi
1: dei giochi del
0: Mediterraneo,
1: super, super felicissimi.
0: Speriamo che non ci saranno anche polemiche ex post alla fine dei giochi per quanto riguarda la gestione degli impianti, eccetera. Noi dobbiamo approfittare di questa opportunità che abbiamo avuto. Detto questo, ho venduto la mia auto perché mi sono comprato una bella bicicletta, neanche elettrica, una bicicletta a vapore. E girerò
1: col carbone, vai.
0: Ecco, dove non ci insertiamo in questo problema del vapore e del carbone. Allora, perché? Perché non cioè, abbiamo tra giochi del Mediterraneo e BRT c'è un problema parcheggio in questa city, sì.
1: Però, voglio dire, chi ama mobilità ha gestito benissimo la comunicazione di dove parcheggiare. Sono stati bravissimi.
0: Vale, ma l'ironia è anche costruttiva. Io non posso che dire questa cosa che ho detto perché sennò dovrei andare via. Proprio perché noi cerchiamo anche di parlare di cose serie con il sorriso sulle labbra. E quindi probabilmente anche quello che ha fatto Kima Mobilità. Seppur... spiando qua e là ci siamo accorti che non è stata un'idea nuova di zecca questa di Kima Mobilità.
1: È venuta un po' a tutti, però abbiamo un video che lo prova.
0: Parliamo, premessa per chi è ignaro, parliamo ovviamente della campagna social
1: Non parcheggiare sul balcone
0: di Kima Mobilità, che ha suscitato molte polemiche sulla carta stampata, sui social, eccetera. Contributo dalla regia.
2: Non è possibile, un solo posto, vi prego. Dove cazzo devo parcheggiare?
3: Se risiedi nel centro di Taranto e trovare parcheggio è diventato più difficile che vincere al Super Enalotto, non disperare. È arrivata Trasequituta Macna, la prima ditta che trasforma il tuo salone in un parcheggio privato. Noi allarghiamo la porta, tu entri direttamente con la macchina. Il cofano diventa un tavolino, il portabagagli un armadio e dal divano puoi controllare pure se te la stanno rubando. Abiti al quinto piano? Te la portiamo sul balcone. Trasequituta Macna, il comune elimina i parcheggi e noi eliminiamo i muri.
4: Preventivi gratuiti, muri portanti permettendo prima di chiamarci. Avvisate almeno vostra moglie.
0: Per chi ha avuto la fortuna di vedere questo video, di seguirci, diciamo, video e non solo radio, è un video che ha spopolato sui social prima della campagna di Kima. Quindi non sappiamo se la campagna era iniziata prima, hanno tratto spunto, però
1: non lo sappiamo.
0: Sta di fatto che effettivamente è un'idea quella di parcheggiare la macchina
1: sul balcone. Ho visto anche campagne che dicevano delle macchine da mettere nello zaino, quelle pieghevoli come le biciclette.
0: Quindi al posto di quella a vapore potrei prendere quella pieghevole.
1: Io ce l'ho la Graziella pieghevole.
0: Esiste la Graziella pieghevole?
1: È la Graziella nata proprio pieghevole. Comunque, a prescindere da questo, diciamo, c'è questa soluzione.
0: Scusami, ma quando la pieghi

0: la metti, no, per curiosità.
1: Nel cofano entra... della macchina, che però non sai dove parcheggiare. Comunque...
0: È una bicicletta che si morde le ruote, diciamo. Allora, i giochi del Mediterraneo stanno per terminare, purtroppo. No, bugia, abbiamo ancora una settimana, abbiamo le gare di gruppo, le gare di squadra, ecco. Ribadiamo che oggi c'è questa
1: la Roller Marathon,
0: che sarà una figata pazzesca. E ecco, adesso capisco, adesso mi spiego perché sono state rifatte tutte le strade. Per
1: se vanno a prendere una buca, quelli sono morti.
0: No, assolutamente. Ma scusami, ma invece per quanto riguarda la chiusura dei giochi, perché noi non ci vedremo, perché prima della cerimonia di chiusura noi non ci vedremo perché finiscono il 3 i giochi, quindi...
1: Però ci vediamo il 4, ci vediamo però il giorno dopo, la possiamo commentare insieme.
0: Sì, io non andrò alla cerimonia dei giochi.
1: Io sì, ho il biglietto
0: di chiusura. Ah, e dove si trovano i biglietti? Sono tutti esauriti?
1: Sono tutti esauriti, io li ho presi.
0: Lancio un appello dalla radio: se qualcuno mi vuole regalare un biglietto...
1: Regalare, per... manco vendere.
0: No, regalare un biglietto per la cerimonia di chiusura, intestato a Claudio Petrone, mi raccomando, e non il posto che ho preso alla cerimonia di apertura, dove ero praticamente dietro al palco.
1: Anche, sì, tanta gente che ha avuto questa
0: dietro al palco, un bel tribuna d'onore, tribuna centrale.
1: Tu pensa che io e mio marito li abbiamo presi in tempo, ma non siamo seduti vicini.
0: No. Ah, bene. Quindi vi separate.
1: Abbiamo quattro
0: ma è
1: posti
0: stesso
1: di
0: settore,
1: distanza.
0: Almeno.
1: Sì, quattro posti di distanza, una fila avanti e una dietro.
0: Anche perché la parata dei biglietti gratis l'abbiamo fatta già alla cerimonia di apertura, adesso si affievolisce l'esigenza di apparire, e quindi parliamo una polemicuccia sto facendo.
1: No, non
0: perché siccome ho spiato nella tribuna centrale, ho visto tanti biglietti, tanti
1: c'era
0: biglietti.
1: Tutto il consiglio comunale, potevamo fare una
0: ma quelli ne hanno diritto.
1: No, magari sì, infatti abbiamo fatto una seduta straordinaria, c'era anche il segretario, si poteva fare proprio la seduta. Beh, ma siamo arrivati alla fine.
0: Sì, anche perché oggi siamo belli pericolosi, è meglio che chiudiamo.
1: Dirò a Simone di oscurare questa puntata. Noi adesso ci salutiamo, grazie Claudio per essere stato con noi.
0: Grazie a te, speriamo che vada tutto bene in questi ultimi giorni, come è andato fino adesso di giochi e tante belle cose. Buon weekend
1: a tutti quanti. Io ringrazio Piero Caffio che è stato alla regia. Vi ricordo che se avete segnalazioni sui giochi e su tutto potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Noi vi ascolteremo e vi daremo voce. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna lunedì. Vuoi dire una roba?
0: Sì, utilizzate gli indirizzi di Valentina che vi ha dato Vale anche per inoltrarmi gentilmente il biglietto per la cerimonia di chiusura. Grazie.
1: Ciao, ci vediamo lunedì.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono 3 italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante

0: militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, venerdì 28 agosto 2026, è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.51. Il santo del giorno è Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 agosto del 1903 viene fondata a Milwaukee, in Wisconsin, la Harley Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, un mito senza età. Nel 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. E nel 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein nella Germania dell'Ovest, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, 69 le vittime. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 agosto del 1982 Johnny Russo è prima in classifica con Un'estate al mare. Nel 1998 i Gemelli Diversi lanciano il loro primo omonimo disco e nel 2004 Lo strano percorso di Max Pezzali è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749 e scomparso a Weimar il 22 marzo 1832. È stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ricordiamo anche Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 e qui scomparso il 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, è stato uno dei volti più noti della TV, considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere talk show. Compie oggi 64 anni David Fincher, regista e produttore cinematografico statunitense, uno dei più capaci e poliedrici della sua generazione. Spegne 57 candeline l'attore statunitense Jack Black. Buon compleanno anche a Thiago Motta, l'allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 il rapper e cantautore italiano Willy Peyote. E il proverbio del giorno è: non c'è sì gran boccone che sazi l'ambizione.
0: La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie, punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Lo scambio di atti tra la Procura di Milano e i magistrati di Taranto segna una svolta nell'inchiesta sull'ex Ilva. I PM pugliesi indagano da tempo su Lucia Morselli per associazione a delinquere. Ora il coordinamento con Milano punta a fare luce sulle responsabilità della gestione ArcelorMittal, escludendo Invitalia. L'ipotesi a carico dell'ex AD è di bancarotta, fraude, lenta, falsi in bilancio e condotte distrattive. Secondo la relazione dei commissari straordinari, sulle scelte gestionali avrebbero aggravato il dissesto e compromesso gli impianti, portando a una richiesta di danni da 7 miliardi di euro. È prevista l'acquisizione di un'ampia mole di documenti, mentre la difesa respinge ogni addebito. E le imprese tarantine chiedono un ruolo attivo nel futuro di Ex Ilva. Vincenzo Cesario, CEO di Comes e presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, lancia un segnale a governo e acquirenti mettendo sul piatto 1 milione di euro. L'imprenditoria locale, ha detto, vuole entrare nei piani industriali per salvare la fabbrica. Secondo Cesario, puntare solo sull'area a freddo condannerebbe lo stabilimento al declino. Occorre ammodernare, conclude, la produzione primaria con forni elettrici, DRI e bonifiche serie. Rissa violenta a Taranto in via Margherita. La polizia di Stato è intervenuta l'altra sera per sedare una violenta scazzottata fra quattro persone. Due di loro hanno riportato lesioni alla testa e al volto, venendo poi medicate in ospedale, mentre gli altri coinvolti sono stati condotti in questura. Poco dopo la lite, un secondo episodio. Una donna si è scagliata contro il bar teatro dello scontro, sfondando le vetrate a calci e devastando gli interni del locale. Il bilancio finale parla di quattro persone denunciate per rissa e una donna denunciata per danneggiamento aggravato. Ed è un blitz della Guardia Costiera sul litorale di Pulsano in località Le Canne. Durante i controlli della campagna Mari e Laghi Sicuri, i militari hanno rimosso e sequestrato un ingente quantitativo di ombrelloni, lettini, sdraio posizionati abusivamente sulla battigia. L'attrezzatura veniva usata per prenotare arbitrariamente posti in spiaggia in violazione delle norme sul demanio marittimo. L'intervento di prima mattina ha liberato circa 200 metri quadri di spiaggia pubblica. Ed è morto Don Luigi Larizza, figura di spicco della Chiesa Ionica, nota per il forte impegno sociale e il carattere controcorrente, storico fondatore della comunità terapeutica. Il ristore ha dedicato la vita al recupero delle persone con tossicodipendenza. I giochi del Mediterraneo rilanciano Taranto. Il Museo Archeologico Nazionale, la direttrice Stella Falzone, traccia un bilancio entusiasta, circa 10.000 visitatori dall'inizio del mese, tra turisti, delegazioni e residenti. Il MARTA, partner scientifico dei giochi, ha valorizzato le radici della città spartana con mostre e spettacoli sold out sull'atleta di Taranto. E domani Taranto si terrà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, evento collaterale dei giochi del Mediterraneo. Iniziativa riunirà oltre 500 soci dalla Puglia, Basilicata e Calabria. Il programma parte dalle 8.30 con la sfilata nel centro e l'esposizione dei mezzi storici in Piazza Carmine. Seguiranno la messa alle 11, pompi e ropoli per i bambini con una dimostrazione del nucleo SAF, chiusura alle 19.30 in Piazza Garibaldi con la banda del Corpo Nazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto in campo domenica, ufficiale alle 17 sul neutro di Manduria. La società ha emanato un comunicato proprio nelle ultime ore. Giochi del Mediterraneo, si è in linea per il record delle 192 medaglie complessive. Spazio soprattutto al nuoto pinnato nella giornata di ieri, che ha chiuso con 16 medaglie complessive. Dalla vasca di Torre d'Aiala sono giunte ben 68 medaglie. E oggi è il giorno degli sport di squadra, in particolare con il calcio maschile.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Sali sul palco. sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti.

0: e per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud.

0: la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote. Honda CBR 600 RR. Quattro cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV. Base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità. Le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
2: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'AIA a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
3: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
2: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
3: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
2: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
4: Una partita difficile, avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un play off di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Taranto è mare che racconta.

0: È vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica, un'altra puntata insieme, un inizio di fine settimana, ancora giochi del Mediterraneo, ancora turisti, ancora atleti, ancora persone che arrivano da tante parti dell'Europa e del mondo, e raccontatemi la vostra esperienza, come sta andando in città, che cosa state notando di bello, che cosa state vedendo di nuovo, e scrivetemi al 339-70-68. Oggi ci saranno tanti ospiti, come al solito parleremo delle notizie, delle bellezze del nostro territorio. Scrivetemi al 339-70-68 come appena detto, ma anche se volete potete fare una mail a redazione@radiocittadella.it. e adesso si parte con la new hit
3: Cittadella. New hit. Yeah.

0: Camera, Love Sober, questo il pezzo non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Summer Time.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. In Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca al sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta al britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev.

0: Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è via la settima tappa della Vuelta, 149 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere.

0: pronta. Vi aspettiamo. Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella.

0: Red Pink, One Step, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Continuate a scrivermi al 339-680-6868. E adesso, cosa avete da fare questa sera e perché? Se volete assistere ad una notte meravigliosa, la notte delle meraviglie dei bambini, potrete e potremo andare a Fragagnano, perché ci sarà uno spettacolo, una serata di spettacolo, magia e divertimento. Arriva questa notte che è fantastica, delle meraviglie dei bambini, si chiama proprio così, e a partire dalle 19:30 trasformerà Corso Vittorio Emanuele in un grande palcoscenico a cielo aperto. E se in provincia di Taranto, nell'intera Puglia, si susseguono ogni giorno tantissimi eventi estivi, ecco che questo appuntamento vuole guardare con particolare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie, proprio per una serata a misura di bimbo. E ne voglio parlare proprio insieme alla presidente della Proloco di Fragagnano, Nunzia. Ciao Nunzia, buongiorno, bentrovata. Eccola qui, ci dovrebbe essere. Allora, ci sarà un percorso fatto di giochi, laboratori, arte e intrattenimento in grado di conquistare anche i giovani e i visitatori, perché come sappiamo benissimo, emozioni e creatività non hanno età, e noi lo sappiamo bene. Ma cosa troveremo? Cosa sarà possibile trovare? Ci saranno delle aree ludiche, laboratori di ceramica, arte di strada, performance di danza, esposizioni e musica dal vivo e tantissime attività in grado di regalare un'esperienza unica. Ci saranno dei super ospiti, certo, sono gli Ipergalattici, tra le più apprezzate cover band, cartoon cover band italiani, che porteranno il loro seguitissimo spettacolo Gira la sigla, e con la promessa, non importa che età tu abbia, durante il live canterai sempre quelle che per te sono le sigle più belle, ovviamente dei cartoni animati più celebri di tutti i tempi, in un viaggio capace di unire bambini, genitori e nonni attraverso la musica e i ricordi. Il pubblico quindi non sarà un semplice spettatore, e con Torni on the Road, a cura di Torniamo APS, si potrà scoprire l'antica arte della ceramica. I maestri ceramisti realizzeranno dimostrazioni dal vivo al tornio e accompagneranno i bambini e i ragazzi in un laboratorio esperienziale, permettendo loro di modellare l'argilla e conoscere da vicino una delle più affascinanti tradizioni artigianali profondamente legata al territorio. Ci sarà anche un altro laboratorio che sarà dedicato alla straordinaria arte dell'intreccio a cura di Antiche Creazioni. Poi ci sarà la zona dedicata ai giochi a cura di Animarte, tra le realtà italiane di riferimento nell'allestimento itinerante di aree ludiche realizzate interamente in legno. I giochi sono ispirati al metodo montessoriano e sono progettati per stimolare, attraverso il gioco libero, attenzione, concentrazione, manualità fine, logica e capacità di problem solving. Ogni postazione favorisce inoltre collaborazione, socializzazione e interazione tra bambini e adulti, trasformando il momento ludico in un'esperienza educativa condivisa. E poi energia e comicità saranno protagonisti con Mister Distratto, artista di strada capace di unire giocoleria, equilibrismo, clownerie e coinvolgimento del pubblico in uno show dinamico e divertente. Grande attesa anche per l'esibizione della campionessa fragagnanese Giorgia Tarantini, che porterà in scena una spettacolare performance di pole dance, disciplina che coniuga forza, eleganza tecnica e arte performativa. Io voglio sentirla qui, che ce l'abbiamo al telefono. Nunzia, buongiorno, bentrovata. Eccola qui, ce l'abbiamo al telefono. Nunzia, buongiorno. Niente, non ce l'abbiamo. Va bene, comunque.
1: Ci sono.
0: Ah, eccoti qua, finalmente. Allora, io ho raccontato praticamente tutto quello che accadrà questa sera a partire dalle 19:30 a Fragagnano.
1: Sì.
0: È una notte veramente delle meraviglie dei bambini, perché visto il programma c'è tutto, qualsiasi cosa. Raccontaci meglio e spiegaci per quale motivo avete fatto questa scelta. Sì.
1: Mi sentite?
0: Sì, noi ti sentiamo. Tu ci senti, Nunzia?
1: Sì. Allora, l'iniziativa di questa sera è organizzata dalla Prologo, rientra nel cartellone estivo del Comune di Consiglio regionale della Puglia e nasce con l'obiettivo di animare
0: Niente, e allora niente, cerchiamo di recuperarla dopo e non riusciamo davvero. Allora adesso noi amici ci sentiamo un pezzo, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Lo scambio di atti tra la Procura di Milano e i magistrati di Taranto segna una svolta nell'inchiesta sull'ex Ilva. I PM pugliesi indagano da tempo su Lucia Morselli,

0: per associazione a delinquere. Ora il coordinamento con Milano punta a fare luce sulle responsabilità della gestione ArcelorMittal, escludendo Invitalia. L'ipotesi a carico dell'ex AD è di bancarotta fraudolenta, falsi in bilancio e condotte distrattive. Secondo la relazione dei commissari straordinari sulle scelte gestionali, avrebbero aggravato il dissesto e compromesso gli impianti, portando a una richiesta di danni da 7 miliardi di euro. È prevista l'acquisizione di un'ampia mole di documenti, mentre la difesa respinge ogni addebito. E le imprese tarantine chiedono un ruolo attivo nel futuro di Ex Ilva. Vincenzo Cesario, CEO di Comes e presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, lancia un segnale a governo e acquirenti mettendo sul piatto 1 milione di euro. L'imprenditoria locale ha detto vuole entrare nei piani industriali per salvare la fabbrica. Secondo Cesario, puntare solo sull'area a freddo condannerebbe lo stabilimento al declino. Occorre ammodernare, conclude, la produzione primaria con forni elettrici, DRI e bonifiche serie. Rissa violenta a Taranto in via Margherita. La polizia di Stato è intervenuta l'altra sera per sedare una violenta scazzottata fra 4 persone. 2 di loro hanno riportato lesioni alla testa e al volto, venendo poi medicate in ospedale, mentre gli altri coinvolti sono stati condotti in questura. Poco dopo la lite, un secondo episodio. Una donna si è scagliata contro il bar teatro dello scontro, sfondando le vetrate a calci e devastando gli interni del locale. Il bilancio finale parla di 4 persone denunciate per rissa e una donna denunciata per danneggiamento aggravato. Ed è un blitz della Guardia Costiera sul litorale di Pulsano in località Le Canne. Durante i controlli della campagna Mari e Laghi Sicuri, i militari hanno rimosso e sequestrato un ingente quantitativo di ombrelloni, lettini, sdraio posizionati abusivamente sulla battigia. L'attrezzatura veniva usata per prenotare arbitrariamente posti in spiaggia in violazione delle norme sul demanio marittimo. L'intervento di prima mattina ha liberato circa 200 metri quadri di spiaggia pubblica. Ed è morto Don Luigi Larizza, figura di spicco della Chiesa Ionica, nota per il forte impegno sociale e il carattere controcorrente, storico fondatore della comunità terapeutica. Il ristore ha dedicato la vita al recupero delle persone con tossicodipendenza. I giochi del Mediterraneo rilanciano Taranto. Il Museo Archeologico Nazionale e la direttrice Stella Falzone traccia un bilancio entusiasta, circa 10.000 visitatori dall'inizio del mese, tra turisti, delegazioni e residenti. Il Marta, partner scientifico dei giochi, ha valorizzato le radici della città spartana con mostre e spettacoli sold out sull'atleta di Taranto. E domani Taranto si terrà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, evento collaterale dei giochi del Mediterraneo. Iniziativa riunirà oltre 500 soci dalla Puglia, Basilicata e Calabria. Il programma parte dalle 8.30 con la sfilata nel centro e l'esposizione dei mezzi storici in Piazza Carmine. Seguiranno la messa alle 11, pompi e ropoli per i bambini con una dimostrazione del nucleo SAF. Chiusura alle 19.30 in Piazza Garibaldi con la banda del Corpo Nazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto in campo domenica, ufficiale alle 17 sul neutro di Manduria. La società ha emanato un comunicato proprio nelle ultime ore. Giochi del Mediterraneo si è in linea per il record delle 192 medaglie complessive, spazio soprattutto al nuoto pinnato nella giornata di ieri, che ha chiuso con 16 medaglie complessive. Dalla vasca di Torre d'Aiala sono giunte ben 68 medaglie e oggi è il giorno degli sport di squadra, in particolare con il calcio maschile.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, New Hit.

0: Giussi Ferreri, Vuoto Cosmico, questo è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia e la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie ed entriamo in videocollegamento con il sindaco Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene sindaco, noi vogliamo sapere com'è a Grottaglie in questo periodo storico molto importante, molto bello, i giochi del Mediterraneo, so che stanno avendo un grande successo in tutta la provincia e voglio proprio, sono curiosa di sapere i feedback che state ricevendo per tutto quello che riguarda la bellezza di questo momento, di questo periodo per i giochi del Mediterraneo, e poi se ci vuole raccontare cosa accadrà nei prossimi giorni per i prossimi eventi dell'estate grottagliese.
1: Intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo sono effettivamente una grandissima opportunità per il nostro territorio, che stiamo sfruttando appieno, offrendo il meglio che la città può offrire, oltre che in tema di sport, anche in tema artistico. Come sapete abbiamo la Mostra Internazionale d'Arte di Ceramica, abbiamo il Museo delle Ceramiche, abbiamo il Quartiere delle Ceramiche, che in questi giorni è affollatissimo di turisti che vengono a visitare questo quartiere che, come sapete, come sappiamo ormai tutti, è unico al mondo.
0: Certo.
1: Devo dire che questo fa il paio anche con quella bellissima iniziativa che ha portato i ceramisti di Grottaglie, su proposta del comune, di realizzare una galleria d'arte all'interno dell'aeroporto.
0: Bene.
1: E abbiamo visto in questi giorni l'importanza strategica di questa infrastruttura che è collegata strettamente ad un principio che io ho sempre affermato e che continuo a dire: l'importanza strategica della città capoluogo per tutti i territori. Se Taranto è forte, siamo tutti più forti. Quindi
0: sì,
1: bisogna lavorare affinché la città torni ad essere il centro di riferimento per tutta la provincia.
0: Assolutamente.
1: E poi abbiamo gli eventi. Si è conclusa ieri, due sere fa, il Festival del Blues, ma cartellone ancora molto ricco, ci sono tanti eventi e tante serate. Poi chiaramente tra qualche giorno inizieranno anche gli incontri sportivi della ginnastica artistica, che sono veramente tanto attesi, anche se c'è il sold out continuiamo a ricevere tantissime richieste di partecipazione.
0: Bello.
1: Ma insomma,
0: bello.
1: Veramente c'è un clima, un'emozione, un'euforia dei cittadini, di tutti, dei turisti, che poi chiaramente attraverso questa grande opportunità si stanno innamorando della provincia di Taranto, che è una delle province più belle, più ricche, con il mare meraviglioso e quelle ricchezze culturali che ci invidiano dappertutto. Il Mar Tà, notizie di questi

0: giorni, ha fatto anche lì il sold out, quindi siamo veramente in una condizione felice. E bisogna continuare a investire su Taranto e continuare a puntare su questo aeroporto, che porterebbe sicuramente tante persone qui nella nostra provincia e creerebbe un circolo economico fondamentale e importante.
1: Assolutamente, assolutamente. Sindaco, potremmo quasi abituarci a questo
0: ci
1: stile di vita.
0: Ci vogliamo abituare noi.
1: Certo, sarebbe bello, come un po' accadeva adesso, io ricordo più di 25 anni fa quando si poteva volare da Grottaglie, cosa che io ho fatto personalmente, e sarebbe veramente una cosa molto bella avere a portata di mano questo aeroporto, perché io l'altro giorno parlavo con l'assessora Capriglia della bellezza del reperto archeologico vivente, che sono le grotte e i laboratori dei maestri ceramisti, di questo concorso mondiale della ceramica, di quanto tutta la bellezza delle Gravine, insomma, adesso parliamo di Grottaglie, ma come lei diceva prima, tutto il nostro territorio, tutta la provincia è piena di bellezze, quindi vanno veramente scoperte
0: sì.
1: E raccontate. E poi quello che volevo proprio sentire da lei, che ha detto, è la gioia dei cittadini, dei concittadini, che sono accoglienti, che sono pronti, che sono sempre più bravi ad accogliere i turisti, e questo resta nel cuore delle persone, che poi inevitabilmente tornano, quindi potrebbe essere un bel cerchio questo.
0: Beh sì, sicuramente è questo uno dei cerchi magici che vorremmo tenere sempre accesi intorno alla nostra provincia,
1: sì.
0: E che valorizza anche le risorse naturalistiche. Voi sapete, ad esempio, che a Grottaglie facciamo il Karstic Experience,
1: certo.
0: Che è una passeggiata notturna all'interno delle Gravine con delle guide specializzate, e poi si arriva, diciamo, dopo un sentiero molto particolare, si arriva anche in un posto dove si può ascoltare della musica dal vivo,
1: certo.
0: E quindi rende magico tutto questo, anche questa esperienza. Quindi stiamo costruendo, abbiamo costruito nel tempo un'idea, una visione che possa e che piace, diciamo, perché abbiamo sempre il sold out di tutti questi eventi, e che però abbiamo la necessità ancora di espandere attraverso la conoscenza e l'apertura, diciamo, ai turisti, ulteriori turisti, diciamo, delle nostre porte, che sono già aperte, ma le vorremmo spalancare ancora di più.
1: E così sarà, così sarà. Allora, sindaco, grazie per averci raccontato questi momenti di queste giornate così importanti, così belle, e noi ci risentiamo la prossima, va bene? Intanto buon lavoro, a presto, grazie mille.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie. Amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, do linea alla regia, e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

Benson, amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Incredibile chitarrista, cantante, compositore straordinario, entertainer. Uno straordinario intrattenitore, George Washington Benson, nasce in Pennsylvania. La sua storia è cominciata, ma che dico, prestissimo, presto, quasi. Oggi vi racconteremo una favola musicale, perché lui già a 4 anni

0: fuori dal comune, questo lo sappiamo, perché come dicevo a 4 anni già vince il suo primo concorso di canto, questa gara di canto, poi suona l'ukulele perché era così piccolino per una chitarra, e tra le altre cose che questo strumento non gli venne, non lo comprò, gli venne regalato perché diciamo trovato rotto in un bidone della spazzatura, fu riparato e regalato, quindi già questo, amici, vi fa immaginare quanto fosse, come dire, no, un segnale, un segno del destino. E poi a 10 anni incide il primo disco per la RCA Victor con il nome Little George Benson, e poi tutto il resto, raccontaci Alberto, questo strepitoso artista.
1: Beh, parliamo di un gigante della storia del jazz che nasce con un talento inestimabile, incredibile, ma questo talento poi viene coltivato con un lavoro, diciamo, maniacale. Ecco, George sì. Benson è un chitarrista che suona in modo naturale, sembra tutto facile quando, quando suona lui, no? In realtà no, non è così. Diciamo che la sua storia in ambito jazzistico prende le mosse dalla figura di Wes Montgomery, che lui ha come punto di riferimento e come grande idolo. Sì. E tanto è vero che alcuni elementi tecnici della tecnica innovativa di Wes Montgomery rimarranno poi molto, in modo molto forte nel suo stile. Per esempio, l'uso delle ottave per fare gli assoli, certo, e per dirla in toni musicali, significa raddoppiare le note utilizzando una nel registro basso e l'altra nel registro alto, ma la medesima nota a distanza di un'ottava per l'appunto, e quindi sviluppa questo fraseggio impressionante e libero utilizzando le ottave, proprio partendo dalle mosse di Wes Montgomery e se vogliamo anche evolvendo il suo stile. Poi ha questa plettrata, diciamo, questa agilità naturale, certo, che è sorprendente, che proprio fa restare a bocca aperta, ma fatta da lui sembra la cosa più semplice del mondo, ma non lo è.
0: Sì.
1: Detto da un chitarrista,
0: certo, ve lo posso assicurare. Non è così semplice come lui fa vedere, perché per lui fa vedere che è una roba semplice. Non è
1: per lui è come bere un bicchiere d'acqua. In realtà ci sono ore. Anni di studio,
0: poi c'è un particolare incontro significativo, adesso andiamo avanti perché ha vissuto delle storie incredibili anche dal punto di vista di aneddoti personali, e noi come sempre invitiamo a leggere le biografie che sono molto interessanti, molto belle. Poi c'è un incontro significativo con Miles Davis, perché insomma partecipa a sessioni che poi confluiranno in quella musica, Miles in the Sky ad esempio, e questo è un incontro importante nella sua vita, ecco, perché lì si trasforma un po',
1: sì,
0: no?
1: Certamente. Diciamo che Miles Davis in quegli anni inaugurava il cosiddetto jazz rocker alla ricerca di un chitarrista, perché la chitarra attraverso il rock nella fine degli anni 60 era diventato, se vogliamo, lo strumento più importante del panorama, certo, della musica pop, e si è rivolto in prima istanza a George Benson. Diciamo che questo incontro fu la sua piena legittimazione nell'Olimpo dei grandissimi, ma in realtà non fu un incontro musicalmente perfettamente riuscito, perché in realtà Miles cercava una figura più rock, più vicina al rock, sì, piuttosto che una figura più vicina al bebop classico.
0: Bravo.
1: Hanno fatto questo brano che li Mangiaro Feels, che è nella storia della musica perché è veramente una pagina importante,
0: sì,
1: però poi Miles si rivolgerà a John McLaughlin per la registrazione di
0: Sì.
1: E in Silent Way, certamente, ma diciamo che questa fu una di consacrazione per il nostro George, che
0: assolutamente
1: ebbe modo di rifarsi, perché suonò sia, fece un disco sia con lo stesso John McLaughlin che con Carlos Santana, per cui diciamo che la carriera dagli anni 70 in avanti, quella di George Benson, non è più semplicemente all'interno del contesto jazz, ma si esprime su un doppio binario, quello jazzistico e quello della funky pop rhythm and blues, di cui lui diventerà un grande esponente, soprattutto negli anni 80. Hai fatto sentire questa Gimme the Night.
0: Io volevo anche segnalare un'altra bellissima, perché ero molto indecisa oggi cosa mando, Gimme the Night oppure This Masquerade, che adesso mandiamo con Piero dopo il 76, insomma arriva questo pezzo. Sai

0: perché mi piace ascoltarlo, e oltre ad essere un brano meraviglioso, perché qui sembra che la voce, sentite?
1: Sì, sì, io
0: voce
1: sento.
0: E chitarra insieme, proprio voce e chitarra insieme.
2: Ah, certo,
0: quindi
2: certo,
0: diventa certo, una certo, cosa certo, unica, sì. Ed è poi quello che sarà il suo marchio di fabbrica, questo, no? È importante.
2: È il suo grande marchio di fabbrica, e questo è stato veramente un grande pioniere, un grande innovatore, ovvero il fatto di suonare degli assoli chitarristici doppiando la linea melodica della chitarra con la voce.
0: Sì.
2: Infatti noi parliamo di George Benson come chitarrista, in realtà lui è anche un grandissimo cantante.
0: Caspita.
2: Assolutamente.
0: Caspita.
2: Grandissimo cantante.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Alberto, come sempre noi diciamo, andate a leggere le biografie, vedete i documentari di questi grandissimi artisti. Cerchiamo di andare il più possibile dal vivo a vederli, anche quelli che insomma possiamo
2: guarda,
0: vedere.
2: Abita a Milano, però bazzica anche il Sud Italia, è uno dei più grandi epigoni, se vogliamo, o seguaci della linea di George Benson. Si chiama Gigi
0: come
2: Cifarelli.
0: No? Gigi Cifarelli. Che sentiremo, guarda, mi hai dato una bella idea, lo sentiremo Gigi, come no? Assolutamente, il grande Gigi Cifarelli, proprio sulla sua scia, ma non solo, Gigi ha scritto anche delle cose per George Benson, quindi lo
2: sì,
0: sentiremo.
2: Sì, lavorato con lui.
0: Come no, tanto tempo. Allora
2: se
0: lo sentiremo. Assolutamente, Alberto. Allora, grazie. Noi purtroppo il tempo è sempre troppo poco quando parliamo di cose belle. E ci rivediamo la prossima settimana. Un abbraccio forte, a presto. Ciao, Alberto. Grazie.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ah, che meraviglia. Adesso noi chiudiamo un pochino questa bellissima favola. Grazie, Piero Caffè, per aver messo This Masquerade, che è un pezzo che ci fa sognare. Linea alla regia, a tra poco.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
4: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
5: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
4: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
5: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
4: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
6: La partita difficile era, l'avevamo già capito dalla partita d'andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
7: Cittadella. New hit.

0: Martin Garrix e U2, Fireflies, questo è il pezzo, bellissimo amici, ben ritrovati, siete su Partecipi a Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, e adesso entriamo in collegamento con Nunzia Di Giacomo, presidente Proloco Fragagnano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nunzia.
1: Buongiorno.
0: Oh, adesso ti sentiamo forte e chiaro. Dicevamo prima che questa sera a Fragagnano, a partire dalle 19:30, ci sarà una serata di spettacolo, magia e divertimento, la notte delle meraviglie dei bambini. Raccontaci tutto.
1: Sì, si tratta di un'iniziativa ideata per animare il nostro corso Vittorio Emanuele e pensarlo almeno per una sera a misura di bambino. Avremo una serie di attività che spazieranno dalle attività laboratoriali, tra cui il laboratorio di modellazione delle argille e poi di lavorazione al tornio a cura dell'associazione Torniamo, quindi curato da maestri ceramisti, per riscoprire queste i segreti che si celano dietro questa tradizione artigianale legata al territorio. E poi avremo l'antica arte dell'intreccio curata da antiche creazioni, avremo l'intero corso animato da 35 postazioni di giochi in legno che si ispirano al metodo montessoriano e abbiamo coinvolto per l'occasione Animarte, che è una realtà aziendale tra le più affermate in questo settore. Attraverso questi giochi si cerca di stimolare nei bambini la manualità, la capacità di problem solving, la logica, spazio anche per due giovani talenti locali, Giorgia Tarantini, campionessa di pole dance, e Fabrizio Fornaro, che curerà lo spazio espositivo oltre gli incontri, portandoci alla scoperta delle creature fantasy frutto della sua creatività. E poi ancora avremo il concerto finale degli Ipergalattici, questa band salentina, cartoon cover band tra le più affermate in Italia, che metterà in scena lo spettacolo Gira la sigla, quindi facendoci ascoltare le sigle dei cartoni animati dagli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Oh,
1: spero di non aver dimenticato nulla, perché
0: sei stata bravissima. Si canterà tutti insieme le sigle dei cartoni animati.
1: Esatto.
0: Fin da quando eravamo bambini ad oggi.
1: Esatto.
0: Compresi i bambini di oggi che poi saranno presenti alla notte delle meraviglie dei bambini. No, penso che tu abbia proprio detto tutto. Bravissima, brava Nunzia, brava.
1: Siamo alle prese stamattina con l'allestimento delle postazioni, quindi siamo qui sotto
0: immagino.
1: Corso, questo caldo sarà... che non si sta risparmiando per niente.
0: Vabbè, e arriverà l'autunno. Mister Distratto ci sarà anche,
1: esatto,
0: vero?
1: Sì. Vico Medici sarà la cornice di questo spettacolo di giocoleria e di equilibrismo curato da questo artista di strada, sì.
0: Bello, bellissimo. Allora ci sarà tanto divertimento. Possiamo arrivare alle 19:30 a Fragagnano, giusto?
1: Sì, partiamo proprio alle 19:30 con le prime attività e poi a seguire fino a tarda
0: sera.
1: Notte.
0: Ma benissimo, siamo molto felici di questo. L'ingresso è libero e gratuito, tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuito. Io ti ringrazio Nunzia per averci raccontato di questa meravigliosa notte e saremo tutti a Fragagnano questa sera a partire dalle 19:30. Grazie Nunzia Di Giacomo.
1: Aspettiamo, grazie a voi.
0: Ciao, a presto. Amici, allora finalmente insomma una cosa dedicata anche ai più piccoli, che bello, siamo felici di questo, molto felici, saranno felici i bimbi, saranno felici i nonni, gli zii, i cugini e tutti quanti. Quindi la notte della meraviglia dei bambini a Fragagnano.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti, per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici. Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

questo pezzo, amici. Heroin and Fire, September. Arriverà fra 3, 2. Sta arrivando settembre. È il momento in cui faremo i bagni più belli, in cui il clima sarà finalmente vivibile, generoso con noi. Non dico che ormai siamo rientrati al lavoro, quindi lavorare, però potremo ritagliarci un'oretta, se riusciamo a organizzarci, a ritagliarci un'oretta, fare una piccola pausa, forse anche la pausa pranzo. Oh ragazzi, non possiamo anche rinunciare un giorno, no? Al pranzo che facciamo noi qua, i pugliesi, che noi facciamo sti pranzi. Prendiamo un pezzo di focaccia e andiamo a mangiare. Oppure il massimo sarebbe, non so se voi lo fate, prendere delle belle vaschettine già pulite di cozze, un po' di provolone e andare al mare e fare così una mangiatina di cozze con limone crude, ovviamente, e un po' di provolone. Facciamo una bella pausa a pranzo, un tuffo e poi torniamo a lavorare belli, belli rinfrescati, belli felici da questa esperienza. Oh, basta poco, amici, credetemi, basta poco per essere felici, per fare delle cose carine. Insomma, abbiamo il mare a portata di mano, forse in questo periodo più che mai ci stiamo rendendo conto di quanto sia straordinaria la nostra città, di quanto sia bella, di quanto dobbiamo essere noi a impegnarci ad essere più civili, più come dire, alfabetizzati culturalmente, ma non di cultura di sapere le cose, proprio di vita, di cultura della vita, di cose importanti, anche volendo di competenze, che quelle sicuramente non guastano mai, sono sempre belle, e l'imparare dall'altro, il capire l'altro, l'accogliere l'altro, insomma, chi ha visto l'Odissea ad esempio in questi giorni estivi, chi è andato al cinema come me e suppongo molti di voi, avrà visto l'Odissea, avete visto tra le varie cose questa cultura dell'accoglienza, no? Quando arrivava lo straniero che doveva essere accolto, a cui veniva offerto il cibo più buono, a cui venivano lavati i piedi, l'accoglienza, il ristoro, stai qui il tempo che ti serve, insomma, altre epoche, dite voi, perché? Perché altre epoche? Accadeva, diciamo, in epoche lontane. Però è bello accogliere le persone così come noi vorremmo essere accolti quando poi andiamo in un luogo lontano dal nostro, no? Quando ci spostiamo all'estero, quando facciamo delle cose diverse da quelle che facciamo solitamente, quindi i nostri viaggi che diventano esperienze, e quello significa un po' vivere anche, no? Nella vita. Questo è importante, questo è molto bello secondo me, amici. Raccontatemi anzi le vostre esperienze di viaggio, cosa avete fatto, cosa vi è capitato di bello al 339-680-6868, oppure redazione@radiocittadella.it. Adesso stiamo per fare, vedo niente, mandiamo un brano e ci rivediamo tra poco.

0: Gaia, Bossa Nostra, amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Adesso voglio, come sto facendo, raccontarvi proprio tutto quello che accade, e lo faremo in diretta insieme ad Alessandra Carpino, con cui entro in video collegamento. Ciao Alessandra, ben trovata.
1: Buongiorno, non mi sento molto, ragazzi, perché sono qui senza auricolari e nell'intervallo c'è lo speaker che sta illustrando i prossimi impegni.
0: Certo.
1: Quindi spero di darvi un assunto, una sinossi del questo primo tempo. Purtroppo vi sento pochissimo.
0: Vai, parlaci tu.
1: Allora, vogliamo ribadire che siamo nella fase di intervallo di Italia-Tunisia, che è valida per la semifinale di questo torneo maschile dei Giochi del Mediterraneo, e bisogna dire che anche questa volta gli azzurrini del commissario tecnico Daniele Franceschini stanno rendendo onore non soltanto al fatto anagrafico, perché sappiamo che poi si tratta dell'organico più giovane della competizione, quindi pertinente ai Giochi del Mediterraneo, però possiamo dire anche che sta riconfermando quanto di buono fatto vedere nella sorprendente qualificazione contro il Kosovo. In effetti l'Italia è in vantaggio. È accaduto al 21esimo del primo tempo di questa mattinata atipica per noi che trattiamo il calcio, atipica per l'orario, ma soprattutto per le temperature altissime, l'umidità. Infatti i cooling break del match sono stati molteplici e si è finito un po' più tardi. Dicevamo, il gol al 21esimo del primo tempo è stato siglato da Diego Perillo. È una sorta di trade union, una continuazione di quello che era accaduto nel finale con il Kosovo, perché si tratta dello stesso marcatore che aveva suggellato il 3-0, che per differenza rischi ha permesso all'Italia Under 18 di disputare questa partita odierna. Quindi dicevamo, gol di Diego Perillo, che è un neoprodotto del vivaio dell'Atalanta, è stato entrato adesso nella cantera della società bergamasca, quindi questo rende ancora più preziosita il suo valore. È stato servito da Gian Mattei, lo ricordiamo, perché è stato il primo marcatore ufficiale in una partita di calcio ufficiale qui nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, sempre nella gara contro il Kosovo. È un servizio che poi ha fatto confezionare da parte di Perillo un piatto destro deciso che ha insaccato alle spalle del portiere tunisino Bespence. E per quanto riguarda invece i dettagli tattici, sono veramente replicati rispetto alla partita precedente, in un clima, in un'atmosfera sicuramente con meno spettatori, ma calda lo stesso, perché c'è molta partecipazione. Ci sono anche molti colleghi dell'altra fazione, quella tunisina. C'è la presenza non soltanto del ministro allo sport Abodi, del presidente della commissione dei giochi, il commissario meglio Ferrarese, ma anche ovviamente di Bussaglieni. L'abbiamo definito un po' il derby di questi giochi del Mediterraneo tra Italia e Tunisia. Una bella atmosfera nonostante l'orario tipico. Dicevamo, l'Italia sta per rientrare in campo in questo momento e per la verità ha mostrato esattamente quanto di buono ha fatto vedere nella partita precedente, soprattutto grazie alle intuizioni, alle fantasie della tre quarti che sono sancite sempre da Gian Mattei, da Casagrande, che è stato il marcatore superiore della precedente partita con il Kosovo, e anche di Corigliano. Quindi una tre quarti, un rinnovato 4-3-1-2 da parte di Franceschini, che adesso vedremo se saprà portare a compimento i frutti, perché l'Italia ha confezionato parecchio, ma deve stare attenta alla Tunisia, che dialoga molto bene in sovrapposizione sulle fasce e cerca di pungere anche dai tiri della distanza.
0: Fantastica Alessandra, noi dal tuo entusiasmo e dal tuo racconto meraviglioso abbiamo capito anche tutto quello che sta accadendo, che quindi ci sono questi azzurrini che ce la stanno facendo.
1: Purtroppo non ti sente.
0: Va bene, allora grazie mille per questo collegamento, ti salutiamo, grazie mille.
1: Ci sentiamo fine partita, ciao.
0: Fine grazie. Partita, ciao Alessandra, grazie ad Alessandra Carpino, e noi come vedete vi diamo in tempo reale tutti gli aggiornamenti di questi azzurrini fantastici che stanno, insomma, ce la stanno facendo, stanno per vincere. Quindi a tra poco, linea alla regia.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti ti appartiene. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Lo scambio di atti tra la

0: Procura di Milano e i magistrati di Taranto segna una svolta nell'inchiesta sull'ex Ilva. I PM pugliesi indagano da tempo su Lucia Morselli per associazione a delinquere. Ora il coordinamento con Milano punta a fare luce sulle responsabilità della gestione ArcelorMittal, escludendo Invitalia. L'ipotesi a carico dell'ex AD è di bancarotta fraudolenta, falsi in bilancio e condotte distrattive, secondo la relazione dei commissari straordinari. Sulle scelte gestionali avrebbero aggravato il dissesto e compromesso gli impianti, portando a una richiesta di danni da 7 miliardi di euro. È prevista l'acquisizione di un'ampia mole di documenti, mentre la difesa respinge ogni addebito. E le imprese tarantine chiedono un ruolo attivo nel futuro di ex Ilva. Vincenzo Cesario, CEO di Comes e presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, lancia un segnale a governo e acquirenti mettendo sul piatto 1 milione di euro. L'imprenditoria locale ha detto vuole entrare nei piani industriali per salvare la fabbrica. Secondo Cesario, puntare solo sull'area a freddo condannerebbe lo stabilimento al declino. Occorre ammodernare, conclude, la produzione primaria con forni elettrici, DRI e bonifiche serie. Rissa violenta a Taranto in via Margherita. La polizia di Stato è intervenuta l'altra sera per sedare una violenta scazzottata fra quattro persone. Due di loro hanno riportato lesioni alla testa e al volto, venendo poi medicate in ospedale, mentre gli altri coinvolti sono stati condotti in questura. Poco dopo la lite, un secondo episodio. Una donna si è scagliata contro il bar teatro dello scontro, sfondando le vetrate a calci e devastando gli interni del locale. Il bilancio finale parla di quattro persone denunciate per rissa e una donna denunciata per danneggiamento aggravato. Ed è un blitz della Guardia Costiera sul litorale di Pulsano in località Le Canne. Durante i controlli della campagna Mari e Laghi Sicuri, i militari hanno rimosso e sequestrato un ingente quantitativo di ombrelloni, lettini, sdraio posizionati abusivamente sulla battigia. L'attrezzatura veniva usata per prenotare arbitrariamente posti in spiaggia in violazione delle norme sul demanio marittimo. L'intervento di prima mattina ha liberato circa 200 metri quadri di spiaggia pubblica. Ed è morto Don Luigi Larizza, figura di spicco della Chiesa Ionica, nota per il forte impegno sociale e il carattere controcorrente, storico fondatore della comunità terapeutica. Il ristore ha dedicato la vita al recupero delle persone con tossicodipendenza. I giochi del Mediterraneo rilanciano Taranto, il Museo Archeologico Nazionale. La direttrice Stella Falzone traccia un bilancio entusiasta, circa 10.000 visitatori dall'inizio del mese, tra turisti, delegazioni e residenti. Il MARTA, partner scientifico dei giochi, ha valorizzato le radici della città spartana con mostre e spettacoli sold out sull'atleta di Taranto. E domani Taranto si terrà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo. Iniziativa riunirà oltre 500 soci dalla Puglia, Basilicata e Calabria. Il programma parte dalle 8.30 con la sfilata nel centro e l'esposizione dei mezzi storici in Piazza Carmine. Seguiranno la messa alle 11, pompi e ropoli per i bambini con una dimostrazione del nucleo SAF. Chiusura alle 19.30 in Piazza Garibaldi con la banda del Corpo Nazionale. E ora passiamo allo sport con Francesco Priuli.
1: Il Taranto in campo domenica, ufficiale alle 17 sul neutro di Manduria. La società ha emanato un comunicato proprio nelle ultime ore. Giochi del Mediterraneo, si è in linea per il record delle 192 medaglie complessive. Spazio soprattutto al nuoto pinnato nella giornata di ieri, che ha chiuso con 16 medaglie complessive. Dalla vasca di Torre d'Aiala sono giunte ben 68 medaglie. E oggi è il giorno degli sport di squadra, in particolare con il calcio maschile.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

sono le Cat's Eye Animal, questo il pezzo, è una girl band di artiste che vengono, si sono unite da tutte le parti del mondo per creare questa girl band, questa band formata da ragazze. Bellissimo questo pezzo, noi aspettiamo le prossime produzioni. Intanto questa è una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Siete sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sui nostri siti in streaming, Radio Cittadella e cittadella.it. Questi sono insomma le nostre coordinate, unitamente anche al DAB Plus, le frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Scriveteci al 339 70 7868, redazione @radiocittadella.it, le vostre mail, che potete scriverci in qualsiasi momento perché siamo attivi 24 ore su 24. E adesso parliamo di scelte. Quante volte ci siamo detti: ma perché faccio quella scelta e poi sbaglio e poi la rifaccio di nuovo? Ecco, perché continuiamo a fare scelte sbagliate talvolta? Lo dice la scienza, e c'è stato uno studio, pensate, questo studio, i ricercatori hanno coinvolto 267 adulti provenienti da 24 paesi in un gioco online. I partecipanti dovevano scegliere alcuni pianeti per guardare punti, per guadagnare punti, ma determinate opzioni potevano provocare una penalità. Insomma, dopo diversi round veniva spiegato chiaramente quali scelte causavano le perdite. Allora, sapere che una scelta ci fa male non significa automaticamente smettere di ripeterla. Questo proprio emerge da questo studio a Sydney, pubblicato su una rivista specializzata, che ha analizzato il modo in cui le persone modificano il proprio comportamento dopo aver subito conseguenze negative. Ecco, perché ripetiamo gli stessi errori? Ma perché se era un'esperienza negativa poi certe volte la ripetiamo? Ecco, da questo esperimento sono emersi tre diversi profili comportamentali. I, tra virgolette, sensibili riconoscevano rapidamente la scelta penalizzante e cambiavano strategia. Poi gli inconsapevoli, tra virgolette, invece, che avevano bisogno di ricevere una spiegazione esplicita prima di modificare il proprio comportamento. Il terzo gruppo, definito, tra virgolette, compulsivo dagli autori, continuava invece a scegliere l'opzione svantaggiosa anche dopo averne compreso le conseguenze. Insomma, nel campione erano 71 persone su 267, che significa circa il 27%. Sapere di sbagliare basta per cambiare? Non sempre. Nel terzo gruppo la difficoltà non sembrava essere capire la relazione tra la scelta e la conseguenza, ma trasformare quella consapevolezza in un comportamento diverso. Era quella la difficoltà. In altre parole, riconoscere un errore non garantisce automaticamente che smetteremo di commetterlo. Quindi impariamo davvero?

0: dagli errori. 6 mesi dopo, 128 partecipanti hanno ripetuto l'esperimento e 3 profili sono risultati relativamente stabili nel tempo. Quindi gli autori invitano però, diciamo, alla cautela, perché il test è stato condotto in un ambiente controllato e non dimostra che gli stessi schemi si ripetano automaticamente nel lavoro, nelle relazioni, nella vita quotidiana. Inoltre, questo termine che loro hanno, diciamo, usato, compulsivo tra virgolette, non rappresenta una diagnosi clinica. Il risultato suggerisce piuttosto che imparare dalle conseguenze funziona in modo diverso da persona a persona, eh? Capito, amici? Quindi questo è facile da capire. C'è chi reagisce così, c'è chi capisce così, c'è chi lo metabolizza in un altro modo, un po' tutti. Si fa quel che si può, va bene? Ecco, detto questo, amici, diamo la linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev. Eco Green.

0: Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Noemi, hula hula hula hop. Vi ricordate quando facevamo l'hula hop? Quando non eravamo così croccanti come adesso. Adesso appena facciamo un track da qui, un track di là. Sto scherzando, amici, siamo sempre molto agili. Anzi, la proposta è sempre la stessa, quella che vi dico, ricordo a voi, ma soprattutto ricordo a me stessa. Cerchiamo di fare una bella passeggiata, di fare una bella nuotata, di essere sempre agili, di muoverci. Non è che dobbiamo fare chissà cosa, anche se voi lo sapete, io amo la palestra, amo allenarmi, non ho i muscoli come vedete, però mi piace che i miei

muscoli ricevono l'ossigeno giusto per poi arrivare alle ossa, giustamente, ovviamente, come voi sapete, seguo una corretta igiene, ho una igiene alimentare, diciamo, seguita dai professionisti, perché questo deve essere, no? Farci soprattutto ieri, guarda.

fantastici. Tra le altre cose, un modo per conservare i nostri fichi, voi lo sapete, è quello di essiccarli al sole, poi di metterci la mandorlina dentro, chiudere i fichi. La mia zia li metteva dentro il boccaccio di vetro con un pochino di alloro, i fichi con la mandorla in mezzo, e lei aveva una formula speciale segreta che era la zucchero a velo vanigliato, e chiudeva questo boccaccino qui. Quelli erano i dolci dell'inverno, amici, perché si conservavano per l'inverno. Quindi avevamo i fichi adesso che mangiavamo freschi dall'albero praticamente, e poi insomma facevamo la scorta per l'inverno unitamente a tutte le verdure, le cose che si possono mangiare in questo periodo. Poi noi siamo fortunati, abbiamo anche il mare, abbiamo gli allevamenti, i bestiami, eccetera. Quindi questo mi faceva piacere, però come al solito l'equilibrio, poco di tutto, poco. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Ringrazio Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e vi do una piccola, come dire, un piccolo aggiornamento da parte di Alessandra Carpino, e che dopo il primo tempo concluso in vantaggio, l'Italia ha subito il pareggio al 15° del secondo tempo. Autore della rete 1-1 della Tunisia è stato Derbali, il quale ha insaccato con un diagonale aereo dal versante destro, approfittando di un errore di impostazione della difesa azzurra. Quindi manca ancora del tempo al termine, però questi sono gli ultimi aggiornamenti. Vi ringrazio per averci seguito, seguite ancora i nostri programmi, il TG e tutto quanto il resto, e noi ci rivediamo come al solito la prossima settimana. Adios, grazie per Caffio.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
3: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
2: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.
3: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
2: Il calcio, il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan, Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini, giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Il Como match memorabili con Paris Saint Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

Buongiorno, buongiorno Taranto, bentornati. Oggi è venerdì 28 agosto, sono le 8.06 e noi siamo in diretta al microfono. Ci sono io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Piero Caffio. Oggi tanti gli argomenti, parleremo soprattutto di Ex Ilva, perché ci sono i nuovi accertamenti della Procura di Milano sulla gestione dell'Ex Ilva, acquisizioni di documenti, consulenze e scambio di atti con i magistrati di Taranto, che hanno un'altra indagine accusata di bancarotta fraudolenta è l'ex di Ilva, Lucia Morselli. Noi ne parleremo con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Ma non solo questo, oggi è venerdì e quindi c'è l'eco dei social col nostro Claudio Petrone. Parleremo dei giochi del Mediterraneo. Vi terremo informati sulle gare di oggi, perché oggi c'è la prima volta nella storia che si fa la maratona sui rollerblade, si fa proprio qui a Taranto. Vi sentite fortunati? Però Corso Due Mari sarà chiusa, ma secondo me sarà una figata pazzesca da vedere. E poi ancora parleremo insomma dell'amore sulle navi da crociera degli atleti, vedremo come viene gestito. E poi ancora parleremo di questa sfortunata campagna social di Kima Mobilità. Ma adesso iniziamo subito con la nostra rassegna stampa, perché oggi è piuttosto ricca. Si parla su tutti i giornali di Ex Ilva. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Ex Ilva, il caldo e il freddo, Cesario punta 1 milione. L'offerta del CEO di Comes: non si può eliminare la lavorazione primaria, 1 milione di euro della propria azienda per salvare anche l'aria a caldo dell'Ex Ilva, nella speranza che la stessa cosa facciano altre imprese. Lo ha annunciato con una lettera al governo e con al governo e a Federacciai, alla guida di una cordata per l'aria a caldo, Vincenzo Cesario, CEO di Comes SPA e tra l'altro presidente della

Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. Separare il freddo dal caldo non è possibile per Taranto e per l'Italia, ha detto Cesario. E poi ancora, carburanti alle stelle, consumatori e aziende bocciano l'idea del bonus. Anche di questo si parla sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con il titolone I segreti dell'ex Ilva, PM caccia dei documenti della gestione Morselli, discarica aperte per decreto, protesta la provincia. È il decreto continuità produttiva, l'hanno chiamato, ma in realtà è un ennesimo decreto salva Ilva, che mentre tutta Taranto era occupata a guardare la partita Italia-Kosovo, la prima partita del nuovo stadio Iacovone, e un consiglio dei ministri lampo, possiamo definirlo, sulla questione dei carburanti, ha anche approvato questo decreto, e c'è su questo anche la vignetta di Pillinini. C'è posta per te, c'è un postino di C'è posta per te con la maschera ad ossigeno sulla faccia. Per cosa? Indovina un po', ci avviso di garanzia, e c'è la Lucia Morselli che riceve la lettera. E poi ancora il Corriere, no, siamo sull'Edicola del Sud, che parla di Ilva, il picchetto Jindal è l'unica offerta formalizzata, perché in effetti al momento delle offerte presentate soltanto quella di Jindal è sicura. E poi ancora la Meloni, che sarà in Puglia il 4 settembre a Bari per la festa del governo più longevo, ci troviamo sempre sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Meloni bene la ZES, ha funzionato al sud, ora estendiamola, l'intervento della Premier alla piazza. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Meloni, la Puglia, il modello ZES, questo governo fa crescere il sud. Su Corriere, Meloni a Bari, blindato il porto, vertice in prefettura sulla sicurezza, tratto di mare off limits, rebus dei parcheggi, quando mai non c'è un rebus dei parcheggi? C'è sempre questo problema. L'evento, i preparativi per la manifestazione di Fratelli d'Italia, appelli e video sui social per portare gente. Insomma, dopo i fischi allo stadio Iacovone a Taranto, è quello che è successo ad Amatrice, perché ad Amatrice molta gente è stata bloccata, sono stati fatti passare soltanto i fedelissimi. Ora ci si prepara a Bari, chissà che cosa accadrà a Bari. L'edicola, Meloni allarga l'area della ZES, i benefici per tutto il paese, anche Repubblica Bari. Così aprirò il porto alla città, l'intervista alla presidente Mastro per la festa di Fratelli d'Italia, e per Meloni e Giovanotti sono solo l'inizio. Per la festa di FDI, per Meloni e Giovanotti sono l'inizio. Non capisco cosa c'entri Giovanotti con la Meloni. Francamente questa cosa mi preoccupa un po'. Poi su Repubblica Bari vi segnalo un pezzo a forma di Davide Carlucci: scuola e calendario per il caldo, stop ai ponti per iniziare dopo il dibattito, dopo il piano clima annunciato dalla regione, i pareri di provveditori e presidi, rinunciare ai ponti o alle vacanze di carnevale per cominciare la scuola più tardi a settembre, quando le temperature sono sopportabili, è l'alternativa che comincia a delinearsi nelle scuole pugliesi dopo l'ipotesi che circola in regione di un possibile ritocco al calendario, parte di una strategia più ampia di adattamento ai cambiamenti climatici. In effetti, portare i bambini a scuola con 35-36 gradi non è proprio facile. Ma oggi anche la giornata dei giochi del Mediterraneo, se ne parla sul Nuovo Quotidiano di Puglia. L'effetto giochi è su bar e ristoranti, il caso caccia i biglietti e posti liberi, l'impatto, primi bilanci, le richieste sulle modalità di vendita dei ticket, un articolo a firma di Giacomo Rizzo, pagina 10 e 11. C'è in effetti questa questione in alcuni casi, soprattutto nelle gare più lunghe, però c'è da dire si sono registrati sold out nei palazzetti, ma i posti erano vuoti. Allora nelle gare più
più brevi, come le, diciamo, le partite di calcio.

0: di pallavolo, cose di questo genere, questo problema non si è visto. Si è visto effettivamente in quelle gare più lunghe che durano intere giornate. Non si può pretendere che la gente stia lì tutto il tempo, almeno questa è l'ipotesi che si è presunto e fosse la verità. E noi adesso ci fermiamo perché la rassegna stampa è finita. Quando torniamo avremo in diretta Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, per parlare del caso Morselli.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni edilizie.

0: SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati su Radio Cittadella, se ci ascoltate in radio sui 96.5 FM, bentornati anche se ci guardate in TV sul canale 94. E allora adesso parliamo di Ex Ilva, perché torniamo a parlare della vicenda Ex Ilva, che nelle ultime ore ha visto un'accelerazione sia dal punto di vista giudiziario che da quello governativo, tra una nuova inchiesta per bancarotta fraudolenta della Procura di Milano a carico dell'ex AD Lucia Morselli e l'ultimo decreto lampo del governo sulle garanzie ambientali. Il futuro dello stabilimento si trova, possiamo dire, all'ennesimo snodo cruciale. Noi ne parliamo subito con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buongiorno direttore, benvenuto.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a Francesco Casula avete firmato un articolo che ha rivelato le iscrizioni nel registro degli indagati di Lucia Morselli per bancarotta fraudolenta. L'accusa ipotizza una gestione mirata a impoverire Taranto a favore del colosso ArcelorMittal, con un'azione di risarcimento record da 7 miliardi. Quanto peserà questo nuovo fronte giudiziario sui bilanci e soprattutto sulle responsabilità del socio privato e pubblico nella storia dell'Ilva?
1: Beh, è un po' troppo presto per dirlo. Sicuramente il fascicolo aperto dalla Procura di Milano è finalizzato proprio a questo, a verificare se davvero questa ipotesi, che poi è contenuta nell'atto di citazione civile che i commissari hanno fatto nei confronti della Morselli, sia sostenuta da prove evidenti. Adesso spetterà alla polizia giudiziaria e probabilmente a un paio di consulenti verificare se davvero, ma questo è un sospetto che un po' tutti avevamo, quando la Morselli guidava l'Ilva in realtà faceva i favori al socio privato e non badava al benessere dell'azienda al 100%, che ricordiamo in quella gestione era anche partecipata dallo Stato, perché c'era una quota importante da parte di Invitalia, che è il braccio operativo del Ministero. Poi che questa vicenda possa avere riflessi immediati sull'Ilva lo escludo, perché i tempi della giustizia sono sempre molto lunghi e quindi diciamo che ci vorrà tempo per arrivare a una verità in grado di incidere sull'Ilva, soprattutto se l'Ilva poi resterà quella di oggi o cambierà.
0: L'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato l'ennesimo decreto Salva Ilva, che interviene sulle garanzie ambientali per sbloccare la gestione dei rifiuti e prorogare l'ossigeno per la cassa integrazione. Però i sindacati e gli ecologisti parlano dell'ennesima misura tampone che scarica i costi sul territorio. Taranto può davvero credere che questo sia il passo decisivo, oppure che sia una transizione? È una misura utile, vera, o è l'ennesimo rinvio della bomba sociale, come la chiamano i sindacati?
1: Ma l'ennesima pezza sicuramente, Valentina, perché praticamente che cosa era successo? Che l'Ilva, come tutte le aziende che esercitano delle discariche, devono presentare delle deiuzioni per la post-gestione, per evitare che qualcuno gestisca il territorio utilizzando le discariche, quindi smaltendo dei rifiuti, poi sparisca e lasci la gestione in mano allo Stato e economicamente, e soprattutto dal punto di vista economico appunto. L'Ilva aveva presentato delle deiuzioni che la provincia di Taranto aveva ritenuto insufficienti. Il decreto interviene su questa norma dicendo praticamente che le amministrazioni straordinarie come l'Ilva in deroga possono evitare di rispettare i parametri che solitamente vengono applicati alle aziende private. È l'ennesima toppa, perché è evidente che tutti aspettiamo quello che accadrà a fine ottobre, se davvero il decreto di Milano che sospende l'aria a caldo dispiegherà i suoi effetti, e quindi nel frattempo il governo ha deciso di mettere questa toppa per consentire l'attività del siderurgico per questi 3 mesi, perché altrimenti chiudere le discariche dell'Ilva e andare all'esterno avrebbe comportato un esborso economico insostenibile per un'azienda in amministrazione straordinaria.
0: Mimmo, c'è anche la questione del percorso di cessione, no? Perché il ministro Urso sembra puntare tantissimo su questo, ormai sono 2 anni che la gara è aperta, però ci sono state delle smentite come quella di CE Industries, resta solo Jindal mi sembra, perché anche Flex si è tirato via, e poi c'è questa cordata italiana a cui sembra voler unirsi anche come a Taranto. Tu vedi dal tuo punto di vista, c'è una reale appetibilità dell'impianto in questo momento? Ci sono possibilità?
1: Ma un impianto come questo non può essere appetibile, perché in amministrazione straordinaria, quindi vuol dire che i conti non tornano. C'è un sequestro penale ancora in corso, ci sono varie inchieste che gravitano attorno, diciamo che è tutt'altro che appetibile. Evidentemente queste manifestazioni di interesse vengono fatte quasi per dire non ci siamo, se la situazione si prende una piega un po' più chiara, piega più chiara che adesso non.

0: cioè, quindi secondo me sono manifestazioni di interesse che poi vanno riempite di contenuti, e questo accadrà probabilmente in un secondo momento quando dalla magistratura sarà fatta un po' di chiarezza su quali sarà davvero l'agibilità di questo stabilimento, se sarà ancora agibile.
1: Quindi dobbiamo aspettare ottobre, questo incontro con la Meloni a settembre non servirà molto dal tuo punto di vista?
0: Guarda, la data di ottobre è una fortuna, perché rispetto al passato, quando tutti dicevamo settimana decisiva per l'ILVA e poi non accadeva mai nulla, questa volta qualcosa entro il 28 ottobre deve accadere per forza, perché c'è una data sicura, inscalfibile, la magistratura l'ha stabilito, quindi probabilmente in realtà i tavoli serviranno. Bisogna capire quali sono le intenzioni, se l'intenzione è quella di ridurre Taranto alla sola area a freddo con esuberi, quindi nell'ordine di 6-7 mila persone, o se invece si tratta di salvare l'area a caldo con un provvedimento, quello si tampone, che permette nel frattempo la realizzazione della costruzione dei forni elettrici.
1: Io ti ringrazio per essere stato con noi e soprattutto per la chiarezza con cui ci hai spiegato tutto, e grazie mille a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. E voi restate con noi su Radio Cittadella e Cittadella TV per musica, informazioni, continuiamo, arriva Claudio Petrone venerdì.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Sì, come potete vedere c'è Claudio Petrone questa mattina con me.
1: Stranamente.
0: Strano, per il venerdì non ce l'aspettavamo, l'eco dei social. Bene, che cosa, di
1: Vale,
0: cosa parliamo?
1: Ti trovo in splendida forma.
0: Sì. Hai visto che mobilità che ho, come Kima proprio.
1: Ah, proprio così, la buttiamo subito lì? No, tra un po'.
0: Però tra un mi po'. È venuta mobilità, mi ha fatto subito pensare a questo.
1: Allora, chi non lo sapesse, per chi ci guarda, volevo ricordarvi che a Taranto ci sono i giochi del Mediterraneo. Mi sono spostato il microfono, adesso Piero mi uccide, per far vedere la mia maglietta. 2026, sono in corso i giochi del Mediterraneo.
0: Non ce ne eravamo accorti.
1: E soprattutto a quanto pare i commercianti del centro non se ne sono accorti, perché pare che non ci sia tutta questa affluenza, però è stato oggetto di varie trasmissioni già, no?
0: Sì, sì, ne abbiamo già parlato.
1: Ne avete già parlato tanto.
0: Direttore Enzo Ferrari ne ha parlato in lungo e largo. Però
1: tra un po' abbiamo, nel prossimo spazietto, abbiamo un contributo musicale e quindi parleremo sempre di giochi del Mediterraneo, puntata credo dedicata nella maggior parte del tempo a questa bellissima avventura che sta coinvolgendo Taranto.
0: Però oggi ci sono un sacco di gare, a partire dal... Allora, si comincia con una partita alle 10.30, che semifinale di calcio maschile, che doveva essere ieri, si è impazziti, doveva essere alle 11, poi la volevano spostare alle 21, poi c'era gente che aveva comprato i biglietti per il volley e i biglietti per il calcio, non si è capito niente. Alla fine alle 10.30
1: stamattina alle 10.30 se è rimasto qualche biglietto, andiamo magari
0: a scumare
1: di caldo e a tifare l'Italia, ovviamente.
0: Sì, infatti
1: pare che questi sono azzurri, perché gli azzurrini sono quelli dell'under 21, loro non sono la nazionale under 21, non dovrebbero essere la nazionale under 21, quindi sono dei micro azzurrini.
0: Sì, sono piccoletti, però insomma se la sono cavata l'altro giorno, hanno fatto una gran partita.
1: Addirittura 3-0 con il Kosovo, partitone,
0: e mio padre è tornato tutto contento.
1: Vabbè, ma poi quando gioca l'Italia è sempre bello, dai, cantare l'inno.
0: La prima partita allo Iacovone, vuoi mettere?
1: Ma anche ho visto molte immagini di famiglie, come dovrebbe essere il calcio anche qui da noi in Italia. E soprattutto a Taranto siamo tutti contenti di questa grandissima affluenza che c'è per i giochi. Ci dicono che in pratica tutte le manifestazioni portano il tutto esaurito, quindi vuol dire che c'è stata una grandissima risposta. Io sono stato, racconto un po' di fatti miei, come spesso capita, sono stato a vedere le gare di nuoto, lo stadio di nuoto. Per tutti quelli che ci sono stati, hanno avuto la stessa impressione, ovvero è una cosa pazzesca lo stadio del nuoto, quello al chiuso che ti consente di vedere il mare a sfioro.
0: Tra l'altro ho visto che le gare al tramonto sono di una bellezza incredibile, perché si vede il tramonto sulla rada di Mar Grande ed è spettacolare.
1: E io ho visto proprio quelle gare, anzi a un certo punto ho dovuto mettere gli occhiali da sole perché mi è tramontato proprio il sole contro, però è stato stupendo, anche perché sai, le gare di nuoto, io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di gare che si sono risolte con una medaglia d'oro italiana,
0: sì.
1: Per un millesimo di secondo, per un centesimo, quindi anche al photo finish, ed è emozionante, erano tutti contenti, non c'erano solo parenti degli atleti, c'era poi cantare l'inno durante la premiazione, insomma.
0: Mi dicono che gli azzurrini sono under 18, scrivono qui qua, cioè,
1: e perciò quindi sono,
0: bisogna essere attenti,
1: quindi sono azzurrinini, perché gli azzurrini dovrebbero essere gli under 21. Non so chi è che ci scrive.
0: È mio marito, lascialo stare.
1: Antonio, allora abbiamo detto giusto.
0: Allora, comunque, oggi ci sarà la Roller Marathon, quindi la prima maratona sui roller braid.
1: E partiamo subito col polemicone. Allora, dico io, no? Io ieri me ne stavo in studio a travagliare e quando a un certo punto ho visto che c'è la maratona dei roller, allora scendo, vado a vedermi la maratona. Erano le prove della maratona, quindi abbiamo, però queste prove, Vale, c'era un deserto totale, però era tutto bloccato, era tutto fermo, non si poteva parcheggiare da nessuna parte. Però lasciamo stare la polemica, è la prima volta che sbarcano sui giochi del Mediterraneo e comunque nelle manifestazioni sportive, la appunto maratona sui rollerblade e anche lo skate.
0: Eh sì, allora diciamo prima di tutto che la Corso Due Mari, cioè allora Viale Virgilio, Corso Italia, la Via Lago Maggiore, Lungomare, Vittorio Emanuele.
1: Scusate. Dimmi. Adesso Valentina ci dirà come sarà impossibile accedere in centro. Grazie Vale.
0: Ecco, e allora imposto la voce. Il percorso principale, le principali strade chiuse saranno Via Nitti, Corso Umberto, Lungomare, Vittorio Emanuele III, la ringhiera, cioè Corso Umberto, sì, tutto Lungomare, Via Virgilio, Corso Italia, Via Lago Maggiore saranno chiuse dalle 13.30 alle 20.30.
1: Ma ci sarà anche la prova, la prima prova della BRT oggi. A Taranto cammineranno gli autobus della BRT per fare appunto, per creare una festa tra sì. Rollerblade, skate, ovviamente stiamo scherzando, anzi sto scherzando, Valentina, certo. È molto seria oggi, mi tira i calci da sotto.
0: No, non è vero, non ho la mobile, sono rimasta bloccata con la cervicale.
1: L'aria condizionata.
0: Sì, diciamo più o meno, perché tutto sto sport, capito? E allora
1: a proposito di giochi del Mediterraneo, vedo nella scaletta Lucia Morselli, ma avete già parlato di questa cosa?
0: Sì.
1: Ah, come va? Tutto a posto?
0: Tutto a posto. Posto.
1: Anche lei viene ai giochi del Mediterraneo?
0: Ha avuto la visita del postino, dice, posta per te.
1: Ma che cos'è, un avviso di garanzia?
0: Sì.
1: Ai.
0: È accusata di bancarotta fraudolenta, non ce lo saremmo mai aspettato. Però Claudio, per tornare ai giochi del Mediterraneo.
1: Ma torniamo ai giochi del Mediterraneo.
0: Volevo avvisare che domani ci sarà il triathlon individuale e che quindi le strade saranno chiuse dalle 14.45 alle 20. Stessa cosa per lunedì 31.
1: Ma oltre alle chiusure, il triathlon è un'esperienza favolosa. A parte che è distruttiva fisicamente per chi la pratica.
0: Ma poi che figo, li vedremo passare sotto il canale navigabile.
1: No, è una cosa pazzesca, è una cosa splendida. E vai con video su video, e vai con i social alla grandissima.
0: Ma questi atleti...
1: No. Tra un po'. Che no, stanno facendo nello spare time?
0: Si stanno divertendo.
1: Nel tempo libero.
0: Però Caffio, su queste navi da crociera, che stanno facendo questi atleti?

0: Love Boat.
1: La sai tutta, eh?
0: Sì. Vedevo sempre la serie con mia nonna. E quindi.
1: Perché parliamo di Love Boat? Perché c'è il chiacchiericcio. In ogni manifestazione che si rispetti c'è un po' di gossip.
0: Allora, certo.
1: Si narra che queste due bellissime navi. Dicono per strada, tra i vicoli della città e tra le rive del Mar Grande e del Mar Piccolo, dicono che, insomma, all'interno di queste navi ci si voglia bene.
0: Ma ragazzi, sono ragazzi che vanno dai 15 ai 30 anni, ma neanche, non ci arrivano. Che cosa volete che facciano?
1: E quindi si stanno conoscendo.
0: Si stanno interessando l'uno all'altro. Ma in fin dei conti io ero rimasta un po' sconcertata, perché nelle scorse Olimpiadi, non so se ti ricordi, a Parigi, c'era stato un, diciamo, donare preservativi. Ora, chiude tappate le orecchie ai bambini. C'era stato un dono.
1: Allora, chiamiamoli. C'era stato il dono del goldone. Il dono del goldone. Il dono del goldone. Ma pare che anche. Questa volta siano stati donati.
0: Ma sì, ma era strano. Io e i miei amici sabato a cena ne parlavamo. Era strano che non avessero donato. Perché avevo pensato, ci sarà una nascita di bimbi nati nella rada di Mar Grande. E invece no.
1: Ma perché? O perché non è vero, cioè, o perché sono stati donati i preservativi. Pare che ci sia anche uno sponsor, non facciamo nomi ovviamente.
0: No.
1: La Durex, e pare che sia lo sponsor, sia tra gli sponsor anche dei Giochi del Mediterraneo, però non si comprende. Io ho cercato, devo dire, ho sollecitato le mie fonti per avere notizie. Conferma di questa produzione di gomma nell'interesse degli atleti,
0: sì,
1: a favore degli atleti.
0: Quanti hanno dati a testa? Queste sono voci così.
1: Voci di
0: corridoio,
1: un 5 preservativi a testa.
0: Che voglio dire, però, su 2 settimane di gara, ma li hai visti quelli della pallanuoto? Secondo me sono
1: pochi.
0: Secondo me.
1: Ehi, Vale, siamo calmi, eh. Io manco ai tempi d'oro. Riuscivo in 2 settimane a utilizzare 5 preservativi. Stiamo scherzando. Arrivavamo a 4. Allora, ecco. Detto questo, mi sa che la mia ultima puntata oggi.
0: Mi sa che adesso ci fermiamo per la pubblicità, che è meglio.
1: Ma l'importante è amarsi.
0: E come diceva una pubblicità, non c'è amore senza casco.
1: E non c'è sesso senza amore.
0: Come dicevano i neri per caso.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Vamos a la playa.

0: di love. State ballando in macchina.
1: Ma cos'è San Valentino oggi? Si parla di sesso, di amore, di tante cose del cuore.
0: Eh sì, infatti. E allora, questi giochi del Mediterraneo sono stati un po' come Sanremo, Claudio. Ci sono stati polemiconi su tutto, a partire dalla cerimonia inaugurale e dalla questione dei fischi.
1: Sì, chi è stato fischiato? Giorgetta, i fischi di Giorgia. Sì, no, ma perché era in differita, quindi non erano nei confronti della Presidente del Consiglio.
0: Sì, ho letto anche complotti della serie che la Presidente Meloni si sarebbe presa i fischi di Mattarella. Però io non...
1: Io non credo che il presidente Mattarella forse sa fischiare, ma almeno io non l'ho mai visto e sentito fischiare. Detto questo, c'era qualcuno che diceva molti amici, molto onore, quindi voglio dire, i fischi
0: però
1: possono
0: adesso
1: anche...
0: c'è il nostro amico John Wayne, Giovanni
1: abbiamo
0: Raimondi.
1: Finito con i giochi del Mediterraneo, cioè con la cerimonia.
0: Un caldo.
1: Io sono stato ai giochi del Mediterraneo all'inaugurazione, un caldo bellissimo, cioè un caldo bruttissimo, c'era caldo, non si può fare niente, un po' di fila per bere, però c'era un vecchio amico di vecchia data, Francesco Casula, che l'ho beccato che stava facendo la fila, ho approfittato e ho scroccato la sua fila per recuperare un paio di birrette. John Wayne,
0: a proposito della cerimonia di inaugurazione, ha creato un servizio di una sorta di call center dove si può telefonare al Ministero dell'Interno per prenotare una contestazione, un fischio a chi si vuole. Andatelo a guardare sui social perché è troppo troppo divertente.
1: Fa tanto ridere.
0: È proprio scemissimo.
1: Io all'inizio pensavo che fosse vero, infatti ho chiesto ma è vero?
0: No.
1: Sono un po' anziano. No, e sto diventando anziano. Allora,
0: a proposito di polemiconi social,
1: sempre in relazione ai giochi, abbiamo detto che oggi era la puntata totalmente dedicata a questo, e io devo sempre sottolineare che

0: ovviamente intratteniamo per quanto
1: Sì.
0: riguarda questa trasmissione, intratteniamo nella mia piccola fascia, però io e anche Vale siamo
1: Dei
0: felicissimi
1: giochi del
0: del
1: Meditera, super, super
0: Mediterraneo
1: felicissimi.
0: e non, speriamo che non ci saranno anche polemiche

0: a vapore e girerò
1: col carbone, vai.
0: Ecco, dove non ci insertiamo in questo problema del vapore e del carbone. Allora, perché non cioè, abbiamo tra Giochi del Mediterraneo e BRT c'è un problema parcheggio in questa city, sì.
1: Però, voglio dire, Chiama Mobilità ha gestito benissimo la comunicazione di dove parcheggiare. Sono stati bravissimi.
0: Vale, ma l'ironia è anche costruttiva. Io non posso che dire questa cosa che ho detto, perché sennò dovrei andare via, proprio perché noi cerchiamo anche di parlare di cose serie con il sorriso sulle labbra. E quindi probabilmente anche quello che ha fatto Chiama Mobilità. Seppur... spiando qua e là ci siamo accorti che non è stata un'idea nuova di zecca questa di Chiama Mobilità.
1: È venuta un po' a tutti, però abbiamo un video che lo prova.
0: Parliamo, premessa per chi è ignaro, parliamo ovviamente della campagna social
1: Non parcheggiare sul balcone
0: di Chiama Mobilità, che ha suscitato molte polemiche sulla carta stampata, sui social, eccetera. Contributo dalla regia.
2: Non è possibile, un solo posto, vi prego. Dove cazzo devo parcheggiare?
3: Se risiedi nel centro di Taranto, a trovare parcheggio è diventato più difficile che vincere al Super Enalotto, non disperare. È arrivata Trasecututa Macna, la prima ditta che trasforma il tuo salone in un parcheggio privato. Noi allarghiamo la porta, tu entri direttamente con la macchina. Il cofano diventa un tavolino, il portabagagli un armadio e dal divano puoi controllare pure se te la stanno rubando. Abiti al quinto piano? Te la portiamo sul balcone. Trasecututa Macna, il comune elimina i parcheggi e noi eliminiamo i muri.
4: Preventivi gratuiti, muri portanti permettendo prima di chiamarci. Avvisate almeno vostra moglie.
0: Per chi ha avuto la fortuna di vedere questo video, di seguirci, diciamo, video e non solo radio, è un video che ha spopolato sui social prima della campagna di Chiama. Quindi non sappiamo se la campagna era iniziata prima, hanno tratto spunto, però
1: non lo sappiamo.
0: Sta di fatto che effettivamente è un'idea quella di parcheggiare la macchina
1: sul balcone. Ho visto anche campagne che dicevano delle macchine da mettere nello zaino, quelle pieghevoli come le biciclette.
0: Quindi al posto di quella a vapore potrei prendere quella pieghevole.
1: Io ce l'ho la Graziella pieghevole.
0: Esiste la Graziella pieghevole?
1: È la Graziella nata proprio pieghevole. Comunque, a prescindere da questo, diciamo, c'è questa soluzione.
0: Scusami, ma quando la pieghi dove la metti? No, per curiosità.
1: Nel cofano della macchina, che però non sai dove parcheggiare. Comunque
0: è una bicicletta che si morde le ruote, diciamo. Allora, i Giochi del Mediterraneo stanno per terminare, purtroppo. No, bugia, abbiamo ancora una settimana, abbiamo le gare di gruppo, le gare di squadra, ecco. Ribadiamo che oggi c'è questa...
1: La Roller Marathon.
0: Che sarà una figata pazzesca. E ecco, adesso capisco, adesso mi spiego perché sono state rifatte tutte le strade.
1: Se vanno a prendere una buca, quelli sono morti.
0: No, assolutamente. Ma scusami, ma invece per quanto riguarda la chiusura dei giochi, perché noi non ci vedremo, perché prima della cerimonia di chiusura noi non ci vedremo perché finiscono il 3 i giochi, quindi...
1: Però ci vediamo il 4, ci vediamo il giorno dopo, la possiamo commentare insieme.
0: Sì, io non andrò alla cerimonia dei giochi.
1: Io sì, ho il biglietto.
0: Di chiusura. E dove si trovano i biglietti? Sono tutti esauriti?
1: Sono tutti esauriti, io li ho presi.
0: Lancio un appello dalla radio, se qualcuno mi vuole regalare un biglietto...
1: Regalare, manco vendere.
0: No, regalare un biglietto per la cerimonia di chiusura, intestato a Claudio Petrone, mi raccomando, e non il posto che ho preso alla cerimonia di apertura, dove ero praticamente dietro al palco.
1: Tanta gente che ha avuto questa
0: dietro al palco, un bel tribuna d'onore, tribuna centrale.
1: Tu pensa che io e mio marito li abbiamo presi in tempo, ma non siamo seduti vicini.
0: No. Bene. Quindi vi separate.
1: Abbiamo quattro posti
0: stesso
1: di
0: settore,
1: distanza,
0: almeno.
1: Sì, quattro posti di distanza, una fila avanti e una dietro.
0: Anche perché la parata dei biglietti gratis l'abbiamo fatta già alla cerimonia di apertura, adesso si affievolisce l'esigenza di apparire e quindi parliamo una polemicuccia sto facendo.
1: No,
0: perché siccome ho spiato nella tribuna centrale, ho visto tanti biglietti.
1: C'era tutto il consiglio comunale, potevamo

0: Mamma, quelli ne hanno diritto.
1: No, magari sì, infatti, abbiamo visto, fatto una seduta straordinaria, c'era anche il segretario, si poteva fare proprio la seduta. Beh, ma siamo arrivati alla fine.
0: Sì, anche perché oggi siamo belli pericolosi, è meglio che chiudiamo.
1: Dirò a Simone di oscurare questa puntata. Noi adesso ci salutiamo, grazie Claudio per essere stato con noi.
0: Grazie a te, speriamo che vada tutto bene in questi ultimi giorni, come è andato fino adesso, di giochi e tante belle cose. Buon weekend
1: a tutti quanti. Io ringrazio Piero Caffio che è stato alla regia. Vi ricordo che se avete segnalazioni sui giochi e su tutto potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. Noi vi ascolteremo e vi daremo voce. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna lunedì. Vuoi dire una roba?
0: Sì, utilizzate gli indirizzi di Valentina che vi ha dato Vale anche per inoltrarmi gentilmente il biglietto per la cerimonia di chiusura. Grazie.
1: Ciao, ci vediamo lunedì.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato.

0: cambiato la vita, come tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole

0: piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: "Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno". Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, e il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
5: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
14: Dayuna! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
15: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo!
15: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
4: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
10: Metti subito giù quel coso!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi.
9: Detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era Diego, se sotto copertura.
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneio Gattini, il sale della vita.
14: Diego Miani
15: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Lo c'entro, sono lo stagista.
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.

0: Noi.
1: Noi.
0: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
2: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
3: Io con questa storia non c'entro.
4: Ma che è?
5: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione.
6: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
7: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
8: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
9: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
10: Un attimo. Pronto, mamma?
11: Ti posso richiamare io?
10: Come hai fatto a trovarci?
8: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i cinque? No. Miliardi in lingotti d'oro!
6: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
10: Me la ricordo.
6: Dammela.
10: Eh no.
6: Dammi sta scatola.
10: L'ho nascosta.
6: Bella scondiglia.
12: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare.
1: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
2: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.

0: quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Cosa sappiamo su Cole Reed?
2: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
1: Che fine ha fatto?
2: Se ne sono perse le tracce.
3: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
4: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
2: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu che cazzo sei?
6: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
2: È in trappola.
6: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
2: Tu che cazzo vuoi?
6: Vendetta.
2: Chiamata di soccorso.
1: Il codice?
2: Attacco, signore.
1: Un attacco.
7: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
8: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
8: Maui, semidio del vento e del mare.
9: Eroe degli uomini.
8: Huh?
9: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
8: Ti ringrazio.
9: Tranquilla.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Mi serve il tuo aiuto.
9: Non vado in missione con una mortale.
8: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
9: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
8: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: e purtroppo deceduto nella tarda mattinata di oggi, l'uomo sui 60 anni che era stato investito intorno alle 9.30 all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi da una Hyundai guidata da un uomo di 93 anni. È subito partita la macchina dei soccorsi, l'uomo è stato trasportato in condizioni critiche presso l'ospedale Santissima Annunziata, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E ancora torna a casa l'equipaggio del sottomarino Gazzara della Marina Militare ad attendere, ad accogliere il battello in banchina. Questa mattina alle 8 c'era anche l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis. Intanto amarezza tra gli azzurri per la sconfitta

0: protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. Apriamo purtroppo con una brutta notizia perché non ce l'ha fatta l'uomo sulla sessantina che è stato investito oggi poco dopo le 9 da una Hyundai mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 93 anni che non si sarebbe accorto della presenza del pedone. L'impatto è stato particolarmente violento, immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute un'auto medica e 3 ambulanze affiancate da un ulteriore mezzo di passaggio che si è fermato per prestare soccorso. Il 65enne è stato trasportato d'urgenza già in condizioni critiche alla Santissima Annunziata di Taranto, ma nella tarda mattinata di oggi è purtroppo deceduto. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidati alla Polizia Locale di Taranto. E adesso andiamo a vedere, cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Viale Liguria, dove si è tenuta ieri sera ed è stato un grande successo la Notte Panna.
1: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
2: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo. I commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo. Però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, Castagne e Vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città gli vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
0: Tornare a costruire navi a Taranto per superare la crisi e spezzare la dipendenza dalla cosiddetta monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva, e questa è la rotta tracciata da Confapi Taranto.
3: Mentre a Genova, Trieste e Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare. Un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Taranto affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi rilevati da imprese locali con progetti che

0: uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
1: Temperature elevate e impianti di climatizzazione inadeguati al 118, alla postazione 118 e al poliambulatorio dell'ASL di Statte a denunciarlo, e UGL Salute Taranto che segnala una situazione ormai insostenibile per il personale sanitario e per i pazienti e chiede un sopralluogo urgente allo Spesal. Gli operatori del 118 al rientro da interventi di soccorso complessi, spiega il sindacato, non trovano ambienti idonei e il recupero. Nonostante le segnalazioni inviate a Sanità Service e ASL di Taranto, il guasto non è stato risolto a causa del rimpallo di competenze tra l'ente gestore delle mura e il datore di lavoro. A Taranto la Polizia di Stato intanto ha arrestato un pregiudicato di 32 anni durante i controlli straordinari disposti in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Valentina Castellaneta.
0: Nascondeva la droga nei pacchetti di patatine, ma l'escamotage non è bastato a sottrarlo ai controlli della Polizia di Stato durante un blitz condotto nel corso dei servizi antidroga disposti durante i Giochi del Mediterraneo. Tutto è iniziato lungo Corso Italia, alla vista della pattuglia dei Falchi e della squadra mobile. Un pregiudicato tarantino di 32 anni a bordo del suo scooter ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Fermato poche decine di metri dopo, il suo forte nervosismo ha subito insospettito gli agenti. La prima perquisizione ha rivelato due involucri termosaldati di cocaina abilmente nascosti nella chiave dell'accensione del veicolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 32enne ha confermato i sospetti. Nell'armadio della camera da letto sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, uno degli involucri dei quali era stato nascosto all'interno di una confezione di patatine ancora perfettamente termosigillata. Nel frigorifero invece è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 30 grammi, sotto sequestro anche 480 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, insieme a materiale da confezionamento e un coltello da cucina ancora macchiato di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Ancora cronaca con un blitz della Guardia Costiera sul litorale di Pulsano in località Le Canne. Durante i controlli della campagna Mare e Laghi Sicuri, i militari hanno rimosso e sequestrato un ingente quantitativo di ombrelloni, lettini e sdraio posizionati abusivamente sulla battigia. L'attrezzatura veniva usata per prenotare arbitrariamente i posti in spiaggia in violazione delle norme sul demanio marittimo. L'intervento di prima mattina ha liberato circa 200 metri quadrati di spiaggia pubblica. E torna a casa intanto l'equipaggio del sottomarino Gazzana della Marina Militare ad attendere e ad accogliere il battello in banchina. C'era anche l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della squadra navale della Marina Militare.
0: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
2: Ci viene tanto come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente gli mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena si è sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
0: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
3: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena, con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
0: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti, prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
1: È morto Don Luigi Larizza, figura di spicco della Chiesa Ionica, nota per il forte impegno sociale ed il carattere controcorrente. Storico fondatore della comunità terapeutica Il Risorto, ha dedicato la vita al recupero delle persone con problemi di tossicodipendenza. Attivo nelle missioni all'estero, ha guidato parrocchie a Taranto e a Martina Franca. I funerali si terranno domenica 30 agosto alle 19:30 in Piazza Carmine. E intanto la mascotte dei Giochi del Mediterraneo, Ionios, ha raggiunto i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata di Taranto.
4: I Giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica, che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
5: I Giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei Giochi del Mediterraneo, e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
6: È giusto far vivere i Giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
7: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei Giochi Mediterraneo, e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
8: I Giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma sono, incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
1: I Giochi del Mediterraneo come momento di confronto sul rapporto tra medicina, sport e territorio. Se ne è parlato ieri pomeriggio in un convegno a Palazzo di Città.
9: I Giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa, promossa dal Comune, ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
10: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo.

0: iniziano a vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
1: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
2: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
3: Ed ora ci spostiamo a Massafra, dove sabato 29 agosto si tiene l'assemblea programmatica dei Leo Club di Puglia, le associazioni giovanili, dunque dai 13 ai 30 anni, sponsorizzate dai Lions International. Perché la solidarietà non va in vacanza, spiega il presidente del distretto pugliese dei Leo, Andrea Ricupero, del club di Brindisi. Forte l'impegno per la cultura e la solidarietà sociale nella programmatica, i rappresentanti di 28 club e 270 soci parleranno anche della Conferenza Nazionale dei Leo Club d'Italia, che ad aprile si terrà in Puglia, nella selva di Fasano, un riconoscimento della capacità di realizzazione dei Leo Pugliesi. E sempre a Massafra cala il sipario su Vicoli Corti, la 21ª edizione segna il record con ben 8.000 presenze e premi al miglior cinema emergente al Parco Madre Teresa di Calcutta. I dettagli nel servizio che segue.
4: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21ª edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro-polacco Grand Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
3: Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni del dopopartita tra Italia e Tunisia, sicuramente amarezza tra gli azzurri, ma anche consapevolezza di aver dato il massimo. Sentiamo il mister Franceschini e il giocatore Gioele Gian Mattei, intervistati dalla collega Alessandra Carpino di Giornale Rossoblù.
5: dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni e non

0: dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo e nel secondo tempo anche con due 2010 contro 2005-2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione è iniziata poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Ancora i giochi del Mediterraneo, ma questa volta parliamo di un'altra disciplina sportiva, parliamo del karate con Francesco Friuli.
3: Testa, cuore e spirito soprattutto di appartenenza al territorio. Così Silvia Semeraro, la karateka italiana che già ha vinto i giochi del Mediterraneo e vuole bissare un precedente successo proprio nella competizione che la vedrà protagonista Martina Franca i primi giorni di settembre. Così durante l'approfondimento di Cittadella TV sui giochi del Mediterraneo ha voluto descrivere la fase di avvicinamento alle gare.
4: Sì, ho vinto oro a Tarragona 2018, poi ho fatto Rano secondo. Poi ho subito gli infortuni al crociato destro e crociato sinistro e sono uscita fuori di scena per i giochi scorsi. Però ho una foto Orano dove indico la prospettiva, no, dei giochi del Mediterraneo a Taranto, perché già c'era l'obiettivo di Taranto, no?
5: Sì.
4: Già si iniziava a lavorare per Taranto.
5: Silvia, come stai innanzitutto dopo questi giorni di allenamento?
4: Tutto bene, sono molto stanca, oggi abbiamo di nuovo combattuto col gruppo delle Fiamme Oro qui in caserma Spinaceto e siamo pronti, veramente stiamo dando l'anima per questi giochi e per i prossimi appuntamenti ovviamente. Questa è la prima competizione dopo il periodo di preparazione estiva.
2: Ed ora il consueto appuntamento con il riepilogo sul medagliere a cura di Francesco Friuli.
3: Ancora una giornata ricca di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Sono 110 quelle conquistate al 27 di agosto, 40 ori, 39 argenti, 31 medaglie di bronzo, con altre speranze di poter raggiungere il gradino più alto del podio, ma non solo. Poker nel pugilato con Testa, Gemini, Rontani e Sharabi che hanno conquistato l'oro, bronzi per Vassallo, Baldassi e Sarsilli. Si chiude con 8 medaglie il nuoto pinnato, l'esordio assoluto, ben 4 gli ori, Magoga, Caronno, Calanca e la staffetta 4x50 B-pin italiana mista. 16 medaglie che si aggiungono alle 51, un bottino pesantissimo dallo stadio del nuoto Torre d'Ayala. Per il tiro a volo è giunta la medaglia tarantina con Mauro De Filippis bronzo assieme a Silvana Stamco nel Mix Team Trap nella finale con 23 piattelli centrati su 30. Poi ci sono le altre speranze, quelle odierne col tiro con l'arco e con il padel. Buon risultato invece per il calcio femminile 3-1 al Marocco, sale a 7 punti d'Italia, speranza di poter raggiungere la finale per loro altissima e adesso si attendono novità anche dagli altri sport di squadra. Non va bene però nella pallamano maschile, la formazione azzurra viene eliminata nella fase a gironi.
2: Ed ora spazio al Taranto Calcio.
3: Situazione infortuni per il Taranto che si aggrava in questo inizio di stagione. In attesa dell'esordio ufficiale, domenica alle 17 a Manduria, sul campo neutro e a porte chiuse contro il Cosmano Sport Foggia, prima giornata di campionato, i rossoblù, oltre a Mutisi, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di qualche giorno fa, dovranno rinunciare anche al portiere Raul Lombardo, che nel corso di un allenamento ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Dunque il Taranto va alla ricerca di un nuovo portiere e probabilmente potrebbe arrivare a un calciatore che ben conosce, infatti Francesco Baglietti, l'ex Bisceglie che il Taranto ha anche affrontato lo scorso anno, potrebbe fare a caso dei rossoblù. Il Taranto sta intavolando una trattativa per poter chiudere quanto prima l'arrivo dell'estremo difensore e poter cercare di chiudere il cerchio. oltre ai problemi in squadra e a centrocampo, infatti in difesa bisogna risolvere quanto prima una situazione che potrebbe vedere lo stesso Lombardo assente per parecchio tempo. E intanto la squadra sta preparando l'esordio di campionato, dove non ci sarà, come detto, il pubblico, ma bisognerà avere la forza per poter togliere il meno 2 in classifica, così come parte il Taranto in graduatoria, visto quello che è accaduto nella passata stagione.
2: Ed ora il Martina Calcio in vista della gara di Coppa Italia.
3: Il Martina ha chiuso il precampionato con una vittoria netta per 4-0 contro il Putignano nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma domenica prossima nel primo turno di Coppa Italia in trasferta in quel di Gravina. Antinucci, Resuff e Battista hanno firmato le reti nel primo tempo. Dio, attualmente in prova, ha firmato invece il poker. Come detto, da domenica prossima il Martina fa sul serio, sarà impegnato in Coppa Italia Gravina. Il precampionato è ormai alle spalle, il nuovo attacco biancazzurro è pronto a misurarsi con i primi impegni ufficiali, seppur probabilmente dovrà rinforzare proprio l'organico con Sorace, che è andato via. Infatti l'ex juniores del Martina, che ha partecipato con la rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, due gol realizzati con la maglia biancazzurra, va alla Juve Stabia in Serie B, e adesso il Martina potrebbe ancora tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.
2: Prima di chiudere, io vi ricordo come di consueto che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di telefono 339-680-6868. Il dopo TG, oltre alla notizia di oggi che andrà in onda come sempre in diretta al termine del nostro telegiornale, sarà oggi a cura di Enzo Ferrari. Suo ospite sarà Fabrizio Iurlaro, l'operatore culturale. Inizieranno a parlare del grande successo della Notte Panda che si è tenuta ieri in Viale Liguria, e per poi parlare delle altre opportunità dal punto di vista culturale per il territorio. Io dunque vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito ancora una volta, quando è ancora nel pieno questa estate 2026, a non abbandonare gli animali. Vi lascio allo spot della Polizia di Stato. Buon pomeriggio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. Ieri grande successo per la notte panna in via Liguria. Una serata davvero riuscita.

0: uscita tra degustazioni, shopping e spettacoli distribuiti lungo la via commerciale, una tra le vie più commerciali, forse oggi la più commerciale della città. Ne parliamo con Fabrizio Iurlano, organizzatore della serata e destination manager. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Dunque possiamo sicuramente parlare di successo, di serata riuscita con migliaia di persone che hanno partecipato a questo evento.
1: Assolutamente sì, crediamo che i numeri espressi ieri dalla Notte Panna si attestino tra le 10.000 e le 15.000 presenze. È stata un'iniziativa straordinaria, direttore, è stata un'iniziativa che nacque 10 giorni fa da un incontro con il presidente di Confcommercio Taranto, con cui da qualche anno condividiamo dei percorsi e portiamo avanti questo binomio turismo e commercio per lo sviluppo di un territorio. 10 giorni fa arriva questa telefonata, mi si viene chiesto di entrare in contatto con i commercianti del centro commerciale Via Liguria, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscere in questi giorni e che saluto, tra cui Monia Muzioli, Gabriele, Francesco Franco e tantissime altre persone per bene e straordinarie con cui abbiamo creato una relazione in questi giorni. E sono stati dei momenti frenetici, pieni di incontri, telefonate, pianificazione, chiarimenti, ma vedere ieri sera migliaia di persone su Via Liguria già dalle 18.30, quindi dai primissimi momenti, vedere famiglie, bambini, commercianti, residenti, ragazzi, associazioni culturali tutti insieme è la dimostrazione che 10 giorni fa potevamo avere una scommessa, ieri abbiamo avuto una risposta importante da parte della città che quando decide di stare insieme, fa squadra, funziona.
0: Ecco Fabrizio,
1: l'altra cosa importante e fondamentale è stato vedere i commercianti che si sono fatti contaminare da questa energia e hanno ieri contribuito, oltre che economicamente, perché la Notte Panna di ieri è stata realizzata con il contributo dei commercianti del centro di Via Liguria, e soprattutto vederli poi protagonisti, no? Con le degustazioni, con i laboratori, con la presentazione dei loro prodotti, con l'esposizione.
0: Infatti, stavo per chiedere, hai in qualche modo anticipato la risposta alla domanda che stavo per farti. Come è stata la risposta dei commercianti? Cioè, hai avuto difficoltà a convincerli o non c'è stato bisogno?
1: Assolutamente no, perché Notte Panna era un brand già molto forte che non si faceva da prima del Covid, ed è lì è nato, diciamo, il senso mio di responsabilità di accettare la sfida che mi era stata offerta dal presidente Spadafino, che saluto e che ringrazio per questa opportunità, ma con il quale, vi ripeto, condividiamo e progettiamo format e idee che abbiamo per tutto l'anno e per tutto le zone periferiche del territorio tarantino, che può trovare in questo tipo di iniziative delle risposte almeno all'attivazione di processi commerciali.
0: Allora, innanzitutto Fabrizio, ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale sulla Notte Panna e poi torneremo a parlare anche di alcuni rilievi critici che sono stati mossi. Innanzitutto vediamo il servizio.
2: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
3: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria.

0: Passio Cristi, Giochi di Maggio, Castagne e Vini. Quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città gli vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi, di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
1: Dunque, Fabrizio, abbiamo ascoltato il presidente Spadafino, giustamente soddisfatto per la riuscita della serata, però in questi giorni abbiamo registrato anche rilievi critici che provo a riassumere in una domanda che ti giro. Perché via Liguria sì e altre zone della città no?
2: Allora, partiamo da un ragionamento e grazie per la domanda. Innanzitutto questi rilievi critici colgono il segno, cioè sono giusti, cioè nel senso che sicuramente dal punto di vista di programmazione culturale, artistica e musicale, soprattutto per quanto riguarda gli eventi collaterali, bisognava, a mio parere, agire in modo un attimino più strategico su alcune zone e sulle periferie del territorio. Del resto lo stiamo vedendo, no, in questi giorni all'interno della direttrice principale del Borgo Umbertino, ovvero via d'Aquino e via di Palma e poi piazza Garibaldi e Corso Due Mari, che in qualche modo si sono attivate e interessate dalla presenza di turisti, di visitatori e magari anche degli stessi residenti, che stanno apprezzando quelle che sono le iniziative del borgo. Però già se ti sposti poi in alcune vie limitrofe rispetto a quelle principali del Borgo Umbertino o in altre zone della città, si percepisce
1: che ci sono zone dove la città è abbastanza spenta, insomma, ecco.
2: Ma guarda Enzo, io credo che la gente, sia il turista che il residente, abbia percepito una difficoltà oggettiva a raggiungere i luoghi interessati dagli eventi, e quindi tutto quello che riguarda il discorso mobilità, parcheggi eccetera. Forse si è anche creato, permettimi, un effetto quasi terrorismo, no? O nei confronti del parcheggio o del raggiungimento.
1: Sì, diciamo che forse sotto questo profilo la comunicazione non è stata abbastanza efficace, forse. Ma guarda, bisognava rassicurare un po' di più i cittadini, invece li abbiamo un po' allarmati con queste storie della viabilità, dei parcheggi eccetera.
2: Enzo, guarda, io credo che questa città sta provando a cambiare un attimino alcuni discorsi e anche a dimostrarsi pronta per poter ospitare delle grandi manifestazioni, in questo caso del più grande evento del Sud Italia degli ultimi anni. Non è facile. Io quello che vedo, questo lo dico sia come membro del tavolo del turismo del Comune Taranto, io sono entrato nel tavolo esattamente il 4 luglio, quindi un mese e mezzo fa, e ho potuto osservare tante cose. Vedo che ci sono tanti dirigenti e funzionari del Comune Taranto che ci mettono l'anima e il cuore e che come me si sono giocati le ferie, no? Per poter lavorare e mettere le persone nelle condizioni migliori di poter fruire di questo evento straordinario. Non è stato facile, sicuramente nei mesi scorsi qualche errore è stato fatto, credo in buona fede, anzi sono sicuro in buona fede, però questo è il momento di stare insieme, di mettere in luce le cose belle del territorio, così come per esempio stiamo facendo già da 6 giorni col Villaggio dell'Accoglienza.
1: Ecco, ti
2: in
1: volevo
2: Via
1: appunto chiedere del Villaggio dell'Accoglienza, ma prima volevo anche dirti che probabilmente, e apprezziamo l'entusiasmo che c'è stato da parte dei commercianti in Via Liguria, però probabilmente anche è necessario un cambio di mentalità anche da parte degli stessi commercianti, cioè chiudere i negozi in queste serate alle 8:30 non ci sembra una grande idea, insomma, e infatti molti cittadini hanno segnalato anche questo aspetto. Forse converrebbe posticipare
2: Allora Enzo, guarda, ti rispondo. Sì. Io sono stato per tanti anni un imprenditore e un commerciante. Sì. Ho gestito attività di somministrazione di alimenti e bevande, spiagge, discoteche, quindi diciamo le attività ristorative, ricettive le conosco bene. Sicuramente quello che ti posso dire è che se non c'è una programmazione che riguarda e coinvolge tutti i commercianti, allora in quel caso la scelta del singolo commerciante di chiudere la saracinesca perché non vede la speranza di un fatturato potrebbe anche essere giusta. Quello che invece è mancato, secondo me, era un coinvolgere i commercianti, così come ha provato a fare Confcommercio e che ha fatto ieri sera all'interno su Via Liguria, e invece coinvolgerli proprio in una cabina di regia strategica per capire di quali iniziative avevano bisogno, a quali target ci dovevamo rivolgere, perché tu non puoi programmare le stesse cose su Via d'Aquino, Via di Palma, Via Liguria, Via Cesare Battisti.
1: Certo, perché sono zone che hanno caratteristiche diverse. Parliamo del villaggio dell'accoglienza, la tua risposta è molto chiara. Parliamo del villaggio dell'accoglienza.
2: Allora, il villaggio dell'accoglienza, credimi, mi permette di definirlo uno degli esperimenti di turismo esperienziale più belli che ho potuto vedere negli ultimi anni. Dico che ho potuto vedere perché ogni giorno stiamo vivendo all'interno del villaggio dell'accoglienza destinazione Mediterraneo laboratori, esperienze, presentazioni di associazioni culturali.
1: Diciamo dov'è il villaggio dell'accoglienza, Fabrizio?
2: È in via Mignogna, nella centralissima via Mignogna, con alle spalle tra l'altro le musiche del Mar Mediterraneo attraverso l'iniziativa Pelagos, e quindi c'è una cornice musicale straordinaria. E su via Mignogna noi non abbiamo fatto altro che fare un processo di rigenerazione commerciale. Avevamo individuato questi stand, queste casette bianche che erano chiuse da un po' di tempo, e una volta scritto il progetto Destinazione Mediterraneo, che andava a creare attraverso queste casette delle porte, dei ponti e dei cantieri verso i comuni che fanno parte della provincia, abbiamo scelto di invitarli attraverso il gabinetto sindaco del comune di Taranto. Abbiamo invitato tutti e 29 comuni della provincia di Taranto, hanno risposto fino a stamattina in 17, e oggi
1: quindi metà, più o meno metà dei comuni
2: più
1: della provincia
2: metà, e tra l'altro ti do in anteprima questa notizia, visto che me lo sta chiedendo, stamattina ha aderito anche il comune di Mottola.
1: Benissimo.
2: E quindi in itinere si sta presentando una visione di un'unica destinazione turistica, che è quella della provincia di Taranto, con le sue individualità, con le sue identità, con le sue peculiarità, ma tutti insieme diventano
1: una
2: destinazione.
1: Parliamo da anni di fare rete, e questo è un esperimento che va in questa direzione. Grazie Fabrizio Iurlano.
2: Grazie a voi.
1: E grazie a voi telespettatori che ci avete seguiti.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va... troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: È uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
13: Scusa, ho bisogno di parlarti.
14: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
12: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
15: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
12: Mi serve un lavoro.
16: Hai già lavorato in cucina?
12: Scusate. Certo.
16: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
17: Ma che ore sono?
16: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
12: Sa che posso anche cucinare?
17: Ha detto che è un cuoco, chef!
12: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
17: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
12: Io non c'entro niente.
14: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
16: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
12: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to be
3: Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
16: Lo so!
13: Cos'è?
16: È per te. And the world still so
3: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato.

0: Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
1: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
2: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
1: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
2: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
3: No.
2: Ne abbiamo abbastanza.
3: Acme! Acme!
2: Non c'è niente da vedere.

0: Sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
1: Che succede, amico?
0: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Questo programma è offerto da...

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al nono appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Diamo il benvenuto ai nostri studi e per questa puntata ospite Emiliano Manni, ben trovato.
6: Grazie, ben trovati.
5: Head coach del Dribbling Academy, con lui parleremo di beach volley ma di tante altre discipline che interessano gli amici del dribbling, che ormai, lo possiamo dire da tempo, sono un punto di riferimento per lo sport multidisciplinare sul territorio. Però ovviamente, Emiliano, così come facciamo in ogni occasione, in ogni puntata, partiamo proprio dai giochi e dall'entusiasmo che si tocca con mano ogni giorno. Qual è il tuo pensiero su questa prima settimana e che emozione da sportivo stai vivendo con questi 20esimi giochi del Mediterraneo?
6: No, devo dire che sono stati dei giochi veramente inaspettati per me. Non pensavo fossero così belli, non pensavo ci fosse questo

0: tipo di macchina organizzativa dietro, a partire dalla serata di inaugurazione, a tutto il resto, all'organizzazione, ai ragazzi coinvolti. È stata veramente una macchina organizzativa quasi perfetta, veramente, per non dire perfetta. Adesso non sono lì dentro delle situazioni specifiche, ma è stato veramente dal di fuori. Tutto molto bello, tutto molto bello. Anche scenografica questa nave che tu vedi, dove sai che dentro ci sono tutti gli atleti con tutte quelle luci. Bello, bello tutto, molto emozionante l'inaugurazione, fatta bene. So che dietro c'è una regia molto molto importante, quindi complimenti a chi ha organizzato, complimenti a chi ha portato questo bellissimo evento a Taranto, perché sono rimasto molto molto ben impressionato, insomma.
1: Eppure tu, insomma,
0: Sì.
1: manifestazioni importanti ne hai viste
0: Sì,
1: nella tua carriera,
0: per
1: nella
0: questo
1: tua
0: dico.
1: vita, e quindi sicuramente ti fa molto molto piacere vedere nella tua nuova città Taranto, perché lo diciamo, sei romano ma tarantino ad adozione, questo bellissimo movimento dettato dai giochi. Una delle parole chiave che voglio utilizzare in questa intervista è energia, l'energia della parata inaugurale che abbiamo condiviso il giorno prima della grande inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, quell'apparato organizzato da Fondazione Taranto 25, l'energia di cui parlavamo prima, che si tocca con mano per le strade, nei palazzetti, negli stadi. Come si può, secondo te, tramutare questa energia, questo entusiasmo in concretezza? Come si possono utilizzare al meglio i giochi per sfruttare l'eredità non solo strutturale, ma anche di metodo culturale?
0: Sì, e è un tema questo sicuramente, è un tema molto molto importante perché i Giochi di Milano sono stati bellissimi e lasceranno a Taranto una eredità strutturale, come hai detto, molto molto importante, che deve essere assolutamente sfruttata in qualche modo per la città e per i suoi abitanti sostanzialmente. Quindi come? Come è una bella domanda, Matteo, cioè, diventa molto difficile perché è una cosa così importante che adesso dire come farlo potrebbe sembrare riduttivo. Sicuramente non bisogna lasciare che manifestazioni del genere siano un unicum, ma bisogna invece continuare a portare avanti qui manifestazioni, eventi. E tornei importanti, investire su quello che è lo sport, perché come vedi crea aggregazione, crea unione, crea identità, crea tutto ciò che di buono si può creare all'interno di una città, quindi perché no? Perché non investire in questo piuttosto che in altro che invece poi magari viene un po' lasciato andare? Quindi io mi parlo un po' da, come dire, personaggio coinvolto in prima persona nello sport, no? E quindi si può pensare, no, che è come chiedere all'oste com'è il vino
1: In
0: sostanzialmente,
1: effetti,
0: quindi perché non, però in realtà i fatti sono sotto gli occhi di
1: sono
0: tutti,
1: sotto gli occhi di
0: quello che è
1: tutti, sì.
0: successo con i giochi del Mediterraneo, l'hype che si è creato e tutto l'enorme movimento di cittadini che affollano gli stadi, che comunque che vivono e vogliono stare all'interno dei giochi, dimostra di come lo sport in realtà è una cosa che deve essere assolutamente incentivata, spinta e adesso abbiamo tutte le strutture grazie ai Giochi del Mediterraneo, quindi perché non continuare questo tipo di su questa strada sostanzialmente?
1: Sport come volano turistico e
0: Anche,
1: culturale, ma anche
0: certo.
1: per noi che stiamo acquisendo un metodo, lo dico praticamente dalla prima puntata, guardando, osservando come lavorano i vari professionisti dei vari settori impegnati nei giochi, possiamo poi portare avanti questo progetto con altre iniziative sportive e non solo, già a partire dai prossimi mesi sfruttando questi palazzetti, questi stadi,
0: Sì.
1: queste strutture. Arriviamo al dribbling, alla Dribbling Academy, una delle caratteristiche principali del vostro progetto, l'ho detto all'inizio della nostra trasmissione, è la multidisciplinarietà,
0: Sì.
1: perché siete l'unica struttura sportiva a Taranto e provincia che può comprendere diverse discipline, il calcio, da lì siete partiti fondamentalmente, con attività maschile e femminile, un campo coperto dedicato anche ai più piccoli, lo sappiamo noi genitori come ci preoccupiamo
0: Sì.
1: d'inverno quando ci sono quelle giornate uggiose, una palestra funzionale per la preparazione, un'attenzione particolare alla qualità dello staff tecnico. Partiamo proprio dal calcio. Saluto Gilberto D'Ignazio, un mio amico fraterno da sempre, da quando giocava nel Taranto, che è lì un punto di riferimento eccezionale.
0: Sì, noi come detto partiamo nel 98 con il calcio e la danza insieme. Il calcio è stato quello che ha trainato per molto tempo la Dribbling Academy e negli ultimi anni, circa mi sembra 10-12 anni, che invece abbiamo cominciato a fare le cose sotto il profilo soprattutto della qualità. Quindi per ogni settore vedrete come abbiamo un riferimento che nel suo sport è stato una punta di diamante, è stata una prima donna nel suo sport. Nel calcio appunto c'è Gilberto D'Ignazio. E non lo devo dire io ai Tarantini che è Gilberto D'Ignazio.
1: Basta dire nome e cognome.
0: Esattamente, esattamente. Però ecco, ho finito adesso con lui un ritiro a Camigliatello con i ragazzi under 17 e vedere la professionalità, l'impegno, come ancora, nonostante l'età, lui mette tutta la sua esperienza al servizio di questi ragazzi che imparano a giocare a pallone e delle ragazze che imparano a giocare a pallone, è una cosa veramente emozionante, no? Perché lui si alza, il primo a arrivare sul campo, il primo a sistemare, il primo a spingere, se vede che un bambino di 10 anni che dovrebbe avere la forza di e non ce la mette tutta, e lui è il primo lì dietro che lo spinge a mettercela tutta, e questo poi lo si vede sugli enormi risultati che lui raggiunge con i suoi ragazzi. E te ne dico una: lui quest'anno, come sapete, il Taranto, no, ha riproposto il suo settore giovanile e via dicendo, praticamente, e siamo felici di questo, non vogliamo essere, come dire, travisati, siamo molto felici di questo, praticamente tutte le nostre ragazze, tutto il nostro settore femminile è stato praticamente preso tutto quanto.
1: Ah, ecco, vedi che bella soddisfazione.
0: Dalla primavera del Taranto femminile, che praticamente comincerà i suoi campionati femminili con le nostre squadre, con la nostra squadra, sostanzialmente dall'under 12 all'under 17. Questo è sinonimo di come Gilberto e noi abbiamo comunque puntato tanto sulla crescita di ragazzine e ragazzini presi da zero praticamente e poi arrivati ad essere protagonisti nella loro città con la loro squadra. Questa è un'enorme emozione, sperando che la cosa continui, perché insomma noi ci hanno levato un settore quindi la cosa deve essere.
1: Sì, proprio sì. Perché l'obiettivo principale del dribbling è proprio questo, sì, garantire sì. Un futuro alle proprie ragazze e ai propri ragazzi. L'hai nominata prima, la danza, un altro sì. Caposaldo, sta da sempre come il calcio in tutte le sue discipline, è vero?
0: Sì. La danza pure è un altro, esatto, è stato il primo, se ne occupa Paola Miccoli in prima persona, che spinge tantissimo da anni, io la conosco da circa 20 anni lei, un po' qualcosa di meno, e veramente la passione che mette in questa disciplina è tantissima, dal come accudisce i più piccoli, le più piccoline, che come le fa crescere e come poi le porta verso la loro maturità in quella che è la disciplina della danza. È accompagnata in questo da degli ottimi e dei bravissimi collaboratori, su tutti Marco Derrico, che ormai ci segue da tantissimo, si occupa più dell'hip hop, ma insieme a Paola è quello che un po' anche gestisce la danza in termini anche di visione, no? Di dove vuole andare, di tutti gli eventi in cui siamo partecipi, in cui quando andiamo a Roma, quando facciamo i saggi qui nei teatri. E devo dire che loro spingono tantissimo, sono molto bravi, sono molto partecipi, coinvolgono tantissimo e anche la danza è uno degli asset principali di questo centro sportivo.
1: E io posso confermare, ieri sono stato a uno degli allenamenti hip hop, fantastiche le ragazze, fantastici i ragazzi, le coach sì. E i coach, i maestri e le maestre. Dalla danza passiamo a qualcosa che a te è più vicino, alla sì. Pallavolo, settore maschile e femminile, attività giovanile, agonistica e poi, come detto, la possibilità di utilizzare la palestra funzionale come parte integrante della preparazione, perché la Dribbling Academy è molto attenta ai dettagli.
0: Sì, sì, esattamente. Noi l'altra disciplina importante che da qualche anno comunque portiamo avanti sempre con molto successo è la pallavolo. E così come è quella che è la nostra mission, cioè mettere un giocatore, ex giocatore, un come dire, responsabile in quella disciplina che ha un background importante, no? Che in quella disciplina l'anno scorso noi abbiamo avuto tra noi per la nostra Serie C di pallavolo Marco Rizzo, che è un giocatore di Serie A sostanzialmente, che quest'anno è ritornato a giocare, quindi in bocca al lupo a lui, nella Vibrotech Taranto. E anche lì, in questo caso, la pallavolo diventa per noi un asset importante, importantissimo. Quest'anno viene portata avanti da Gianni Greco e Bruno Stella, che lavorano benissimo sul settore giovanile. Uno dei risultati più eclatanti, clamorosi,
1: infatti,
0: che abbiamo avuto,
1: svelamelo,
0: è Mattia Stella, che è stato appena convocato nel ritiro under 12 delle nazionali di pallavolo, e questo sempre a dimostrazione di come il nostro focus è la qualità negli allenamenti, il far star bene i ragazzi in un ambiente sano, sereno, in modo che loro possano crescere nel miglior modo possibile e arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Poi è ovvio che in nazionale ce ne va uno, ce ne vanno due, perché no, poi ci subentrano tante altre piccole caratteristiche.
1: Là è inevitabile anche una scelta, no?
0: Esattamente, però c'è da dire che dietro Mattia Stella ci sono tantissimi ragazzi molto molto giovani.
1: Mattia che tra l'altro è anche uno dei liberi più giovani della Serie B italiana, diciamo, di pallavolo, perché giocherà anche lui nella Vibro.
0: Esattamente, farà questo ruolo da libero, poi lui in realtà ha altre mire nel ruolo, però sì, quest'anno
1: per il momento
0: parava, ma è un'ottima opportunità per lui, per crescere, giocare, fare minutaggio. Però dicevo, dietro a lui ci sono tantissimi altri giovani e giovani ragazze che stanno crescendo benissimo, sono protagoniste nei loro campionati, nelle loro sfide, e ce ne sono tantissimi che, se non sono a livello della nazionale di liceo, ma già vengono adocchiate da molte squadre per essere prese, fatte, e poi la solita trafila che va avanti, insomma, per la carriera di ogni atleta. Quindi siamo veramente felici di come loro poi...
1: Ma si capisce dal modo in cui ne parli, lo sai. Io sono molto attento a queste dinamiche. Sarà che sto nell'ambito della comunicazione da 20 anni. Questo entusiasmo, questa gioia negli occhi che hai quando parli dei tuoi ragazzi e del movimento che è riuscito a far crescere il Dribbling Academy. Ma poi, tra l'altro, si tocca con mano e basta guardare i risultati dei ragazzi. Adesso ti strappo un pezzo di cuore, me lo tengo qui e parliamo di beach volley, ok? Perché ti vede impegnato direttamente, risultati eccezionali, titolo italiano giovanile conquistato nel 2025, secondo posto nazionale nel 2026, risultati eccezionali per il campionato maschile di Serie B, quello femminile di eccellenza. Anche qui lo dobbiamo ribadire, lo facciamo sempre, perché è importante comprenderlo, che il beach volley non è uno sport estivo, il beach volley è uno sport, punto. E a tal riguardo possiamo dire che al dribbling ci sono campi coperti e riscaldati, palestra funzionale, tecnici specializzati, tra cui il qui presente Emiliano, e ovviamente questa apertura a tutti, perché è vero che i giocatori di beach volley della Dribbling Academy sono tutti bravi, ma voi siete aperti anche ai principianti, quei campi possono essere utilizzati da tutti, anche per incentivare la conoscenza di questa bella
0: disciplina.
1: Assolutamente,
0: sì. Io mi ricordo ancora quando 5 anni fa venni, e praticamente il beach volley non era conosciuto. Nelle altre città invece già c'erano molte strutture a coperto, chiuso, e quindi già facevano molti eventi, campionati. Il beach volley è uno sport olimpico, mi sembra, dalle Olimpiadi del 90, adesso vorrei dire. Comunque è uno sport olimpico da molto tempo, quindi ha tutte le sue... la sua, come dire, indipendenza dagli altri sport, ed è uno sport molto complesso, quindi magari può essere che alcuni non si avvicinano per paura, la sabbia, il caldo, non ce la faccio, invece no. Abbiamo visto come in questi anni siamo cresciuti tantissimo nella dribbling, possiamo vantarci di avere oltre 100-120, mi sembra, quest'anno, che è stato il migliore di tutti con iscritti, che praticano il 2x2, quindi il beach volley d'inverno nei nostri campi, e partecipando con entusiasmo a tornei di ogni tipo, da quelli professionistici, che quelli che hai citato te, dalla Serie B, l'eccellenza, a quelli magari proprio divertimento, no? Che facciamo per stare insieme, per creare questo spirito di community che è molto ben visto, no? Al dribbling ci si va anche sempre solo per prendere una birra, rimanere a parlare, stare con gli altri che hai conosciuto durante i tuoi corsi, le tue esperienze lì. Il beach, devo dire che qui mi ha dato tantissime soddisfazioni, e mi vengono riconosciute da tutto il resto d'Italia, perché mi dicono del bel lavoro che stiamo facendo qui, nelle altre città.
1: Tra l'altro è anche un ruolo, no? All'interno della federazione, in particolar modo a livello regionale, non solo.
0: Sì. Infatti adesso porteremo i ragazzi della selezione regionale al trofeo delle regioni, che viene quest'anno fatto in casa.
1: Li ho visti allenarsi, sono bravi.
0: Sono molto bravi, sono giovani, ma poi sono... sono proprio professionali, vedi, si mettono, hanno 15 anni ma fanno le cose come se fossero atleti da tantissimo, da sempre, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Loro sono Marco Barbone e Francis Chirulli, mi piace citarli perché
1: facciamo i nomi.
0: E in questo momento, mentre io sono qua, loro si stanno allenando in questa...
1: Adesso ve lo libero e torna a cazziarvi.
0: No, secondo me sono felici che sto qua.
1: Sì, pure secondo me sono felici. E torneremo sul beach volley, torneremo sul dribbling nel corso della parte conclusiva della nostra trasmissione, perché dobbiamo anche parlare di quello che i giochi attraverso le varie sfaccettature possono portare in termini di iscritti alle varie società sportive del territorio. Però tornando all'organizzazione che è definito perfetta o quasi, non possiamo non parlare di sicurezza e ovviamente dell'aspetto sanitario. Dietro un evento come i Giochi del Mediterraneo c'è una gigantesca macchina sanitaria. Ne abbiamo parlato, lo abbiamo ascoltato ieri poco prima di entrare in quel meraviglioso salotto del nuoto che è il Torre d'Ayala. Ieri abbiamo assistito alle gare di nuoto pinnato con Mario Balzanelli, il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, che è stato riconfermato nello scorso giugno per il quinto mandato consecutivo. Gli abbiamo chiesto appunto quale macchina organizzativa sanitaria serva per un evento come Taranto 2026. Ascoltiamo insieme le sue parole. Siamo in compagnia del dottor Balzanelli. Quanto è importante il vostro lavoro nell'economia dei Giochi del Mediterraneo?
2: Eventi di massa, eventi internazionali come questo, che valorizza il territorio della provincia di Taranto, ma direi di tutta la regione Puglia, rappresentano eventi che richiedono un'assistenza sanitaria, la quale si ripartisce in un contesto gestionale che viene affidato dal punto di vista legislativo al comitato promotore degli stessi, quindi al comitato organizzatore dei giochi in questo caso, ma che per l'emergenza urgenza afferiscono dal punto di vista istituzionale al sistema di emergenza territoriale 118, che si rafforza, quindi tutti i sistemi 118 a livello nazionale in eventi di questo genere, così come qui in Puglia, rinforzano i loro presidi al fine di garantire non solo agli atleti, alle federazioni, ma a tutti gli spettatori un soccorso tempo dipendente adeguato laddove dovessero verificarsi criticità correlate a situazioni di emergenza urgenza.
1: Un grande professionista, il dottor Mario Balzanelli, che saluto sicuramente davanti alla TV in questo momento, davanti a uno smartphone per guardarci. Ieri abbiamo parlato dello stesso argomento con il dottor Luigi Santilio, se lo stimi tantissimo, anche se non c'è stata l'opportunità ancora di fare cose insieme, ma ci sarà tempo e modo in futuro, entrambe figure fondamentali per i Giochi del Mediterraneo. Come detto, l'ho incontrato prima delle gare di nuoto pinnato ed è stata una disciplina spettacolare. Era la prima volta, faccio mea culpa, che assistevo ad una disciplina così veloce, spettacolare. I tarantini hanno avuto proprio l'opportunità di conoscerla in questi giorni. Nella prima giornata erano già arrivate 8 medaglie, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Ieri però i ragazzi azzurri hanno alzato ulteriormente il livello con altre 8 medaglie, 4 ore e 4 argenti, per un risultato complessivo che recita 16 medaglie, 6 ore, 8 argenti e 2 bronzi. In particolar modo, quello che mi ha colpito maggiormente, questa emozione la voglio condividere con gli amici che ci stanno guardando in questo momento in TV e in streaming, l'emozione più grande, dicevo, è arrivata con l'ultima gara, quella che ha chiuso la serata, era intorno alle 20, la staffetta 4x50 bipinne mista con 2 uomini e 2 donne, Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga, che hanno letteralmente dominato questo atto conclusivo della gara, oro in 1 minuto, 19 secondi e 74 centesimi davanti alla Francia e all'Egitto. Non ve la voglio solo raccontare questa emozione, voglio farvela vedere. Guardiamo integralmente questa finale stradominata dagli azzurri.
3: Questa gara velocissima per quanto riguarda il tennista.

0: Allora, Emiliano, ancora non avevi visto nulla di questa disciplina, guardando questa finale ti sei emozionato insieme a
1: Sì,
0: noi.
1: veramente è stata una sorpresa
0: Pazzesco.
1: e
0: Poi il pubblico.
1: mi riprometto di andare a vedere perché meglio, conoscerla meglio perché è stata veramente carina, veramente bella.
0: Non c'era un posto libero al
1: Sì.
0: Torre d'Ayala e io qui voglio aprire una parentesi sulle strutture. I giochi hanno regalato qualcosa di bellissimo, di meravigliosa la nostra città, mi raccomando, il mio invito è rivolto agli sportivi, ma soprattutto agli imprenditori e alle istituzioni. Teniamocele strette queste strutture, valorizziamole ulteriormente perché Taranto merita davvero un futuro oltre i giochi del Mediterraneo. Passiamo dalle pinne al volano. Badminton, ti piace? Lo segui?
1: Sono sempre stato incuriosito, non ho mai avuto l'opportunità di seguirlo, però ogni volta, sai, a tavola quando dici, ah, ma che sport, il badminton, invece sembra essere uno
0: Non lo
1: sport
0: sai, ma io
1: veramente
0: sono
1: figo.
0: stato l'ufficio stampa della Federazione Italiana di Badminton per un anno, l'anno delle
1: Pensa.
0: Olimpiadi, quindi ho avuto l'onore di raccontare le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 e ho ritrovato i miei amici a Franca Villa Fontana ieri mattina. Tra l'altro amici che sorridevano perché sono arrivate delle medaglie storiche, le prime della storia del badminton nei Giochi del Mediterraneo, Fabio Caponio oro nel torneo maschile, Yasmin Hamza argento nel torneo femminile, Giovanni Toti bronzo nel singolare maschile. Quindi grandi risultati con Caponio che avevo una claque, un tifo pazzesco perché lui è di Santeramo in Colle,
1: Ah,
0: non molto
1: anche
0: lontano da Francavilla Fontana. Abbiamo fatto diversi contenuti. Oggi vi vogliamo proporre l'intervista al presidente della federazione, Carlo Beninati, inevitabilmente soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi ragazzi. È sempre un piacere ritrovare Carlo Beninati, presidente della Federazione Italiana Badminton, per raccontare le imprese dei tuoi ragazzi. Sono arrivate le prime storiche medaglie di questa disciplina ai Giochi del Mediterraneo.
2: in effetti un'edizione che non dimenticheremo mai, questa dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma per vari motivi. Intanto quelli che sono stati accennati, cioè le prime medaglie storiche nel singolare maschile e nel singolare femminile, che non si era mai verificata questa cosa, questa realtà, avendo in passato preso solamente tra virgolette, delle medaglie nei doppi maschili e doppi femminili. Ma abbiamo sfatato un tabù. Abbiamo dominato, devo dire, il singolare maschile portando sul gradino più alto del podio Fabio Caponio, che ha avuto anche il piacere di avere un tifo, una claque incredibile da parte dei suoi compaesani riversati qui sul palazzetto all'interno del palazzetto di Francavilla Fontana, con grande passione, con grande entusiasmo per seguire la sua finale. Primo posto con Fabio. Poi la medaglia di bronzo di Giovanni Toti ha completato questo fantastico podio del singolare maschile. E poi, da non dimenticare, le prestazioni anche delle ragazze con il risultato maggiore che è stato quello di Yasmin Hamza col suo argento. Anche per lei un'ottima prestazione. Quindi in generale direi una prestazione da parte di tutta la nostra squadra azzurra, oltre ogni aspettativa. E quindi siamo orgogliosi, soddisfatti e contenti di quello che è stato fatto finora.
0: Inevitabilmente felice il presidente Carlo Beninati, non potrebbe essere diversamente dopo questo successo della spedizione azzurra ai 20esimi giochi del Mediterraneo in un palazzetto molto molto bello, quello dello sport di Francavilla Fontana. Ti do un numero, io i numeri li do sempre, però in questo caso sono numeri legati al medagliere 110, queste sono le medaglie raggiunte dall'Italia Team nel medagliere di Taranto 2026, 40 ori, 39 argenti e 31 bronzi e ovviamente ancora verrà arricchito perché le gare continueranno nei prossimi giorni fino al 3 di settembre. In particolar modo, ieri è andata molto bene la boxe, Irma Testa, anche portabandiera dei giochi, medaglia d'oro nei 57 kg, Melissa Gemini nei 75, Gabriele Guidi Rontani nei 70, con un successo particolarmente simbolico perché ha consegnato all'Italia la medaglia numero 100 della edizione e Sirin Karabi nei 54, questo soltanto per parlare di box, ma in realtà, come sapete, tante sono le discipline che seguiamo e lo faremo anche da domani. Oggi, ad esempio, vi segnalo che a Martina Franca comincia il judo, con le qualificazioni e le finali che si svolgeranno tra un po', nelle prime categorie femminili e maschili, mentre a Crispiano è il grande giorno delle finali di tiro con l'arco. L'avete visto stamattina con la diretta di Rai Sport, che è ancora in corso per raccontare le emozioni di competizioni come squadre, mix e team, e poi le finali individuali. Poi c'è al Parco del Mediterraneo della Salinella il padel, che inevitabilmente, insomma, piace anche a te. Sì. Al Magna Grecia Tennis Center ci sono gli ottavi dei singolari maschili e femminili e dei quarti del doppio misto, mentre per i giochi a squadra c'è la pallanuoto. L'Italia maschile debutta alle 19 contro la Bosnia Erzegovina, e alle 20 al Palamazzuola invece la pallavolo gioca contro la Francia.
2: Forse riesce a vedertela una partita
1: oggi? Non volevo andare perché con la Francia sono sempre partite belle. Però non so se riesco, però ci sono molti di noi che stanno là, quindi li saluto, Forza Italia sempre.
0: Abbiamo ancora un minutino, Emiliano, per chiudere la nostra trasmissione, per parlare del dribbling. Una grande famiglia, al di là poi del fatto che davvero lo è, perché tutti i vostri tesserati sono come figli, come fratelli più piccoli, e i vostri dirigenti allenatori sono come fratelli. E perché un ragazzo che sta guardando la nostra trasmissione, interessato a danza, perché la danza è anche per ragazzi, a calcio, a beach volley, a volley, dovrebbe scegliere il dribbling?
1: Noi cerchiamo di dare tantissime motivazioni per rispondere a una domanda del genere. La cosa che però vedo più ci ritorna, più è piacevole, più ci fanno i complimenti, per la quale più ci fanno i complimenti, è proprio questo aspetto qua. Cioè, da noi vieni e stai a casa sostanzialmente. E io dico sempre, fai come te pare. Cioè,
0: ci sta.
1: Entri e in realtà stai proprio a casa, cioè puoi usufruire tutti gli spazi, la partita, il pallone, ci sono... è un modo di vivere lo sport, il circolo sportivo, che porta ad essere il circolo stesso molto frequentato in tutte le ore, l'inverno e l'estate, dalla mattina alla sera. Perché? Perché abbiamo questa come dire, voglia di creare unione, di creare un concetto di famiglia. Non voglio scomodare il concetto di famiglia stesso, perché ovviamente no, è molto più profondo, però sostanzialmente noi lo gestiamo come una famiglia, perché siamo all'interno di una famiglia e questa cosa viene riverberata sotto di noi. Quindi questo è l'aspetto che più mi preme sottolineare, come il clima, l'ambiente sia estremamente sano, pulito, fatto di ragazzi che stanno là e si godono questi spazi. Siamo orgogliosi di ospitarli, di stare con loro, di sgridarli se c'è da sgridarli, o di invece farli crescere all'interno della nostra struttura. Questo, e poi, come dicevo prima, noi abbiamo i migliori istruttori selezionati in ogni disciplina. C'è il top dell'istruttore al calcio, che è Gilberto, nel beach che ci sono io, nella pallavolo, nella danza. Quindi oltre a questo aspetto qua si può usufruire anche di vantaggi tecnici, se chi vuole proprio solo l'aspetto tecnico sportivo, non indifferente, insomma.
0: Aspetto fondamentale. Sì. Io ringrazio Emiliano Manni, head coach del Dribbling Academy, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: non sarà l'ultima volta, te lo anticipo. Ringrazio voi che ci seguite in maniera affettuosa e numerosa ogni giorno su Cittadella TV e Chifra TV. Vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 15, sempre in diretta per il 10° evento legato ai Giochi del Mediterraneo qui a Cittadella. Alla prossima.
1: Grazie a tutti.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
5: Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
6: Voyage, a spasso per il mondo.
7: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo

0: Borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling è meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: residencebluebay.com.
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. Apriamo purtroppo con una brutta notizia perché non ce l'ha fatta l'uomo sulla sessantina che è stato investito oggi poco dopo le 9 da una Hyundai mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 93 anni che non si sarebbe accorto della presenza del pedone. L'impatto è stato particolarmente violento, immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute un'auto medica e tre ambulanze, affiancate da un ulteriore mezzo di passaggio che si è fermato per prestare soccorso. Il 65enne è stato trasportato d'urgenza già in condizioni critiche alla Santissima Annunziata di Taranto, ma nella tarda mattinata di oggi è purtroppo deceduto. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale di Taranto. E adesso andiamo a vedere, cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Viale Liguria, dove si è tenuta ieri sera ed è stato un grande successo la Notte Panna.

0: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
1: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
2: Tornare a costruire navi a Taranto per superare la crisi e spezzare la dipendenza dalla cosiddetta monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva, e questa la rotta tracciata da Confapi Taranto.
3: Mentre a Genova, Trieste e Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare, un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale Confapi legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo, fino alla nascita degli ex cantieri tuosi rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
2: Temperature elevate e impianti di climatizzazione inadeguati al 118, alla postazione 118 e al poliambulatorio dell'ASL di Statte a denunciarlo, e UGL Salute Taranto che segnala una situazione ormai insostenibile per il personale sanitario e per i pazienti e chiede un sopralluogo urgente allo Spesal. Gli operatori del 118 al rientro da interventi di soccorso complessi, spiega il sindacato, non trovano ambienti idonei e il recupero. Nonostante le segnalazioni inviate a Sanità Service e ASL di Taranto, il guasto non è stato risolto a causa del rimpallo di competenze tra l'ente gestore delle mura e il datore di lavoro. A Taranto la Polizia di Stato intanto ha arrestato un pregiudicato di 32 anni durante i controlli straordinari disposti in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Valentina Castellaneta.
3: Nascondeva la droga nei pacchetti di patatine, ma l'escamotage non è bastato a sottrarlo ai controlli della Polizia di Stato durante un blitz condotto nel corso dei servizi antidroga disposti durante i Giochi del Mediterraneo. Tutto è iniziato lungo Corso Italia, alla vista della pattuglia dei Falchi e della squadra mobile. Un pregiudicato tarantino di 32 anni a bordo del suo scooter ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Fermato poche

0: Decine di metri dopo, il suo forte nervosismo ha subito insospettito gli agenti. La prima perquisizione ha rivelato due involucri termosaldati di cocaina abilmente nascosti nella chiave dell'accensione del veicolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 32enne ha confermato i sospetti. Nell'armadio della camera da letto sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, uno degli involucri dei quali era stato nascosto all'interno di una confezione di patatine ancora perfettamente termosigillata. Nel frigorifero invece è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 30 grammi, sotto sequestro anche 480 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, insieme a materiale da confezionamento e un coltello da cucina ancora macchiato di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Ancora cronaca con un blitz della Guardia Costiera sul litorale di Pulsano in località Le Canne. Durante i controlli della campagna Mare e Laghi Sicuri, i militari hanno rimosso e sequestrato un ingente quantitativo di ombrelloni, lettini e sdraio posizionati abusivamente sulla battigia. L'attrezzatura veniva usata per prenotare arbitrariamente i posti in spiaggia in violazione delle norme sul demanio marittimo. L'intervento di prima mattina ha liberato circa 200 metri quadrati di spiaggia pubblica. E torna a casa intanto l'equipaggio del sottomarino Gazzana della Marina Militare ad attendere e ad accogliere il battello in banchina. C'era anche l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della squadra navale della Marina Militare.
0: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
2: Ce n'è tanto come rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente gli mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena ho sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, sarà però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
0: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
3: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
0: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
1: È morto Don Luigi Larizza, figura di spicco della Chiesa Ionica, nota per il forte impegno sociale ed il carattere controcorrente. Storico fondatore della comunità terapeutica Il Risorto, ha dedicato la vita al recupero delle persone con problemi di tossicodipendenza. Attivo nelle missioni all'estero, ha guidato parrocchie a Taranto e a Martina Franca. I funerali si terranno domenica

0: 30 agosto alle 19:30 in Piazza Carmine. E intanto la mascotte dei Giochi del Mediterraneo, Ionios, ha raggiunto i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata di Taranto.
1: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
2: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
3: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
4: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo intenso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterranei e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
5: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
0: I giochi del Mediterraneo come momento di confronto sul rapporto tra medicina, sport e territorio. Se ne è parlato ieri pomeriggio in un convegno a Palazzo di Città.
6: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se n'è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa promossa dal Comune ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
7: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina, dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR. Dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
6: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
8: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
0: Ed ora ci spostiamo a Massafra, dove sabato 29 agosto si tiene l'assemblea programmatica dei Leo Club di Puglia, le associazioni giovanili, dunque dai 13 ai 30 anni, sponsorizzate dai Lions International. Perché la solidarietà non va in vacanza, spiega il presidente del distretto pugliese dei Leo, Andrea Ricupero, del club di Brindisi. Forte l'impegno per la cultura e la solidarietà sociale nella programmatica, i rappresentanti di 28 club e 270 soci parleranno anche della Conferenza Nazionale dei Leo Club d'Italia, che ad aprile si terrà in Puglia, nella selva di Fasano, un riconoscimento della capacità di realizzazione dei Leo pugliesi. E sempre a Massafra cala il sipario su vicoli corti, la 21esima edizione segna il record con ben 8.000 presenze e premi al miglior cinema emergente al Parco Madre Teresa di Calcutta. I dettagli nel servizio che segue.
9: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottins per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro polacco Gran Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
0: Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni del dopo partita tra Italia e Tunisia, sicuramente amarezza tra gli azzurri ma anche consapevolezza di aver dato il massimo. Sentiamo il mister Franceschini e il giocatore Gioele Giammattei intervistati dalla collega Alessandra Carpino di Giornale Rossoblu.
10: Ci dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo nel secondo tempo anche con 2010 contro 2005-2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso il gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
11: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
0: Ancora i giochi del Mediterraneo, ma questa volta parliamo di un'altra disciplina sportiva, parliamo del karate con Francesco Friuli.
12: testa, cuore e spirito soprattutto di appartenenza al territorio. Così Silvia Semeraro, la karateka italiana che già ha vinto i Giochi del Mediterraneo e vuole bissare un precedente successo proprio nella competizione che la vedrà protagonista Martina Franca i primi giorni di settembre. Così durante l'approfondimento di Cittadella TV sui Giochi del Mediterraneo ha voluto descrivere la fase di avvicinamento alle gare.
13: Sì, ho vinto oro a Tarragona 2018, poi ho fatto Rano seconda, poi ho subito gli infortuni al crociato destro e crociato sinistro e sono uscita fuori di scena per i giochi scorsi. Però ho una foto Rano dove indico la prospettiva, no, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, perché già si c'era l'obiettivo di Taranto, no?
14: Sì.
13: Già si iniziava a lavorare per Taranto.
14: Silvia, come stai innanzitutto dopo questi giorni di allenamento?
13: Tutto bene, sono molto stanca. Oggi abbiamo di nuovo combattuto col gruppo delle Fiamme Oro qui in caserma Spinaceto e siamo pronti, veramente stiamo dando l'anima per questi giochi e per i prossimi appuntamenti. Ovviamente questa è la prima competizione dopo il periodo di preparazione estiva.
0: Ed ora il consueto appuntamento con il riepilogo sul medagliere a cura di Francesco Friuli.
12: Ancora una giornata ricca di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Sono 110 quelle conquistate al 27 di agosto, 40 ori, 39 argenti, 31 medaglie di bronzo, con altre speranze di poter raggiungere il gradino più alto del podio, ma non solo. Poker nel pugilato con Testa, Gemini, Rontani e Sharabi che hanno conquistato l'oro, bronzi per Vassallo, Baldassi e Sarsilli. Si chiude con 8 medaglie il nuoto pinnato, l'esordio assoluto, ben 4 gli ori, Magoga, Caronno, Calanca e la staffetta 4x50 bipin italiana mista. 16 medaglie che si aggiungono alle 51, un bottino pesantissimo dallo stadio del nuoto Torre d'Ayala. Per il tiro a volo è giunta la medaglia tarantina con Mauro De Filippis bronzo assieme a Silvana Stamco nel mix team trap nella finale con 23 piattelli centrati su 30. Poi ci sono le altre speranze, quelle odierne col tiro con l'arco e con il padel. Buon risultato invece per il calcio femminile 3-1 al Marocco, sale a 7 punti l'Italia, speranza di poter raggiungere la finale per loro altissima e adesso si attendono novità anche dagli altri sport di squadra. Non va bene però nella pallamano maschile, la formazione azzurra viene eliminata nella fase a gironi.
0: Ed ora spazio al Taranto Calcio.
12: Situazione infortuni per il Taranto che si aggrava in questo inizio di stagione. In attesa dell'esordio ufficiale, domenica alle ore 17 a Manduria sul campo neutro e a porte chiuse contro il Cosmano Sport Foggia, prima giornata di campionato, i rossoblù, oltre a Mutisi, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di qualche giorno fa, dovranno rinunciare anche al portiere Raul Lombardo che nel corso di un allenamento ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Dunque il Taranto va alla ricerca di un nuovo portiere e probabilmente potrebbe arrivare a un calciatore che ben conosce, infatti Francesco Baglietti, l'ex Bisceglie che il Taranto ha anche affrontato lo scorso anno, potrebbe fare a caso dei rossoblù. Il Taranto sta intavolando una trattativa per poter chiudere quanto prima l'arrivo dell'estremo difensore e poter cercare di chiudere il cerchio. Oltre ai problemi in squadra e a centrocampo, infatti in difesa bisogna risolvere quanto prima una situazione che potrebbe vedere lo stesso Lombardo assente per parecchio tempo. E intanto la squadra sta preparando l'esordio di campionato dove non ci sarà, come detto, il pubblico, ma bisognerà avere la forza per poter togliere il meno 2 in classifica, così come parte il Taranto in graduatoria, visto quello che è accaduto nella passata stagione.
0: Ed ora il Martina Calcio in vista della gara di Coppa Italia.
12: Il Martina ha chiuso il precampionato con una vittoria netta per 4-0 contro il Putignano nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma domenica prossima nel primo turno di Coppa Italia in trasferta in quel di Gravina. Antinucci, Resuff e Battista hanno firmato le reti nel primo tempo. Dio, attualmente in prova, ha firmato invece il poker. Come detto, da domenica prossima il Martina fa sul serio, sarà impegnato in Coppa Italia a Gravina. Il precampionato è ormai alle spalle, il nuovo attacco biancazzurro è pronto a misurarsi con i primi impegni ufficiali, seppur probabilmente dovrà rinforzare proprio l'organico con Sorace che è andato via. Infatti l'ex juniores del Martina, che ha partecipato con la rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, due gol realizzati con la maglia biancazzurra, va alla Juve Stabia in Serie B e adesso il Martina potrebbe ancora tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.
0: Prima di chiudere io vi ricordo come di consueto che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di

interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di telefono 339-6806868. Il dopo TG, oltre alla notizia di oggi che andrà in onda come sempre in diretta al termine del nostro telegiornale, sarà oggi a cura di Enzo Ferrari. Suo ospite sarà Fabrizio Iurlaro, l'operatore culturale. Inizieranno a parlare del grande successo della Notte Panda che si è tenuta ieri in Viale Liguria, chiedo scusa, e per poi parlare delle altre opportunità dal punto di vista culturale per il territorio. Io dunque vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito ancora una volta, quando è ancora nel pieno questa estate 2026, a non abbandonare gli animali. Vi lascio allo spot della Polizia di Stato. Buon pomeriggio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World.

Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. Ieri grande successo per la notte panna in via Liguria. Una serata davvero riuscita tra degustazioni, shopping e spettacoli distribuiti lungo la via commerciale, una tra le vie più commerciali, forse oggi la più commerciale della città. Ne parliamo con Fabrizio Iurlano, organizzatore della serata e destination manager. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Dunque possiamo sicuramente parlare di successo, di serata riuscita con migliaia di persone che hanno partecipato a questo evento.
1: Assolutamente sì, crediamo che i numeri espressi ieri dalla Notte Panna si attestino tra le 10.000 e le 15.000 presenze. È stata un'iniziativa straordinaria, direttore, è stata un'iniziativa che nasce 10 giorni fa da un incontro con il presidente di Confcommercio Taranto con cui da qualche anno condividiamo dei percorsi e portiamo avanti questo binomio turismo e commercio per lo sviluppo di un territorio. 10 giorni fa arriva questa telefonata e mi si viene chiesto di entrare in contatto con i commercianti del centro commerciale Via Liguria, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscere in questi giorni e che saluto, fra cui Monia Muzioli, Gabriele, Francesco Franco e tantissime altre persone per bene e straordinarie con cui abbiamo creato una relazione in questi giorni. E sono stati dei momenti frenetici, pieni di incontri, telefonate, pianificazione, chiarimenti, ma vedere ieri sera migliaia di persone su Via Liguria già dalle 18.30, quindi dai primissimi momenti, vedere famiglie, bambini, commercianti, residenti, ragazzi, associazioni culturali tutti insieme è la dimostrazione che 10 giorni fa potevamo avere una scommessa, ieri abbiamo avuto una risposta importante da parte della città che quando decide di stare insieme, fa squadra, funziona.
0: Ecco Fabrizio,
1: l'altra cosa importante e fondamentale,
0: sì. Prego, prego,
1: l'altra cosa importante e fondamentale è stato vedere i commercianti che si sono fatti contaminare da questa energia e hanno ieri contribuito oltre che economicamente, perché la notte panna di ieri è stata realizzata con il contributo dei commercianti del centro di Via Liguria e soprattutto vederli poi protagonisti, no? Con le degustazioni, con i laboratori, con la presentazione dei loro prodotti, con l'esposizione.
0: Ecco, infatti, stavo perché hai in qualche modo anticipato la risposta alla domanda che stavo per farti. Com'è stata la risposta dei commercianti? Cioè, hai avuto difficoltà a convincerli o non c'è stato bisogno?
1: Assolutamente no, perché Notte Panna era un brand già molto forte che non si faceva da prima del Covid ed è lì è nato, diciamo, il senso mio di responsabilità di accettare la sfida che mi era stata offerta dal presidente Spadafino, che saluto e che ringrazio per questa opportunità, ma con il quale, vi ripeto, condividiamo e progettiamo format e idee che abbiamo per tutto l'anno e per tutto le zone periferiche del territorio tarantino che può trovare in questo tipo di iniziative delle risposte almeno all'attivazione di processi commerciali.
0: Allora, innanzitutto Fabrizio, ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale sulla Notte Panna e poi torneremo a parlare anche di alcuni rilievi critici che sono stati mossi. Innanzitutto vediamo il servizio.
2: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
3: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, giochi di maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi, di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
0: Dunque, Fabrizio, abbiamo ascoltato il presidente Spadafino, giustamente soddisfatto per la riuscita della serata, però in questi giorni abbiamo registrato anche rilievi critici che provo a riassumere in una domanda che ti giro. Perché via Liguria sì e altre zone della città no?
1: Allora, partiamo da un ragionamento e grazie per la domanda. Innanzitutto questi rilievi critici colgono il segno, cioè sono giusti, cioè nel senso che sicuramente dal punto di vista di programmazione culturale, artistica e musicale, soprattutto per quanto riguarda gli eventi collaterali, bisognava, a mio parere, agire in modo un attimino più strategico su alcune zone e sulle periferie del territorio. Del resto lo stiamo vedendo, no, in questi giorni all'interno della direttrice principale del Borgo Umbertino, ovvero via d'Aquino e via di Palma e poi piazza Garibaldi e Corso Due Mari, che in qualche modo si sono attivate e interessate da, dalla presenza di turisti, di visitatori e magari anche degli stessi residenti, che stanno apprezzando quelle che sono le iniziative del Borgo. Però già se ti sposti poi in alcune vie limitrofe rispetto a quelle principali del Borgo Umbertino o in altre zone della città, si percepisce...
0: Diciamo che ci sono zone dove la città è abbastanza spenta, insomma, ecco.
1: Ma guarda Enzo, io credo che la gente, sia il turista che il residente, abbia percepito una difficoltà oggettiva a raggiungere i luoghi interessati dagli eventi, e quindi tutto quello che riguarda il discorso mobilità, parcheggi eccetera. Forse si è anche creato, permettimi, un effetto quasi terrorismo, no? O nei confronti del parcheggio o del raggiungimento.
0: Sì, diciamo che forse sotto questo profilo la comunicazione non è stata abbastanza efficace, forse. Ma guarda, bisognava rassicurare un po' di più i cittadini, invece li abbiamo un po' allarmati con queste storie della viabilità, dei parcheggi eccetera.
1: Enzo, guarda, io credo che questa città sta provando a cambiare un attimino alcuni discorsi e anche a dimostrarsi pronta per poter ospitare delle grandi manifestazioni, in questo caso del più grande evento del Sud Italia degli ultimi anni. Non è facile. Io quello che vedo, questo lo dico sia come membro del tavolo del turismo del Comune di Taranto, io sono entrato nel tavolo esattamente il 4 luglio, quindi un mese e mezzo fa, e ho potuto osservare tante cose. Vedo che ci sono tanti dirigenti e funzionari del Comune di Taranto che ci mettono l'anima e il cuore e che come me si sono giocati le ferie, no? Per poter lavorare e mettere le persone nelle condizioni migliori di poter fruire di questo evento straordinario. Non è stato facile, sicuramente nei mesi scorsi qualche errore è stato fatto, credo in buona fede, anzi sono sicuro in buona fede, però questo è il momento di stare insieme, di mettere in luce le cose belle del territorio, così come per esempio stiamo facendo già da 6 giorni col villaggio dell'accoglienza.
0: Ecco,
1: in Via Mignogna.
0: Ti volevo chiedere del villaggio dell'accoglienza, ma prima volevo anche dirti che probabilmente e apprezziamo l'entusiasmo che c'è stato da parte dei commercianti in via Liguria, però probabilmente anche è necessario un cambio di mentalità anche da parte degli stessi commercianti, cioè chiudere i negozi in queste serate alle 8:30 non ci sembra una grande idea, insomma, e infatti molti cittadini hanno segnalato anche questo aspetto. Forse converrebbe posticipare
1: Allora Enzo, guarda, ti rispondo. Sì. Io sono stato per tanti anni un imprenditore, un commerciante. Sì. Ho gestito attività di somministrazione di alimenti e bevande, spiagge, discoteche, quindi diciamo le attività ristorative, ricettive le conosco bene. Sicuramente quello che ti posso dire è che se non c'è una programmazione che riguarda e coinvolge tutti i commercianti, allora in quel caso la scelta del singolo commerciante di chiudere la saracinesca perché non vede la speranza di un fatturato potrebbe anche essere giusta. Quello che invece è mancato, secondo me, era un coinvolgere i commercianti, così come ha provato a fare Confcommercio e che ha fatto ieri sera all'interno su Via Liguria, e invece coinvolgerli proprio in una cabina di regia strategica per capire di quali iniziative avevano bisogno, a quali target ci dovevamo rivolgere, perché tu non puoi programmare le stesse cose su Via d'Aquino, Via di Palma, Via Liguria, Via Cesare Battisti.
0: Certo, perché sono zone che hanno caratteristiche diverse. Parliamo del villaggio dell'accoglienza, la tua risposta è molto chiara. Parliamo del villaggio dell'accoglienza.
1: Allora, il villaggio dell'accoglienza, credimi, mi permetto di definirlo uno degli esperimenti di turismo esperienziale più belli che ho potuto vedere negli ultimi anni. Dico che ho potuto vedere perché ogni giorno stiamo vivendo all'interno del villaggio dell'accoglienza destinazione Mediterraneo laboratori, esperienze, presentazioni di associazioni culturali.
0: Diciamo dov'è il villaggio dell'accoglienza, Fabrizio?
1: È in via Mignogna, nella centralissima via Mignogna, con alle spalle tra l'altro le musiche del Mar Mediterraneo attraverso l'iniziativa Pelagos, e quindi c'è una cornice musicale straordinaria. E su via Mignogna noi non abbiamo fatto altro che fare un processo di rigenerazione commerciale. Avevamo individuato questi stand, queste casette bianche che erano chiuse da un po' di tempo, e una volta scritto il progetto Destinazione Mediterraneo, che andava a creare attraverso queste casette delle porte, dei ponti e dei cantieri verso i comuni che fanno parte della provincia, abbiamo scelto di invitarli attraverso il gabinetto sindaco del comune di Taranto. Abbiamo invitato tutti e 29 comuni della provincia di Taranto, hanno risposto fino a stamattina in 17, e oggi
0: quindi metà, più o meno metà dei comuni
1: più
0: della
1: della
0: provincia.
1: Metà, e tra l'altro ti do in anteprima questa notizia, visto che me lo stai chiedendo, stamattina ha aderito anche il comune di Mottola.
0: Benissimo.
1: E quindi in itinere si sta presentando una visione di un'unica destinazione turistica, che è quella della provincia di Taranto, con le sue individualità, con le sue identità, con le sue peculiarità, ma tutti insieme diventano una destinazione straordinaria.
0: Parliamo da anni di fare rete, e questo è un esperimento che va in questa direzione. Grazie Fabrizio Iurlano.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a voi telespettatori che ci avete seguiti.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Cole Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.

0: dimineață, Milece. Cap, sono Sam, ricevi. A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di

0: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì, se

0: del codice del libro Come farla venire.
1: Concentrati su cosa piace a lei.
2: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
4: E quello cos'è?
5: È un tappeto.
4: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
5: Oh, mio Dio!
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
8: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Hai della tequila?
6: Joe, metti un po' di musica.
7: Che musica ti piace, Oak?
8: Che genere è, Shady?
7: Che genere
8: lei
7: è, Shady?
8: Lei lo adora.
9: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
6: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
7: L'hai sentito in un podcast?
6: Sì, e allora?
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi.
6: Noi?
4: Anche io.
6: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Questo programma è offerto da...

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi.

0: Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
1: Buon pomeriggio e benvenuti al nono appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Diamo il benvenuto ai nostri studi e per questa puntata ospite Emiliano Manni, ben trovato.
2: Grazie, ben trovati.
1: Head coach del Dribbling Academy, con lui parleremo di beach volley, ma di tante altre discipline che interessano gli amici del dribbling, che ormai, lo possiamo dire da tempo, sono un punto di riferimento per lo sport multidisciplinare sul territorio. Però ovviamente, Emiliano, così come facciamo in ogni occasione, in ogni puntata, partiamo proprio dai giochi e dall'entusiasmo che si tocca con mano ogni giorno. Qual è il tuo pensiero su questa prima settimana e che emozione da sportivo stai vivendo con questi ventesimi giochi del Mediterraneo?
2: No, devo dire che sono stati dei giochi veramente inaspettati per me. Non pensavo fossero così belli, non pensavo ci fosse questo tipo di macchina organizzativa dietro, a partire dalla serata di inaugurazione e a tutto il resto, all'organizzazione, ai ragazzi coinvolti. È stata veramente una macchina organizzativa quasi perfetta, veramente, per non dire perfetta. Adesso non sono lì dentro delle situazioni specifiche, ma è stato veramente dal di fuori tutto molto bello, tutto molto bello. Anche scenografica, questa nave che tu vedi, dove sai che dentro ci sono tutti gli atleti con tutte quelle luci. Bello, bello tutto, molto emozionante l'inaugurazione, fatta bene, so che dietro c'è una regia molto molto importante, quindi complimenti a chi ha organizzato, complimenti a chi ha portato questo bellissimo evento a Taranto, perché sono rimasto molto molto ben impressionato.
1: Insomma. Eppure tu, insomma, sì, manifestazioni importanti ne hai viste nella tua carriera, nella tua vita, e quindi sicuramente ti fa molto molto piacere vedere nella tua nuova città Taranto, perché lo diciamo, sei romano ma tarantino ad adozione, questo bellissimo movimento dettato dei giochi. Una delle parole chiave che voglio utilizzare in questa intervista è energia. Sì. L'energia della parata inaugurale che abbiamo condiviso il giorno prima della grande inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, quella parata organizzata da Fondazione Taranto 25, l'energia di cui parlavamo prima, che si tocca con mano per le strade, nei palazzetti, negli stadi. Come si può, secondo te, tramutare questa energia, questo entusiasmo in concretezza? Come si possono utilizzare al meglio i giochi per sfruttare l'eredità non solo strutturale ma anche di metodo culturale?
2: Sì. E è un tema questo, sicuramente è un tema molto molto importante, perché i giochi di Mediano sono stati bellissimi e lasceranno a Taranto una eredità strutturale, come hai detto, molto molto importante, che deve essere assolutamente sfruttata in qualche modo per la città e per i suoi abitanti, sostanzialmente. Quindi come è una bella domanda, Matteo, cioè diventa molto difficile, perché è una cosa così importante che adesso dire come farlo potrebbe sembrare riduttivo. Sicuramente non bisogna lasciare che manifestazioni del genere siano un unicum, ma bisogna invece continuare a portare avanti qui manifestazioni, eventi, tornei importanti, investire su quello che è lo sport, perché come vedi crea aggregazione, crea unione, crea identità, crea tutto ciò che di buono si può creare all'interno di una città. Quindi perché no? Perché non investire in questo piuttosto che in altro, che invece poi magari viene un po' lasciato andare? Quindi io mo parlo un po' da, come dire, personaggio coinvolto in prima persona nello sport, no? E quindi si può pensare, no, che è come chiedere all'oste come è il vino, sostanzialmente. Quindi perché non, però in realtà i fatti sono sotto gli occhi di tutti.
1: Sono sotto gli occhi di
2: quello che è successo con i giochi del Mediterraneo, l'hype che si è creato e tutto l'enorme movimento di cittadini che affollano gli stadi, che comunque che vivono e vogliono stare all'interno dei giochi, dimostra di come lo sport in realtà è una cosa che deve essere assolutamente incentivata, spinta, e adesso abbiamo tutte le strutture grazie ai giochi del Mediterraneo, quindi perché non continuare questo tipo di su questa strada, sostanzialmente.
1: Sport come volano turistico e culturale, certo. Ma anche per noi che stiamo acquisendo un metodo, lo dico praticamente dalla prima puntata, guardando, osservando come lavorano i vari professionisti dei vari settori impegnati nei giochi,

0: possiamo poi portare avanti questo progetto con altre iniziative sportive, non solo, già a partire dai prossimi mesi, sfruttando questi palazzetti, questi stadi,
1: Sì.
0: queste strutture. Arriviamo al dribbling, alla Dribbling Academy. Una delle caratteristiche principali del vostro progetto, l'ho detto all'inizio della nostra trasmissione, è la multidisciplinarietà. Perché siete l'unica struttura sportiva a Taranto e provincia che può comprendere diverse discipline, il calcio, da lì siete partiti fondamentalmente, con attività maschile e femminile, un campo coperto dedicato anche ai più piccoli, lo sappiamo noi genitori come ci preoccupiamo
1: Sì.
0: d'inverno quando ci sono quelle giornate uggiose, una palestra funzionale per la preparazione, un'attenzione particolare alla qualità dello staff tecnico. Partiamo proprio dal calcio. Saluto Gilberto D'Ignazio, un mio amico fraterno da sempre, da quando giocava nel Taranto, che è lì un punto di riferimento eccezionale.
1: Sì, noi come detto partiamo nel 98 con il calcio e la danza insieme. E il calcio è stato quello che ha trainato per molto tempo la Dribbling Academy e negli ultimi anni, circa mi sembra 10-12 anni, che invece abbiamo cominciato a fare le cose sotto il profilo soprattutto della qualità. Quindi per ogni settore vedrete come abbiamo un riferimento che nel suo sport è stato una punta di diamante, è stata una prima donna nel suo sport. Nel calcio appunto c'è Gilberto D'Ignazio. E non lo devo dire io ai tarantini che è Gilberto
0: Basta
1: D'Ignazio,
0: dire nome e
1: ma
0: cognome.
1: esattamente, però ecco, ho finito adesso con lui un ritiro a Camigliatello con i ragazzi under 17 e vedere la professionalità, l'impegno, come ancora, nonostante l'età, lui mette tutta la sua esperienza al servizio di questi ragazzi che imparano a giocare a pallone. E delle ragazze che imparano a giocare a pallone è una cosa veramente emozionante, no? Perché lui si alza il primo a arrivare sul campo, il primo a sistemare, il primo a spingere. Se vede che un bambino di 10 anni che dovrebbe avere la forza e non ce la mette tutta, e lui è il primo lì dietro che lo spinge a mettercela tutta. E questo poi lo si vede sugli enormi risultati che lui raggiunge con i suoi ragazzi. E te ne dico una: lui quest'anno, come sapete, il Taranto, no, ha riproposto il suo settore giovanile e via dicendo, praticamente, e siamo felici di questo, non vogliamo essere, come dire, travisati, siamo molto felici di questo, praticamente tutte le nostre ragazze, tutto il nostro settore femminile è stato praticamente preso tutto
0: Ah,
1: quanto
0: ecco, vedi che bella soddisfazione.
1: dalla prima vera del Taranto femminile, che praticamente comincerà i suoi campionati femminili con le nostre squadre, con la
0: Che
1: nostra squadra
0: bello, che bello.
1: sostanzialmente, dall'under 12 all'under 17. Questo è sinonimo di come Gilberto e noi abbiamo comunque puntato tanto sulla crescita di ragazzine e ragazzini presi da zero praticamente e poi arrivati ad essere protagonisti nella loro città con la loro squadra. Questa è un'enorme emozione, sperando che la cosa continui, perché insomma noi ci hanno levato un settore, quindi la cosa deve
0: Eh
1: essere,
0: sì, proprio
1: sì.
0: perché l'obiettivo principale del dribbling è proprio questo:
1: Sì,
0: garantire un futuro alle proprie
1: esattamente.
0: ragazze e ai propri ragazzi. L'hai nominata prima la danza, un altro
1: Sì.
0: caposaldo, sta da sempre come il calcio, in tutte le sue discipline, è vero?
1: Sì. La danza pure è un altro, esatto, è stato il primo, se ne occupa Paola Miccoli in prima persona, che spinge tantissimo da anni. Io la conosco da circa 20 anni, lei qualcosa di meno, e veramente la passione che mette in questa disciplina è tantissima. Dal come accudisce i più piccoli, le più piccoline, che come le fa crescere e come poi le porta verso la loro maturità, in quella che è la disciplina della danza. È accompagnata in questo da degli ottimi e dei bravissimi collaboratori su tutti, Marco Derrico, che ormai ci segue da tantissimo, si occupa più dell'hip hop, ma insieme a Paola è quello che un po' anche gestisce la danza in termini anche di visione, no? Di dove vuole andare, di tutti gli eventi in cui siamo partecipi, quando andiamo a Roma, quando facciamo i saggi qui nei teatri. E devo dire che loro spingono tantissimo, sono molto bravi, sono molto partecipi, coinvolgono tantissimo e anche la danza è uno degli asset principali di questo centro
0: E io posso
1: sportivo.
0: confermare, ieri sono stato a uno degli allenamenti hip hop fantastiche, le ragazze, fantastici i ragazzi, le coach
1: Sì.
0: e i coach, i maestri e le maestre. Dalla danza passiamo a qualcosa che a te è più vicino.

0: alla pallavolo, settore maschile e femminile, attività giovanile, agonistica e poi, come detto, la possibilità di utilizzare la palestra funzionale come parte integrante della preparazione, perché la Dribbling Academy è molto attenta ai dettagli.
1: Sì, esattamente. Noi l'altra disciplina importante che da qualche anno comunque portiamo avanti sempre con molto successo è la pallavolo. E così come è quella che è la nostra mission, cioè mettere un giocatore, ex giocatore, un come dire, responsabile in quella disciplina che ha un background importante, no? Che in quella disciplina l'anno scorso noi abbiamo avuto tra noi per la nostra serie C di pallavolo Marco Rizzo, che è un giocatore di serie A sostanzialmente, che quest'anno è ritornato a giocare, quindi in bocca al lupo a lui nella Vibrotech Taranto. E niente, anche lì in questo caso la pallavolo diventa per noi un asset importante, importantissimo. Quest'anno viene portata avanti da Gianni Greco e Bruno Stella, che lavorano benissimo sul settore giovanile. Uno dei risultati più eclatanti, clamorosi che
0: Infatti,
1: abbiamo avuto
0: svelamelo.
1: è Mattia Stella, che è stato appena convocato nel ritiro under 12 delle nazionali
0: Che
1: di
0: bello.
1: pallavolo, e questo sempre a dimostrazione di come il nostro focus è la qualità negli allenamenti, il far star bene i ragazzi in un ambiente sano, sereno, in modo che loro possano crescere nel miglior modo possibile e arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Poi è ovvio che in nazionale ce ne va uno, ce ne vanno due, perché no, poi ci subentrano tante altre piccole caratteristiche,
0: La
1: dinamiche.
0: inevitabile anche una scelta, no?
1: Beh, esattamente, però c'è da dire che dietro Mattia Stella ci sono tantissimi ragazzi molto molto giovani
0: Mattia, che tra
1: che
0: l'altro è anche uno dei liberi più giovani della
1: nelle
0: Serie
1: sì,
0: B
1: diciamo
0: italiana di
1: che
0: pallavolo, perché giocherà anche lui nella Vibrotech.
1: esattamente, farà questo ruolo da libero, poi in realtà ha altre mire nel ruolo, però sì,
0: Per il
1: quest'anno farà, ma è
0: momento.
1: un'ottima opportunità per lui per
0: Chiaro.
1: crescere, giocare, fare minutaggio. Però dicevo, dietro a lui ci sono tantissimi altri giovani e giovani ragazze che stanno crescendo benissimo, sono protagoniste nei loro campionati, nelle loro sfide. E ce ne sono tantissimi che, se non sono a livello della nazionale di dicendo, ma già vengono adocchiate da molte squadre per essere prese, fatte, e poi beh, la solita trafila che va avanti, insomma, per la carriera di ogni atleta. Quindi siamo veramente felici di come loro poi.
0: Ma si capisce dal modo in cui ne parli, lo sai, io sono molto attento a queste dinamiche, sarà che sto nell'ambito della comunicazione da 20 anni, questo entusiasmo, questa gioia negli occhi che hai quando parli dei tuoi ragazzi e del movimento che è riuscito a far crescere il Dribbling Academy, e proprio, ma poi tra l'altro si tocca con mano e basta guardare i risultati dei ragazzi. Adesso ti strappo un pezzo di cuore, me lo tengo qui e parliamo di beach volley, ok? Perché ti vede impegnato direttamente, risultati eccezionali, titolo italiano giovanile conquistato nel 2025, secondo posto nazionale nel 2026, risultati eccezionali per il campionato maschile di Serie B, quello femminile di eccellenza. Anche qui lo dobbiamo ribadire, lo facciamo sempre perché è importante comprenderlo, che il beach volley non è uno sport estivo, il beach volley è uno sport, punto. E a tal riguardo possiamo dire che al dribbling ci sono campi coperti e riscaldati, palestra funzionale, tecnici specializzati, tra cui il qui presente Emiliano, e ovviamente questa apertura a tutti, perché è vero che i giocatori di beach volley della Dribbling Academy sono tutti bravi, ma voi siete aperti anche ai principianti, quei campi possono essere utilizzati da tutti, anche per incentivare la conoscenza di questa bella
1: Assolutamente,
0: disciplina.
1: sì. Io mi ricordo ancora quando 5 anni fa venni e praticamente il beach volley non era conosciuto. Nelle altre città invece già c'erano molte strutture a coperto, chiuso, e quindi già facevano molti eventi, campionati. Il beach volley è uno sport olimpico, mi sembra, dalle Olimpiadi del 90, adesso vorrei dire. Comunque è uno sport olimpico da molto tempo, quindi ha tutte le sue. La sua, come dire, indipendenza dagli altri sport, ed è uno sport molto complesso, quindi magari può essere che alcuni non si avvicinano per paura, la sabbia, il caldo, non ce la faccio, invece no. Abbiamo visto come in questi anni siamo cresciuti tantissimo nella dribbling, possiamo vantarci di avere oltre 100, 120, mi sembra quest'anno, che è stato il migliore di tutti con iscritti, che che praticano il 2x2, quindi il beach volley d'inverno nei nostri campi, e partecipando con entusiasmo a tornei di ogni tipo, da quelli professionistici, che quelli che hai citato te, dalla Serie B, l'eccellenza, a quelli magari proprio divertimento, no? Che facciamo per stare insieme, per creare questo spirito di community che è molto ben visto, no? Al dribbling ci si va anche sempre solo per prendere una birra, rimanere a parlare, stare con gli altri che hai conosciuto durante i tuoi corsi, le tue esperienze lì. Il beach, devo dire che qui mi ha dato tantissime soddisfazioni, e mi vengono riconosciute da tutto il resto d'Italia perché mi dicono del bel lavoro che stiamo facendo qui nelle altre città.
0: Tra l'altro anche un ruolo, no? All'interno della federazione, in particolar modo a livello regionale, non solo.
1: Sì. Infatti adesso porteremo i ragazzi della selezione regionale al trofeo delle regioni che viene quest'anno fatto in casa.
0: Li ho visti allenarsi, sono bravi.
1: Sono molto bravi, sono giovani, ma poi sono proprio professionali, vedi? Si mettono, hanno 15 anni ma fanno le cose come se fossero atleti da tantissimo, da sempre, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Loro sono Marco Barbone e Franceschi Rulli, mi piace citarli perché
0: facciamo i nomi.
1: E in questo momento, mentre io sono qua, loro si stanno allenando in questa...
0: Adesso ve lo libero e torna a cazziarvi.
1: No, secondo me sono felici che sto qua.
0: Sì, pure secondo me sono felici. E torneremo sul beach volley, torneremo sul dribbling nel corso della parte conclusiva della nostra trasmissione, perché dobbiamo anche parlare di quello che i giochi attraverso le varie sfaccettature possono portare in termini di iscritti alle varie società sportive del territorio. Però tornando all'organizzazione che è definito perfetta o quasi, non possiamo non parlare di sicurezza e ovviamente dell'aspetto sanitario. Dietro un evento come i Giochi del Mediterraneo c'è una gigantesca macchina sanitaria. Ne abbiamo parlato, lo abbiamo ascoltato ieri poco prima di entrare in quel meraviglioso salotto del nuoto che è il Torre d'Ayala. Ieri abbiamo assistito alle gare di nuoto pinnato con Mario Balzanelli, il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, che è stato riconfermato nello scorso giugno per il quinto mandato consecutivo. Gli abbiamo chiesto appunto quale macchina organizzativa sanitaria serva per un evento come Taranto 2026. Ascoltiamo insieme le sue parole. Siamo in compagnia del dottor Balzanelli. Quanto è importante il vostro lavoro nell'economia dei Giochi del Mediterraneo?
2: Eventi di massa, eventi internazionali come questo, che valorizza il territorio della provincia di Taranto, ma direi di tutta la regione Puglia, rappresentano eventi che richiedono un'assistenza sanitaria, la quale si ripartisce in un contesto gestionale che viene affidato dal punto di vista legislativo al comitato promotore degli stessi, quindi al comitato organizzatore dei giochi in questo caso, ma che per l'emergenza urgenza afferiscono dal punto di vista istituzionale al sistema di emergenza territoriale 118, che si rafforza, quindi tutti i sistemi 118 a livello nazionale in eventi di questo genere, così come qui in Puglia, rinforzano i loro presidi al fine di garantire non solo agli atleti, alle federazioni, ma a tutti gli spettatori un soccorso a tempo dipendente adeguato laddove dovessero verificarsi criticità correlate a situazioni di emergenza urgenza.
0: Un grande professionista, il dottor Mario Balzanelli, che saluto sicuramente davanti alla TV in questo momento, davanti a uno smartphone per guardarci. Ieri abbiamo parlato dello stesso argomento con il dottor Luigi Santilio, solo stimi tantissimo, anche se non c'è stata l'opportunità ancora di fare cose insieme, ma ci sarà tempo e modo in futuro, entrambe figure fondamentali per i Giochi del Mediterraneo. Come detto, l'ho incontrato prima delle gare di nuoto pinnato ed è stata una disciplina spettacolare. Era la prima volta, faccio mea culpa, che assistevo ad una disciplina così veloce, spettacolare. I tarantini hanno avuto proprio l'opportunità di conoscerla in questi giorni. Nella prima giornata erano già arrivate 8 medaglie, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Ieri però i ragazzi azzurri hanno alzato ulteriormente il livello con altre 8 medaglie, 4 oro, 4 ore e 4 argenti, per un risultato complessivo che recita 16 medaglie, 6 ore, 8 argenti e 2 bronzi. In particolar modo, quello che mi ha colpito maggiormente, questa emozione la voglio condividere con gli amici che ci stanno guardando in questo momento in TV e in streaming, l'emozione più grande, dicevo, è arrivata con l'ultima gara, quella che ha chiuso la serata, era intorno alle 20, la staffetta 4x50 bipinne mista con due uomini e due donne, Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga, che hanno letteralmente dominato questo atto conclusivo della gara, oro in 1 minuto, 19 secondi e 74 centesimi davanti alla Francia e all'Egitto. Non ve la voglio solo raccontare questa emozione, voglio farvela vedere. Guardiamo integralmente questa finale stradominata dagli azzurri.
3: Thank you.

0: Allora, Emiliano, ancora non avevi visto nulla di questa disciplina, guardando questa finale ti sei emozionato insieme a
1: Sì,
0: noi.
1: veramente è stata una sorpresa
0: Pazzesco. E
1: e
0: poi il pubblico.
1: mi riprometto di andare a vedere perché meglio, conoscerla meglio perché è stata veramente carina, veramente bella.
0: Non c'era un posto libero al
1: Sì.
0: Torre d'Ayala e io qui voglio aprire una parentesi sulle strutture. I giochi hanno regalato qualcosa di bellissimo, di meravigliosa la nostra città, mi raccomando, il mio invito è rivolto agli sportivi, ma soprattutto agli imprenditori e alle istituzioni. Teniamocele strette queste strutture, valorizziamole ulteriormente perché Taranto merita davvero un futuro oltre i giochi del Mediterraneo. Passiamo dalle pinne al volano. Badminton, ti piace? Lo segui?
1: Sono sempre stato incuriosito, non ho mai avuto l'opportunità di seguirlo, però ogni volta, sai, a tavola quando dici, ah, ma che sport il badminton? Invece sembra essere uno
0: Non lo
1: sport
0: sai, ma io
1: veramente
0: sono
1: quindi.
0: stato l'ufficio stampa della Federazione Italiana di Badminton per un anno, l'anno delle
1: Pensa.
0: Olimpiadi, quindi ho avuto l'onore di raccontare le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 e ho ritrovato i miei amici a Francavilla Fontana ieri mattina. Tra l'altro amici che sorridevano perché sono arrivate delle medaglie storiche, le prime della storia del badminton dei Giochi del Mediterraneo, Fabio Caponio oro nel torneo maschile, Yasmin Hamza argento nel torneo femminile, Giovanni Toti bronzo nel singolare maschile. Quindi grandi risultati con Caponio che aveva una claque, un tifo pazzesco perché lui è di Santeramo in Colle,
1: Ah,
0: non
1: è
0: molto
1: quello.
0: lontano da Francavilla Fontana. Abbiamo fatto diversi contenuti. Oggi vi vogliamo proporre l'intervista al presidente della federazione, Carlo Beninati, inevitabilmente soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi ragazzi. È sempre un piacere ritrovare Carlo Beninati, presidente della Federazione Italiana Badminton, per raccontare le imprese dei tuoi ragazzi. Sono arrivate le prime storiche medaglie di questa disciplina ai Giochi del Mediterraneo.
2: In effetti un'edizione che non dimenticheremo mai, questa dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma per vari motivi. Intanto quelli che sono stati accennati, cioè le prime medaglie storiche nel singolare maschile e nel singolare femminile, che non si era mai verificata questa cosa, questa realtà, avendo in passato preso solamente tra virgolette, delle medaglie nei doppi maschili e doppi femminili. Ma abbiamo sfatato un tabù. Abbiamo dominato, devo dire, il singolare maschile portando sul gradino più alto del podio Fabio Caponio, che ha avuto anche il piacere di avere un tifo, una claque incredibile da parte dei suoi compaesani riversati qui sul palazzetto all'interno del palazzetto di Francavilla Fontana con grande passione, con grande entusiasmo per seguire la sua finale. Primo posto con Fabio. Poi la medaglia di bronzo di Giovanni Toti ha completato questo fantastico podio del singolare maschile. E poi, da non dimenticare, le prestazioni anche delle ragazze con il risultato maggiore che è stato quello di Yasmin Hamza col suo argento. Anche per lei un'ottima prestazione. Quindi in generale direi una prestazione da parte di tutta la nostra squadra azzurra, oltre ogni aspettativa. E quindi siamo orgogliosi, soddisfatti e contenti di quello che è stato fatto finora.
0: Inevitabilmente felice il presidente Carlo Beninati, non potrebbe essere diversamente dopo questo successo della spedizione azzurra ai 20esimi giochi del Mediterraneo in un palazzetto molto molto bello, quello dello sport di Francavilla Fontana. Ti do un numero, io i numeri li do sempre, però in questo caso sono numeri legati al medagliere 110, queste sono le medaglie raggiunte dall'Italia Team nel medagliere di Taranto 2026, 40 ori, 39 argenti e 31 bronzi. E ovviamente ancora verrà arricchito perché le gare continueranno nei prossimi giorni fino al 3 di settembre. In particolar modo, ieri è andata molto bene la boxe, Irma Testa, anche portabandiera dei giochi, medaglia d'oro nei 57 kg, Melissa Gemini nei 75, Gabriele Guidi Rontani nei 70, con un successo particolarmente simbolico perché ha consegnato all'Italia la medaglia numero 100 della edizione, e Sirin Karabi nei 54, questo soltanto per parlare di box, ma in realtà, come sapete, tante sono le discipline che seguiamo e lo faremo anche da domani. Oggi, ad esempio, vi segnalo che a Martina Franca comincia il judo, con le qualificazioni e le finali che si svolgeranno tra un po', nelle prime categorie femminili e maschili, mentre a Crispiano è il grande giorno delle finali di tiro con l'arco, l'avete visto stamattina con la diretta di Rai Sport, che è ancora in corso per raccontare le emozioni di competizioni come squadre, mix e team, e poi le finali individuali. Poi c'è al Parco del Mediterraneo della Salinella il padel, che inevitabilmente, insomma, piace anche a te. Sì. Al Magna Grecia Tennis Center ci sono gli ottavi dei singolari maschili e femminili e dei quarti del doppio misto, mentre per i giochi a squadra c'è la pallanuoto, l'Italia maschile debutta alle 19 contro la Bosnia Erzegovina, e all'evento al Palamazzuola invece la pallavolo gioca contro la Francia.
2: Forse riesci a vedertela una partita.
1: Oggi non volevo andare perché con la Francia sono sempre partite belle, però non so se riesco, però ci sono molti di noi che stanno là, quindi li saluto. Forza Italia sempre.
0: Abbiamo ancora un minutino, Emiliano, per chiudere la nostra trasmissione, per parlare del dribbling. Una grande famiglia, al di là poi del fatto che davvero lo è, perché tutti i vostri tesserati sono come figli, come fratelli più piccoli, e i vostri dirigenti allenatori sono come fratelli. E perché un ragazzo che sta guardando la nostra trasmissione, interessato a danza, perché la danza è anche per ragazzi, a calcio, a beach volley, a volley, dovrebbe scegliere il dribbling?
1: Noi cerchiamo di dare tantissime motivazioni per rispondere a una domanda del genere. La cosa che però vedo più ci ritorna, più è piacevole, più ci fanno i complimenti, per la quale più ci fanno i complimenti, è proprio questo aspetto qua. Cioè, da noi vieni e stai a casa sostanzialmente. E io dico sempre, fai come te pare. Cioè,
0: ci stanno.
1: Entri e in realtà stai proprio a casa, cioè puoi usufruire tutti gli spazi, la partita, il pallone, ci sono... è un modo di vivere lo sport, il circolo sportivo, che porta ad essere il circolo stesso molto frequentato in tutte le ore, l'inverno e l'estate, dalla mattina alla sera. Perché? Perché abbiamo questa voglia di creare unione, di creare un concetto di famiglia. Non voglio scomodare il concetto di famiglia stesso, perché ovviamente no, è molto più profondo, però sostanzialmente noi lo gestiamo come una famiglia, perché siamo all'interno di una famiglia e questa cosa viene riverberata sotto di noi. Quindi questo è l'aspetto che più mi preme sottolineare, come

0: il clima, l'ambiente sia estremamente sano, pulito, fatto di ragazzi che stanno là e si godono questi spazi. Siamo orgogliosi di farli, di ospitarli, di stare con loro, di sgridarli se c'è da sgridarli o di invece farli crescere all'interno della nostra struttura. Questo, e poi, come dicevo prima, noi abbiamo i migliori istruttori selezionati in ogni disciplina. C'è il top dell'istruttore al calcio che è Gilberto, nel beach che ci sono io, nella pallavolo, nella danza, quindi oltre a questo aspetto qua si può usufruire anche di vantaggi tecnici se chi vuole proprio solo l'aspetto tecnico sportivo, non indifferente, insomma.
1: Aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: Io ringrazio Emiliano Manni, head coach del Dribbling Academy. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te
1: Non sarà l'ultima
0: Matteo
1: volta, te lo
0: davvero.
1: anticipo.
0: No.
1: Ringrazio voi che ci seguite in maniera affettuosa e numerosa ogni giorno su Cittadella TV e Chifra TV. Vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 15, sempre in diretta per il decimo evento legato ai Giochi del Mediterraneo qui a Cittadella. Alla prossima.
0: Grazie a tutti.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting, certo, della mia vita, certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare,
0: ovviamente,
1: per far sì che
0: ovviamente
1: mi convocavano.
0: Allora Ruggero, con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, perché gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me. Sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta. A me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violette e Soy Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
0: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo, diciamo, tributo, questo racconto di questa settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce, naturalmente, l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
1: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento e l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone che è Notti Italiane e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata diciamo più o meno 2 anni fa durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura.

di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere, e quindi poi quando sono andato in studio c'è stata questa voglia

0: John Wick, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
1: Fashion Week, che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
0: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
1: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti, Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
0: Ah, è che di sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti due in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
1: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. E in chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
0: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande, buon ascolto.

impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: tutto quello che mi fai.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Bottisco, De Crepis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza pieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, ho registrato quello a Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a Progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nella quale parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato. Cioè, mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, però questa anteprima di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. E naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl. Grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868.

0: Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ehi, capo, mi leggi? Capo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
4: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
5: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
7: Cosa sappiamo su Col Reed?
8: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
7: Che fine ha fatto?
8: Se ne sono perse le tracce.
9: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
10: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
11: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
11: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
10: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
8: Chiamata di soccorso.
7: Il codice?
8: Attacco, signore.
7: Un attacco.
12: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
13: Lei chi è?
14: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
13: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
12: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
12: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino.

0: La tua passione, la nostra professionalità. Avvisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avvisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business?

0: usate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
2: Gentili amici, benvenuti all'approfondimento quotidiano di Cittadella TV delle ore 19 in diretta per raccontare quello che è accaduto nei giochi del Mediterraneo 2026 nella giornata odierna, anche per fare il punto su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Ringrazio subito Michael Schino che guida la parte tecnica di questa puntata. Avremo degli approfondimenti nella prima parte della nostra trasmissione legati innanzitutto a quello che è successo anche in maniera extrasportiva e quindi con incontri, convegni che ci sono stati nella giornata odierna, ma ovviamente parleremo di sport e faremo anche il punto a una settimana dalla cerimonia di apertura sui giochi del Mediterraneo con riferimento alla Puglia e le medaglie conquistate in Puglia. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo di calcio e di volley al maschile e al femminile. Oggi è stata una giornata importante stamani per quanto concerne il calcio, ieri sera è stata una serata importante per le donne nel calcio e questa sera potrebbe essere anche una serata molto importante per quanto concerne il volley, ma siamo arrivati poi a quello che è il weekend decisivo per questi due sport di squadra. Altro sport di squadra dal quale ci attendiamo delle risposte sarà sicuramente la pallanuoto. Però andiamo con ordine. Diciamo subito quello che oggi non c'è stato, e questo ve lo diciamo a causa del vento. Infatti nella giornata odierna non c'è stata né la vela né il cosiddetto windsurf a causa del vento assente praticamente in questa torrida giornata di venerdì. Verranno recuperate le gare nelle prossime ore, ecco perché non ci sono aggiornamenti per quanto concerne questi sport e attendiamo ovviamente di poter sapere e darvi altri risultati. Mentre invece ci sono delle novità per le medaglie della giornata, soltanto due ore. L'ultima medaglia conquistata è stata quella di Michela Terranova nel judo 57 kg donna. Michela Terranova ha conquistato il bronzo, così come il bronzo anche Valerio Accogli nei 66 kg nel judo. Sempre nel judo è giunta la medaglia di bronzo per Giulia Ghiglione, 48 kg, mentre invece, e poi parleremo anche di questo, del roller donne marathon, la medaglia d'oro è stata assegnata a Melissa Gatti, mentre il bronzo a Sofia Saronni. Argento per Francesco Gregori nel tiro con l'arco individuale degli uomini. Ci aspettavamo qualcosa, insomma l'avevamo parlato ieri nel corso della giornata di ieri, mentre invece il primo oro di giornata è raggiunto quasi ad ora di pranzo con la carabina 10 metri uomini con Danilo Sollazzo. A chiudere diciamo le medaglie, o meglio a partire la giornata odierna, sono stati il doppio uomini e il doppio donne, con Italia 1 il doppio uomini e Italia 2 le donne con la medaglia di bronzo, Italia 1 e Italia 2, perché erano due le coppie che hanno partecipato. Padel, che pensate, ieri sera è stata la competizione che ha chiuso la giornata quasi allo scoccare della mezzanotte, quindi gli incontri sono stati molto lunghi per questa disciplina. Dicevamo invece della situazione che riguarda gli altri sport. Partiamo dal calcio, quegli sport di squadra. Stamani l'Italia alle 10.30 ha giocato il match contro la Turchia, era passata in vantaggio, ha perso 3-1, giocherà quindi la cosiddetta finalina per il bronzo. Grazie all'aiuto della nostra regia adesso possiamo andare ad ascoltare proprio il tecnico Franceschini che così ha parlato al termine della gara, dichiarazioni raccolte da Alessandra Carpino.
3: Ci dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita.

0: partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni, e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo nel secondo tempo anche con due 2010 contro 2005-2006 degli avversari. Quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente, abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo, perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: La sconfitta dell'Italia contro la Tunisia per 3-1, la Turchia invece la seconda nel medagliere. Facciamo questa correzione insomma per poter specificare quello che è accaduto, mentre per conoscere la squadra che affronterà l'Italia dobbiamo attendere questa sera, perché lo ricordiamo che sempre lo Iacovone alle ore 21 c'è Algeria-Marocco. Chi perderà questa sfida affronterà l'Italia nella giornata di domenica, quando la finale per il bronzo si giocherà alle ore 10, quindi ancora più caldo rispetto a quella del qualora insomma il tempo sia uguale a quello odierno. Una giornata insomma quella odierna contraddistinta proprio dalla sconfitta dell'Italia. C'era non tantissima gente allo Iacovone quest'oggi, perché si era tentato fino all'ultimo, ve l'abbiamo raccontato ieri anche, la possibilità di poter modificare l'orario di inizio della partita. Purtroppo così non è stato, peccato davvero, perché avremmo sicuramente visto grande pubblico allo Iacovone, così come quello che aveva trascinato l'Italia qualche giorno prima proprio alla semifinale grazie al 3-0 allo scadere. Dicevamo di situazioni collaterali, manifestazioni collaterali che ci sono in città, non solo in città, a Palazzo di Città, ma anche ad Oncoematologia Pediatrica, con la presenza della mascotte dei Giochi del Mediterraneo, Ionios. Bene, sempre con l'aiuto della nostra regia, guidata da Michael Schino, possiamo andare a vedere il servizio realizzato da Deborah Notarnicola, che parla proprio di Oncoematologia Pediatrica e della presenza di Ionios proprio nel nosocomio ionico. Vediamo.
3: I Giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica, che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
4: I Giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi diciamo provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi diciamo noi siamo una parte dei Giochi del Mediterraneo, e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
5: È giusto far vivere i Giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
6: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento diciamo di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei Giochi Mediterraneo, e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
7: I Giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. Quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: E dunque sport e salute.

0: due argomenti che purtroppo, insomma, nel nostro territorio fanno rima con tensione, paura, ma anche speranza. Ecco, speranza che arriva proprio dai giochi del Mediterraneo, ma c'è stato un convegno che ha seguito il nostro direttore Enzo Ferrari proprio a Palazzo di Città su sport e salute. Vediamo.
1: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa promossa dal Comune ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinica Umberto I.
2: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR. Dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
1: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
3: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
0: Aggiorniamoci per quanto concerne le medaglie. L'Italia ha conquistato un altro argento nel doppio misto di padel con Marco Cassette e Giulia Dal Pozzo, che hanno perso contro il Portogallo per 2-1 contro Pedro e Araio, con questi parziali 6-2, 3-6, 6-3. Nella finale per loro gli azzurri, che hanno reagito dopo il primo set, trascinato la coppia portoghese al terzo, dove poi gli stessi portoghesi si sono imposti con il punteggio di 3-1. Parlavamo della giornata odierna e della bella prova per quanto concerne il cosiddetto roller femminile, di cui abbiamo anche un breve passaggio in città, ecco, che lo ricordiamo, è stato vinto da Melissa Gatti, mentre invece la medaglia di bronzo è andata a Sofia Saronni. Questo è un breve passaggio che c'è stato in città. È in corso adesso la prova maschile, dove c'è un terzetto in testa, quindi per le medaglie, ma hanno un vantaggio di una trentina circa di secondi sugli italiani. Quindi non è ancora, insomma, gli italiani non sono totalmente fuori dal giro medaglie, ma è una situazione difficile per quanto concerne le possibilità di medaglie italiane. Però dobbiamo anche ribadire, insomma, che al momento sono 100 quelle che vengono aggiornate nel medagliere, 121 sono diventate 122 le medaglie italiane, con 42 ori, 43 argenti e 37 bronzi, proprio per la medaglia, l'ultima, che lo ricordo ancora, è stata conquistata nel doppio misto di padel da Cassetta e Dal Pozzo, che hanno perso 2-1 contro il Portogallo. È chiaro che questo è un momento di analisi, è un momento di analisi per quanto riguarda l'Italia, anche la Puglia, perché la Puglia è comunque stata protagonista fino ad ora con delle medaglie importanti. Ecco, se il nostro Mecoschino ci fa vedere quelle che sono le medaglie conquistate proprio dalla Puglia fino ad ora, perché la regione Puglia appunto ha voluto dedicare delle foto proprio per coloro che hanno conquistato i successi in tutte le discipline. Si era partiti con l'oro per la nostra Benedetta Pilato, poi la Toma, poi De Tullio negli 800 stile libero, ancora il nuoto protagonista con la 4% mista e sempre con Chiara Pugliese protagonista anche nei 100 metri stile libero, l'altra medaglia di Emanuele Potenza con il bronzo, la Tarentina Toma nei 100 e poi sono arrivati il badminton e la fossa olimpica con poi il Mauro De Filippis, il nostro Mauro De Filippis, che ha conquistato come ultimo pugliese tarantino la medaglia di bronzo nel trap, nel doppio del trap. Quindi tante medaglie fino ad ora conquistate dall'Italia, però così come questa alta percentuale della Puglia nel... alta percentuale della Puglia per quanto riguarda il nuoto, e ricordo che dal nuoto sono arrivate ben 51 medaglie dalla vasca più altre 16 per il nuoto pinnato, che è stata una delle discipline nuove per i giochi del Mediterraneo. Quindi gran parte delle medaglie, e siamo praticamente a oltre la metà, sono state conquistate proprio nella vasca di Torre d'Aiala. Un ottimo risultato per la nostra, sia per la Puglia, ma anche un ottimo risultato per la nuova piscina che, come più volte abbiamo ribadito, rappresenta sicuramente uno dei fiori all'occhiello dell'impiantistica sportiva che avremo per i giochi del Mediterraneo da qui in avanti, e sarà fondamentale proprio avere la piscina a disposizione, tant'è che più volte nel corso di queste giornate abbiamo sottolineato l'importanza di poter lavorare con la Federazione Italiana Nuoto almeno in una prima fase della piscina di Torre d'Aiala per poter avere la possibilità per le associazioni del territorio di poterlo utilizzare, ma che diventino anche campi di allenamento. Mi stiamo un po' anche riassumendo quelli che sono i temi che riguardano la settimana, insomma, che è trascorsa con la richiesta che abbiamo fatto anche con il nostro monitoraggio sul territorio, chiedendo proprio ai comuni l'importanza di avere l'impiantistica a propria disposizione per le varie associazioni del territorio, che devono sfruttarle al meglio. Non solo lo stadio Erasmo Iacovone protagonista in queste ore con il calcio, ma anche, come dicevamo, Torre d'Aiala, e poi abbiamo anche il Palaricciardi, gli impianti in provincia. Abbiamo raccontato quello di Montemesola, abbiamo raccontato quello di Crispiano per il tiro con l'arco, racconteremo nelle prossime giornate anche i lavori di restyling che sono stati fatti nei due palazzetti dello sport, sia a sia a Martina che anche a Massafra. Su queste due zone andremo proprio nei prossimi giorni. Dicevamo il calcio in apertura, abbiamo sentito anche il tecnico Franceschini, è chiaro che abbiamo sentito lui, adesso facciamo un'analisi con Matteo Santi, che rappresenta l'ufficio stampa della FIGC qui a Taranto, su quello che è accaduto stamattina dell'Italia, quello che è accaduto ieri con la femminile. E poi queste, insomma, speranze che sono sempre più forti al momento nel femminile rispetto al maschile. Ma approfondiamo, ecco Matteo, buonasera a te. Eccoci qua. Ciao Matteo.
4: Ciao Francesco.
0: Ciao, ciao. Approfondiamo un tema alla volta. Partirei dalla stretta attualità, quello delle 10:30 di stamani. l'analisi personale è stata panchina corta, alla lunga ha inciso.
4: Sì, ha inciso chiaramente le squalifiche di Olivieri e Bafò hanno sicuramente pesato, sono due giocatori di fisicità e di qualità e quindi chiaramente alla lunga i cambi contati hanno sicuramente avuto un effetto, l'ha detto bene Franceschini, il caldo, perché questa mattina è stato veramente qualcosa di, non dico insostenibile, ma veramente molto molto al limite del proibitivo e sul lungo, quando poi giochi quattro partite in sette giorni con un caldo del genere, in un orario strano, con le rotazioni contate, contro, lo ricordiamo, una squadra di tre anni più grande come età media, perché la Tunisia dopo l'Albania era la squadra di questi giochi in Mediterraneo con l'età media più alta, è chiaro che un po' rischi di pagare, ed è quello che è successo nel primo tempo, perché nel secondo tempo, perché nella prima frazione, finché le gambe, la lucidità hanno retto, secondo me, per quello che ho visto io, l'Italia ha fatto una grande partita, tant'è vero che ha chiuso avanti meritatamente il primo tempo 1-0, poi col passare dei minuti tutti questi fattori sommati hanno fatto sì che poi con grande onestà la Tunisia abbia meritato il passaggio alla finale. Resta comunque una buona prestazione da parte della squadra, che anche all'interno delle difficoltà del secondo tempo comunque non ha smontato, passatemi il termine, ma è comunque stata lì, ha lottato fino alla fine, provando comunque a mettere in campo le armi che aveva.
0: Assolutamente, non solo Matteo, mi permetto di dire che fino al 60esimo, fino al momento del pareggio, l'Italia ha fatto la sua partita, quello che doveva fare, la differenza, ripeto, sulla panchina. Poi l'Italia ha cercato sull'1-1 anche di potersi portare in vantaggio, ha cercato di sfruttare non al meglio i calci d'angolo, i calci da fermo che ha avuto a disposizione, soprattutto gli angoli che ha avuto da fermo, lavorando su delle rapide verticalizzazioni. Però quando si è trovata con la Tunisia che attaccava, lì un po' ha sofferto, e si è visto che ha sofferto, e subito il 2-1, lì la Tunisia ha avuto anche campo facile, anche se, permettimelo di dire, facciamo i complimenti ovviamente alla formazione tunisina, il pubblico che c'è stato, io lo voglio sottolineare, non era tantissimo, purtroppo per il grande caldo, purtroppo perché non ci si aspettava da un lato che l'Italia potesse arrivare veramente in semifinale, tant'è, mi hanno raccontato degli amici, noi abbiamo comprato il biglietto una volta che l'Italia ha passato il turno, cioè pensate, cioè nel senso, la gara delle 10:30 avrebbe visto ancora meno pubblico, visto che la sera stessa, insomma, Matteo, hanno comprato, proprio uscendo dallo stadio su circuito.
4: Voglio comunque spendere, perché lo stadio è grande, Voglio comunque spendere e fare un applauso alle persone che sono venute in un orario comunque complicato, in un giorno lavorativo, c'erano comunque 5.000 persone, è chiaro che in uno stadio così grande 5.000 persone sembra che non ci sia nessuno, ma vi assicuro che erano tante comunque.
0: Assolutamente, si è fatto, ripeto, per quanto mi riguarda, davvero le 5.000 persone che hanno rappresentato anche un pubblico più alto rispetto a quello che, faccio un esempio per Taranto, Matteo, ovviamente, un pubblico più ampio rispetto a quello che abbiamo visto in altre circostanze, per il Taranto, ecco, in alcune partite del Taranto, certo. Quindi 5.000 sono addirittura più rispetto ai 3.000 spettatori, giusto per fare un paragone.
4: E ti interrompo un secondo, perché vi assicuro che era veramente insostenibile anche solo stare seduti all'interno dello stadio, faceva un caldo veramente infernale, si sfioravano i 40 gradi, ma percepiti erano ancora di più.
0: Rapido passaggio, perché poi Matteo lo sentiremo alla chiusura delle due partite, quelle del, speriamo, una sicura, la finalina alle 10 di domenica dell'Italia, anche lì le 10 di domenica, sarà un altro orario bello tosto, ancora peggio rispetto a questo.
4: Non dirlo a noi che dobbiamo pure lavorare.
0: No, mi è fatto venire in mente quando alle 10 del mattino noi partivamo, questo lo dico a beneficio dei nostri telespettatori, noi partivamo di solito alle 9:30 quando facevamo anche d'inverno le partite di calcio giovanile del Taranto, quindi figurati, noi insomma ne abbiamo vissute, ecco, di orari particolari. Matteo, senti, finalina, l'Italia ha le sue fiche da poter mettere in

0: campo per il bronzo.
1: Ma la squadra ha dimostrato a tutti gli effetti di potersela giocare senza grossi problemi anche con squadre diciamo di età superiore. Vediamo cosa ci dirà stasera Algeria-Marocco. Io non ho ancora avuto modo di vedere il Marocco. Mi dicono sia una squadra più o meno allo stesso livello della Tunisia e dell'Algeria, che mi ha impressionato anche più della Tunisia. Quando ci abbiamo giocato contro, piccola casualità, entrambe le partite le abbiamo perse 3-1, quindi evidentemente lo scarto di fatto più o meno è realistico, ecco, nel pareggiare il livello delle due squadre. Io sono convinto che recuperate un po' di energie, comunque la possibilità di chiudere a medaglia un evento del genere faccia venire, insomma, l'acquolina in bocca e far trovare le ultime energie ai ragazzi. Ricordiamo che questa squadra è arrivata non per vincere come obiettivo principe, poi è chiaro che quando uno va in campo vuole sempre vincere, questo è inevitabile, però questa squadra ha un percorso di crescita disegnato. Questa competizione serviva anche a permettere al gruppo che viene dalla vittoria dell'Europeo Under 17 di cementificare le proprie certezze, e sicuramente questo è stato fatto, perché poi a novembre ci sarà il Mondiale Andrea 18 da andarsi a giocare.
0: Mentre invece domani c'è Portogallo-Italia al femminile alle ore 18, una partita che vede l'Italia in testa con 7 punti conquistati e che può puntare al 31, cioè il giorno di assegnazione delle medaglie al femminile. Ovviamente il 31 sono due gli stadi impegnati. Uno è il Franco Fanuzzi la mattina, l'altro è le 19, in contemporanea con noi, lo Iacovone. Quella sarebbe la finale per loro e la certezza per l'Italia di potersi giocare una medaglia. Forse lì la speranza è un po' più alta, viste l'ultima partita in particolare.
1: Ma le ragazze, dopo aver fatto un mezzo passo falso con la Slovenia, hanno fatto una partita, secondo me, incredibile contro una squadra molto forte come il Marocco. E voglio dire, mi hanno anche un po' sorpreso per la reazione nervosa, perché con la Slovenia, dopo aver quasi passeggiato col Kosovo, sembrano veramente piatte. E invece, col Marocco sono state onestamente strepitose. Hanno fatto una partita fantastica. La situazione non è così semplice, nel senso, sono tre squadre a 7 punti. Con il Portogallo primo, perché la differenza reti è la prima discriminante nel girone unico, per una migliore differenza reti su il Marocco, che è secondo, e l'Italia, che è terza. Ora, il Marocco ha finito le sue partite e quindi diciamo non ha più possibilità di migliorare la propria differenza reti. L'Italia però ha bisogno quantomeno di un pareggio, perché col pareggio Portogallo-Italia chiaramente finiscono a 8 e passano prime, e il Marocco farebbe la finale per il terzo posto con la Slovenia. Qualora l'Italia però dovesse perdere, sarebbe lei a chiudere terza il girone, nonostante finisse a pari punti con il Marocco. Quindi è necessario quantomeno strappare un punto. Ovviamente il punto fa comodo a entrambe, però lo sappiamo perfettamente e lo abbiamo visto anche con la competizione maschile. Nessuno regala niente quando ci sono le medaglie in palio. Lì, in quella situazione, nel maschile, l'Algeria avrebbe potuto pareggiare serenamente con l'Albania e qualificarsi entrambe eliminando noi. L'Algeria ha vinto 2-0 e l'Albania è stata eliminata. Quindi sono discorsi che diciamo i famosi biscotti, che veramente non trovano nessun tipo di sponda da nessuna parte, né dal lato nostro né dal lato del Portogallo. Sarà una partita vera, sarà una partita vera, e le ragazze sanno che devono provare a strappare almeno un punto sul campo.
0: Perfetto, perfetto. Matteo, noi ci possiamo anche risentire, io vorrei sentirti domenica e lunedì, ovviamente con la speranza lunedì di poter raccontare magari sul finale, ecco, quello che è stato il primo tempo dell'Italia e poi avere, grazie insomma ai nostri contributi poi il giorno dopo, le interviste. Crociamo le dita, non diciamo
1: Quello che
0: niente.
1: riusciamo a fare, facciamo, ci proviamo.
0: Facciamo. Sicuramente ci sentiamo domenica, così facciamo l'analisi sulla finalina dell'Italia che speriamo ci possa regalare al maschile. E ci immergeremo in quella che speriamo possa essere la partita dell'Italia al femminile. Ciao Matteo, grazie per essere stato con noi, come
1: Ciao
0: sempre.
1: Francesco, grazie a tutti.
0: Noi andiamo adesso in pubblicità, dico a Michael, non so se siamo pronti. Sì, poi torniamo e faremo altri approfondimenti cercando insomma di comprendere come si stanno muovendo gli sport di squadra. Restate con noi.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Eccoci insieme, 19:32 minuti, saremo pronti tra pochissimo ad avere un nuovo collegamento per approfondire in questo caso i temi riguardanti il volley maschile e femminile, perché domani c'è una partita, questa sera scusate, c'è una partita importantissima e noi speriamo di raccontare poi domani e dopodomani la marcia di avvicinamento a quelle che saranno le partite più importanti per l'Italia al maschile e al femminile. Stasera c'è Italia-Francia al maschile, al Palamazzola, una partita che vale il primo posto, che vale capire anche la... il livello dell'Italia. L'hanno detto gli stessi atleti, lo ha detto lo stesso Vincenzo Fanizza, il coach della formazione italiana. Questa è la partita per comprendere senza paura, per comprendere senza pressione quello che è il valore dell'Italia. È adesso il momento di capire che Italia ai Giochi del Mediterraneo abbiamo, con, ripeto, la possibilità di essere protagonisti nel weekend. Abbiamo Fabrizio D'Alessandro in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, buonasera a te. Allora Fabrizio, speriamo di sentirlo, io non sono riuscito a sentirlo, vediamo un attimino, riproviamo.
6: Francesco, ciao.
5: Adesso ci sento forte. Eccoci. E chiaro, perfetto. Allora, Fabrizio, non so se hai sentito, no, quello che dicevo nel lancio, insomma, del collegamento. Questo è il momento, senza paura, di capire a che punto stiamo con la Francia questa sera, tra meno di mezz'ora.
6: Beh, sicuramente la notizia di questi minuti è che la Turchia ha chiuso al primo posto e la Grecia seconda nella Pool B, quindi conosciamo insomma la prima e la seconda dell'altro girone. L'incrocio sarà appunto tra prima e seconda della Pool A, che saranno

0: o Italia o Francia, in base al risultato della gara di questa sera, che avrà inizio proprio tra pochissimi minuti al Palamazzolo. Insomma, Italia e Francia si giocano la vetta della Poule A e conosceranno il proprio destino per le semifinali in programma domani nell'impianto appunto della città ionica. Vedremo cosa succederà, sarà sicuramente una sfida di alto livello tra due squadre molto esperte. Se volessimo fare alcuni nomi, sicuramente da citare Ferral, lo schiacciatore francese al secondo anno in Italia, la prossima stagione sarà la sua seconda stagione in Italia con la maglia di Cuneo. Abbiamo già detto più volte che l'Italia è un gruppo formato sicuramente da giovanissimi ma anche da più esperti, ormai passata la fase di rodaggio, lo hanno dimostrato con le vittorie di questo percorso. È stato un percorso netto quello degli azzurri di Vincenzo Fanizza, così come lo è stato per la Francia. Vedremo questa sera insomma cosa accadrà e capiremo quale sarà l'incrocio di domani e anche in quale delle sfide scenderà in campo l'Italia. Non sono ancora arrivate ufficialmente delle notizie, ma se l'Italia dovesse vincere giocherà alle ore 20 contro la Grecia, se l'Italia dovesse perdere giocherà alle 17 contro la Turchia. Francesco?
1: Sì, eventualmente, ovviamente ricordo un dettaglio, che le semifinali già certe sono quelle al femminile, gli orari già certi sono quelli al femminile, quindi domani la super giornata del Palamazzola inizia alle 11 con Turchia-Serbia e prosegue alle 14, orario di inizio, salvo slittamenti dovuti al prolungamento della prima partita. Questo lo specifico perché qualcuno potrebbe anche dire: ma è iniziato un po' più tardi, ci potrebbero essere degli slittamenti tra Italia e Grecia, così poi a seguire il programma della giornata. Italia-Grecia al femminile, ne parliamo tra poco. Tu che cosa ti aspetti invece da stasera? E facci un po' capire quale potrebbe essere la squadra migliore per questa Italia in questo momento da affrontare.
0: Guarda, io sono fiducioso, ho avuto modo di parlare un po' con Vincenzo Fanizza al termine delle gare, mi ha confermato quanto il gruppo sia stato capace in questo percorso di mantenere alta la concentrazione e lo sguardo fisso verso il proprio obiettivo in un torneo utilizzato, passatemi il termine, da Vincenzo Fanizza anche e soprattutto per far fare il più possibile esperienza internazionale a tutti gli atleti del gruppo. Lo si è visto anche nel corso delle gare, ci sono stati dei cambi nell'ultima gara al Palamazzola di Taranto, in campo lo schiacciatore Tallone, o anche l'alternanza tra centrali Mosca, Pellacani, Truocchio e Crosato. Insomma, spazio per tutti in questa nazionale, una nazionale sicuramente che serve all'intero progetto federale per far fare esperienza appunto a degli atleti che sono anche lì pronti all'evenienza, anche per necessità della nazionale seniores, che tra qualche settimana avrà il suo europeo. Insomma, è noto a tutti che il progetto federale sia basato sul dialogo continuo tra i vari gruppi azzurri. Questo succede al maschile, ma succede anche al femminile, ce l'ha confermato Carlo Parisi qualche sera fa, quando, parlando appunto al termine della sfida che ha visto l'Italia femminile vincere contro la Serbia, ci ha raccontato un po' questo gruppo femminile formato da atlete che hanno già avuto esperienza, che si sono già affacciate nel gruppo seniores di Julio Velasco, ma al maschile, al femminile, e sottolineano insomma la loro intenzione di chiamare questo gruppo dei giochi del Mediterraneo Nazionale B. C'è un dialogo diretto che appunto permette a tutte le atlete, lo ha confermato anche Tanase al termine della gara, di essere pronte in caso di chiamate dalla prima squadra. Insomma, alla base di tutto il progetto della Federazione Italiana Pallavolo c'è che sia al maschile che al femminile ci sia un continuo dialogo tra tutti i gruppi, a partire dalla seniores fino ai giovanili e anche ai gruppi che partecipano a tornei come i giochi del Mediterraneo, Francesco.
1: E ricordo sì che le interviste che voi avete ascoltato, di quelle parlava Fabrizio, le avete ascoltate durante le nostre due ultime trasmissioni, eccetto questo ovviamente, con Fabrizio stiamo facendo l'approfondimento volutamente su quello che andrà ad accadere. Fabrizio, domani è una giornata fondamentale.

0: fondamentale, come dicevamo, domani capiremo molto. È chiaro che noi abbiamo la speranza, quello di raccontare poi la domenica due medaglie certe, significa essere arrivati in finale. Ecco, questo lo spiego. Quale poi potrebbe essere il metallo, lo si capirà cammin facendo. Io ho fatto una battuta fino a un certo punto ieri. Queste sono giochi dei mediterranei un po' più al femminile rispetto al maschile. In che senso? Che al momento le medaglie conquistate al femminile sono più alte rispetto al maschile. Sempre le donne ci stanno dando soddisfazioni. Anche nella pallavolo, secondo te, siamo un passettino più avanti rispetto al maschile? O li mettiamo tutte e due le squadre pari sullo stesso piedistallo?
1: Guarda, io le vedo allo stesso punto, insomma, lo hanno dimostrato nel percorso fino ad oggi, percorso netto per entrambe le squadre con obiettivi, chiari, prefissati, cioè quello di far bene. E come sottolineo sempre, insomma, come suol dire il presidente federale Giuseppe Manfredi, ma anche tutti i tecnici, siamo l'Italia e chiaramente non partecipiamo ad un torneo. Insomma, puntiamo sempre al massimo, poi capiremo cosa sarà quel massimo, però sono convinto che le nostre due nazionali, regaleranno soddisfazioni, lo hanno fatto fino ad oggi, ed è stato bello anche avere una risposta importante da parte dei nostri palazzetti, dal Pala Pentassuglia al Pala Ventura, ma soprattutto il Pala Mazzola, che è stata una bolgia in tutte le partite di questa settimana e sicuramente lo sarà anche nel weekend. Spiace soltanto che pare sia sold out sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. Sono tantissime le richieste che arrivano dal mondo della pallavolo, insomma, per essere vicini agli atleti, alle atlete delle nostre nazionali. È risaputo quanto ci sia fame di pallavolo nella nostra terra e soprattutto quando c'è l'azzurro in campo. Insomma, sarà sicuramente una bellissima cornice di pubblico al Palamazzola, ma tanti altri che resteranno purtroppo fuori avrebbero voluto assistere a queste gare.
0: Manfredi ci sarà? Domanda, tu che no, perché sta
1: Questo
0: lì.
1: non te lo so dire,
0: Ah,
1: questo, insomma,
0: è clamoroso che non lo sai, eh? È clamoroso questo.
1: No,
0: Fai
1: questo
0: una
1: non te lo so dire
0: battuta, è una
1: perché
0: battuta.
1: posso sicuramente dirti che in giro, come sempre, come una trottola tra mille impegni, qualche giorno fa era sicuramente al fianco della nazionale seniores di Julio Velasco in Svezia.
0: Sì, questo sì. Pensavo che una capatina, ecco, magari domenica potesse venire a fare. Così era un pur parlé, ovviamente, anche perché, insomma, noi abbiamo vissuto quando la Prisma giocava in A ad alcune capatine di tecnici. Fefe De Giorgi era praticamente quasi un padrone di casa in più al Palamazzola, insomma, il tecnico della nazionale maschile, che però, come giustamente spiegava Fabrizio, adesso ha altri pensieri, ecco, e altri
1: Eh
0: impegni,
1: sì, come
0: giustamente.
1: sempre, insomma, è estate strapiena di impegni, lo abbiamo detto, nazionale femminile impegnata ora, spostata, trasferimento dalla Svezia alla Repubblica Ceca proprio in queste ore per affrontare gli ottavi di finale degli Europei Seniores, invece la nazionale di Fefe al momento è a Messina per un torneo di preparazione agli europei, la nazionale di Fefe farà il suo esordio negli Europei Seniores, che tra l'altro saranno organizzati anche in Italia, farà il suo esordio il 9 settembre nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.
0: Allora, Fabrizio, ovviamente noi ci sentiamo domani per fare il punto, speriamo che tutto vada per il meglio per la femminile, poi capiremo per il maschile, insomma, l'orario d'inizio della gara. Questo non ve lo possiamo dire giustamente adesso, quindi lo capiremo domani alle 19, se starà finendo una partita o se la gara inizierà dopo. Ciao Fabrizio, a domani.
1: Francesco, grazie come sempre.
0: Ma
1: Ciao
0: di
1: ciao.
0: che, dovere, dovere. Ciao Fabrizio, grazie per aiutarci nei commenti. C'è un'altra medaglia che arriverà sicuramente dal tennis tavolo, perché l'Italia caccia dell'oro in questi minuti. Gli azzurri stanno affrontando l'Egitto in finale con Andrea Puppo impegnato nel singolare contro Omar Assar. Questo e gli aggiornamenti che ci giungono proprio dal tennis tavolo, sperando, insomma, di poter raccontare una Italia, ovviamente nel nostro riassunto di domani, proprio con il tennis tavolo, che insomma riesca a magari conquistare la medaglia più importante, ossia la medaglia d'oro. Ricordo che si stanno disputando le gare.

0: al palazzetto dello sport di Massafra, e noi saremo poi a Massafra. È in corso il match, come dicevamo, che si gioca a Massafra al Pala Giovanni Paolo II, Egitto-Italia, vale l'oro, mentre invece per il bronzo c'è Spagna contro Francia. Tra poco faremo, ve l'avevamo preannunciato, ve l'abbiamo fatto anche vedere tra pochissimo quelle che sono state le medaglie. Anzi, rivediamole adesso, dico al nostro Michael Schino, le medaglie quelle pugliesi conquistate fino ad ora. Si era partiti da Benedetta Pilato che ha conquistato l'oro nei 100 rana, la Toma argento nei 200 dorso femminili, De Tullio oro negli 800 stile libero maschili e poi la 4% con Chiara Tarantino che si è ripetuta anche nei 100 metri stile libero con l'argento, poi il bronzo a Potenza, l'argento di Toma nei 100 e il badminton con Fabio Capone nel singolo maschile, dalla fosso libera Buccolieri il bronzo e il bronzo per il Tarantino Mauro De Filippis in coppia con Stanco. Quindi, insomma, gli ottimi risultati raggiunti dagli atleti azzurri fino ad ora, ma la spedizione pugliese continuerà, insomma, a essere protagonista in questa fase della competizione, perché ci sono altri atleti. Abbiamo proprio raccontato ieri di Silvia Semeraro che potrebbe essere protagonista nella karateka tarantina. L'abbiamo raccontata anche in un servizio nel nostro telegiornale quest'oggi alle ore 14. La karateka tarantina che sarà giorno 1 di settembre a Martina Franca per al mattino le qualificazioni e poi arrivare a poter conquistare la finale nel pomeriggio e magari regalarci, magari in diretta, un'altra medaglia d'oro, così come ha fatto la nostra Benedetta Pilato, magari arrivare con Silvia Semeraro che riesca a vincere il metallo più importante proprio in diretta. Lei che ha vinto i giochi del Mediterraneo ante 2020, magari post 2020, dopo gli infortuni e dopo la ripresa che ha svolto la nostra Silvia Semeraro, possa riuscire ad arrivare proprio a conquistare un metallo importante. Tra pochissimo avremo l'ultimo collegamento di questa giornata. Io voglio salutare comunque Rigolosito perché non c'è quest'oggi, ma il ringraziamento comunque va fatto al nostro Enrico con la collaborazione con Kifra. Come sapete, il doppio appuntamento che abbiamo con i Giochi del Mediterraneo alle 15 con le storie con Matteo Schinaia, quello delle 19, nel quale c'è anche Enrico Losito che ci farà compagnia sino al 31 di agosto. Poi, negli ultimi giorni dei Giochi del Mediterraneo, insomma, ci saluterà. Abbiamo, credo, il presidente Angelo Giliberti del CONI Puglia con noi. Presidente, grazie per essere nuovamente con noi. So che sono giornate importanti, però ci sta dedicando tantissimo spazio, la ringrazio tantissimo, Presidente. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ai telespettatori. Io vi chiedo scusa, ma torno dall'inaugurazione di un campo sportivo e per noi del CONI, quando si inaugura una struttura è come se si inaugura un tempio dello sport, un tempio della legalità, ma poi ci dà la possibilità poi di realizzare tanti atleti che possano essere protagonisti nelle manifestazioni di vertice come quella che si sta svolgendo a Taranto.
0: Ecco, Presidente, noi ci siamo permessi, insomma, di far vedere con l'aiuto delle immagini della Regione Puglia quelle che sono state le medaglie pugliesi in questi giochi del Mediterraneo. Gliele faccio anche rivedere a lei, tanto non c'è problema. Insomma, è chiaro che noi eravamo partiti con la Pilato in diretta con lei. Quale altra medaglia possiamo sottolineare, ecco, in questo percorso? Magari anche una parola su tutte le medaglie, non c'è problema, Presidente.
1: Sicuramente inizierà poi la pesistica e abbiamo una ragazza di vertice, la Imperio, e dovrebbe andare a medaglia. Poi abbiamo Salvaloro della FIDAL, che secondo me è un altro che ha la medaglia al collo. E ripeto, nessuno si aspettava che ci fosse anche questo caldo, quindi fa caldo e fa caldo anche per loro e oltre agli avversari devono sconfiggere questa condizione climatica.
0: E sulle medaglie conquistate, ecco, torno un passo indietro, è quello che si aspettava, perché lei ci disse proprio in trasmissione qui, ho un numero, ma non ve lo voglio dire. Però è quello rispettato?
1: Io dico di sì, perché teniamo presente che i nostri atleti sono in tutto 25 e secondo me sono andati ben oltre le previsioni, ma io mi riferivo alle medaglie d'oro che hanno superato, anzi hanno superato abbastanza di quello che dicevo io, 50 medaglie d'oro, ma con il numero complessivo adesso vedo che il medagliere punta a vincere proprio il medagliere delle ultime edizioni. Però per quanto riguarda gli atleti pugliesi, insomma, Caponio nel badminton che aveva sfiorato anche in più riprese, la Tarantino con De Tullio, la Pilato avevo già dato e avevo detto meno male che è arrivato loro, perché erano manifestazioni sportive che dicevo che era una ragazza che poteva ambire a tanto, e finalmente è arrivata, evidentemente è maturata e ci darà anche tante altre soddisfazioni. Ma anche De Filippis nel tiro a volo, quindi la scherma poi ha fatto la sua parte. Nella pallavolo, così come nella pallamano, avevamo dei pugliesi e sono andati a bersaglio, a medaglia, quindi diciamo che abbiamo ampiamente rispettato quelli che erano i pronostici.
0: Diciamo che incrociamo le dita però sulla questione della pallavolo, speriamo sul femminile domani, Presidente, però passa la volta. Arriviamo almeno con maschile, arrivare alla medaglia sicura.
1: io ricordo le Olimpiadi di Tokyo, dove la sera prima ero e dicevo sicuramente domani la Palmisano prenderanno la medaglia d'oro. Nella vita si chiama fortuna, anche se ha un altro nome. Beh, il giorno dopo sono andati a medaglia. Io me lo auguro, auspico, perché sono ragazzi e ragazze che lavorano duro, se lo meritano, e poi ripeto, con queste condizioni ambientali hanno un avversario in più, però hanno il tredicesimo sostenitore in campo, che è il pubblico tarantino, che sicuramente non farà mancare il loro incitamento.
0: Ecco, proprio l'incitamento, così vado in conclusione, Presidente, però del pubblico. Abbiamo visto tante persone, sottolineava l'amico Matteo Santi per il calcio stamattina, 5.000 persone allo Iacovone, che non sono poche alle 10:30 del mattino, e altrettante potrebbero esserci, se non di più, alle 10 del mattino di domenica per la cosiddetta finalina per spingere l'Italia. Il pubblico del Palamazzola per la pallavolo sold out per le gare dell'Italia, ricordo che quelli sono biglietti giornalieri e quindi alcune volte vediamo dei vuoti nelle altre partite. Torre d'Aiale, il palazzo per il nuoto, che l'abbiamo visto sempre pieno, presenza insomma fissa, costante di tanti spettatori, una risposta che è arrivata dalla Puglia verso il nord, verso il centro, insomma ha fatto sentire il suo peso. Taranto
1: si sta dimostrando capitale del Mediterraneo. Devo dire che questa è una manifestazione che si doveva svolgere a giugno, si è svolta alla fine di agosto, voglio ripeterlo perché non è normale quello che sta accadendo. E poi vedere, diciamo, sia nelle gare al chiuso che all'aperto, tutto questo pubblico è una cosa veramente entusiasmante e dà veramente merito ai tarantini, ma comunque anche a coloro che vengono da fuori, che sono gli accompagnatori, ma sono anche i genitori dei ragazzi. Val bene ricordare che in queste giornate ci sono qualcosa come 18-19 mila presenze giornaliere su Taranto, che non è cosa da poco.
0: Va bene, Presidente, allora io voglio ringraziarla. Noi abbiamo fatto un punto con lei, insomma, adesso. Ci mettiamo, se possiamo, insomma, faremo un punto alla fine dei giochi, a giochi finiti.
1: Va bene.
0: Facciamo un punto, così io, insomma, ho fatto un punto alla prima medaglia, un punto a metà percorso e un punto alla fine. Insomma, Angelo Giliberto, come presidente del CONI, ci ha dato veramente una mano enorme in

0: in questo tipo di analisi. Lo voglio ringraziare perché, ripeto, non era semplice in
1: No,
0: questo
1: sono
0: caso.
1: io che ringrazio voi, sono io che ringrazio voi, grazie a voi per l'attenzione che avete verso l'ente che rappresento, ma devo dire che lì, per quello che vedo io, state facendo un lavoro veramente bellissimo, molto molto molto importante. Adesso la scommessa è il dopo che debba continuare ad essere ricco di questi contenuti.
0: Assolutamente sì, infatti ne parlerò con lei. Allora ci diamo appuntamento, ecco lo dico per il 4, così poi lo ripeterò, il 4 è il giorno dopo la cerimonia di chiusura, perché noi avremo la puntata finale, quella riassuntiva, quella del bilancio, ecco. Però faremo anche un
1: Va
0: passaggio
1: bene.
0: verso il futuro, quel ponte, siccome è Taranto è la città dei ponti, no? Allora facciamo il ponte verso il futuro. Grazie, grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buonasera, grazie.
0: Grazie, grazie Presidente Angelo Giliberto del CONI Puglia. Michael Schino in regia, che ringrazio. Sono le 19:55 minuti, quindi possiamo andare anche alla conclusione di questa puntata. Ricordo che è in corso la finale dell'Italia per il tennis tavolo contro l'Egitto, una gara che sicuramente darà un nuovo metallo all'Italia. La speranza è quella che possa essere una medaglia importante. Mentre invece c'è l'esordio, anche non l'abbiamo detto, della pallanuoto quest'oggi, che poi va a completare gli sport d'acqua. L'Italia è nettamente avanti 10-1, pensate, nel primo quarto contro la Bosnia. E insomma, un vantaggio corposo, importante, pesante. Da parte degli, eccola qui, 12-1, ecco, abbiamo anche l'aggiornamento contro la Bosnia in questo momento, è la penultima partita che si sta giocando a Torre d'Aiala. Ricordiamo, da lì, da Torre d'Aiala, sono arrivate quasi 70 medaglie. Chissà che questo numero possa essere avvicinato proprio dalla pallanuoto. Grazie a Michael Schino per essere stato con noi in regia e a tutti quanti voi, soprattutto che ci avete seguito. Noi torniamo, come di consueto, domani alle 19. Per fare il punto della situazione, per nuovi collegamenti, saremo in provincia domani, quindi faremo nuovi collegamenti con il nostro Enrico Losito. Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia.

0: oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di

0: 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
2: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare, un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nascondeva la droga nei pacchetti di patatine, ma l'escamotage non è bastato a sottrarlo ai controlli della Polizia di Stato durante un blitz condotto nel corso dei servizi antidroga disposti durante i Giochi del Mediterraneo. Tutto è iniziato lungo Corso Italia, alla vista della pattuglia dei Falchi e della squadra mobile. Un pregiudicato tarantino di 32 anni a bordo del suo scooter ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Fermato poche decine di metri dopo, il suo forte nervosismo ha subito insospettito gli agenti. La prima perquisizione ha rivelato due involucri termosaldati di cocaina abilmente nascosti nella chiave dell'accensione del veicolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 32enne ha confermato i sospetti. Nell'armadio della camera da letto sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, uno degli involucri dei quali era stato nascosto all'interno di una confezione di patatine ancora perfettamente termosigillata. Nel frigorifero invece è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 30 grammi, sotto sequestro anche 480 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, insieme a materiale da confezionamento e un coltello da cucina ancora macchiato di sostanza stupefacente.

0: recente. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
2: Ce n'è tanto come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente gli mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena si è sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, sarà però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
0: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
3: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
0: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al 6° piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
5: I giochi del Mediterraneo danno 2 messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
6: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
7: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
8: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini,

0: Sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa, promossa dal Comune, ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
3: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
2: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
4: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Questi giochi del Mediterraneo sono stati un po' come Sanremo, Claudio? Ci sono stati polemiconi su tutto, a partire dalla cerimonia inaugurale e dalla questione dei fischi.
6: Sì, chi è stato fischiato? Giorgetta, i fischi di Giorgia. Sì, no, ma perché era indifferita, quindi non erano nei confronti della Presidente del Consiglio.
5: Sì, io ho letto anche complotti della serie che la Presidente Meloni si sarebbe presa i fischi di Mattarella. Però io non...
6: io non credo che il Presidente Mattarella forse sa fischiare, ma almeno io non l'ho mai visto e sentito fischiare. Detto questo, c'era qualcuno che diceva molti amici, molto onore, quindi voglio dire, i fischi
5: però
6: possono
5: adesso
6: anche...
5: c'è il nostro amico John Wayne, Giovanni
6: abbiamo
5: Raimondi.
6: Finito con i giochi del cioè con la cerimonia
5: un caldo
6: qua. Io sono stato ai Giochi del Mediterraneo alla inaugurazione, un caldo bellissimo, c'è un caldo bruttissimo, c'era caldo, non si può fare niente, un po' di fila per bere, però c'era un vecchio amico di vecchia data, Francesco Casula, che l'ho beccato che stava facendo la fila, ho approfittato e ho scroccato la sua fila per recuperare un paio di birrette. John Wayne,
5: a proposito della cerimonia di inaugurazione, ha creato un servizio di una sorta di call center dove si può telefonare al Ministero dell'Interno per prenotare una contestazione, un fischio a chi si vuole. Andatelo a guardare sui social perché è troppo troppo divertente.
6: Fa tanto ridere.
5: È proprio scimissimo.
6: Io all'inizio pensavo che fosse vero, infatti ho chiesto ma è vero?
5: No.
6: Sono un po' anziano. E sto diventando anziano. Allora,
5: a proposito di polemiconi social,
6: sempre in relazione ai giochi, abbiamo detto che oggi era la puntata totalmente dedicata a questo. E Io devo sempre sottolineare che ovviamente

0: intratteniamo per quanto riguarda questa trasmissione, intratteniamo nella mia piccola fascia, però io e anche Vale siamo felicissimi
1: dei giochi del Mediterraneo, super, super
0: e non, speriamo che non ci saranno anche polemiche ex post alla fine dei giochi per quanto riguarda la gestione degli impianti, eccetera. Noi dobbiamo approfittare di questa opportunità che abbiamo avuto. Detto questo,
1: sì. Detto questo,
0: ho
1: c'è
0: venduto
1: stato.
0: la macchina. Ho venduto la mia auto perché mi sono comprato una bella bicicletta, neanche elettrica, una bicicletta a vapore. E girerò
1: Col carbone, vai.
0: ecco, dove non ci insertiamo in questo problema del vapore e del carbone. Allora, perché? Perché non, cioè, abbiamo tra Giochi del Mediterraneo e BRT c'è un problema parcheggio in questa city.
1: No,
0: In questa city,
1: davvero?
0: sì.
1: Però voglio dire, Chiama Mobilità ha gestito benissimo la comunicazione di dove parcheggiare. E sono stati bravissimi.
0: Vale, ma l'ironia è costruttiva. Io non posso che dire questa cosa che ho detto perché sennò dovrei andare via. Proprio perché noi cerchiamo anche di parlare di cose serie con il sorriso sulle labbra. E quindi probabilmente anche quello che ha fatto Chima Mobilità. Seppur spiando qua e là, ci siamo accorti che non è stata un'idea nuova di
1: No,
0: zecca questa di Chima
1: è
0: Mobilità.
1: venuto un po' a tutti, però abbiamo un video che lo prova.
0: Parliamo, premessa per chi è ignaro, parliamo ovviamente della campagna social
1: Non parcheggiare sul balcone.
0: di Chima Mobilità, che ha suscitato molte polemiche sulla carta stampata, sui social, eccetera. Contributo dalla regia.
2: Non è possibile, un solo posto, vi prego. Dove cazzo devo parcheggiare?
3: Se risiedi nel centro di Taranto, trovare parcheggio è diventato più difficile che vincere al Superenalotto, non disperare. È arrivata Trasecututa Macna, la prima ditta che trasforma il tuo salone in un parcheggio privato. Noi allarghiamo la porta, tu entri direttamente con la macchina. Il cofano diventa un tavolino, il portabagagli un armadio e dal divano puoi controllare pure se te la stanno rubando. Abiti al quinto piano? Te la portiamo sul balcone. Trasecututa Macne. Il comune elimina i parcheggi e noi eliminiamo i muri.
4: Preventivi gratuiti, muri portanti permettendo, prima di chiamarci, avvisate almeno vostra moglie.
0: Per chi ha avuto la fortuna di vedere questo video, di seguirci, diciamo video e non solo radio, è un video che ha spopolato sui social prima della campagna di Chima, quindi non sappiamo se la campagna è iniziata prima, hanno tratto spunto, però
1: Non lo
0: sta
1: sappiamo.
0: di fatto che effettivamente è un'idea quella di parcheggiare la macchina
1: Sul
0: sul
1: balcone. Ho
0: balcone.
1: visto anche campagne che dicevano delle macchine da mettere nello zaino, quelle pieghevoli, come le biciclette.
0: Ah, quindi a posto di quella a vapore potrei prendere quella
1: La bici,
0: pieghevole.
1: sì, quella io ce l'ho la Graziella pieghevole.
0: Esiste la Graziella
1: È
0: pieghevole?
1: la Graziella nata proprio pieghevole. Vabbè. Comunque, a prescindere da questo, diciamo, c'è questa soluzione.
0: Scusami, ma quando la pieghi dove la metti? No, per curiosità, non
1: Nel
0: mica entra.
1: cofano della macchina, che però non sai dove parcheggiare. Comunque.
0: È una bicicletta che si morde le ruote, diciamo. Allora, i giochi del Mediterraneo stanno per terminare, purtroppo no, bugia, abbiamo ancora una settimana, abbiamo le gare di gruppo, le gare di squadra, ecco, ribadiamo che oggi c'è questa
1: La roller
0: che
1: marathon.
0: sarà una figata pazzesca, e ecco, adesso capisco, adesso mi spiego perché sono state rifatte tutte le strade per la...
1: Se vanno a prendere una buca, quelli sono morti.
0: No, no, no, assolutamente. Ma scusami, ma invece per quanto riguarda la chiusura dei giochi, perché noi non ci vedremo, perché prima della cerimonia di chiusura noi non ci vedremo perché finiscono il 3 i giochi, quindi...
1: Però ci vediamo il 4. Ci
0: Però
1: vediamo
0: il
1: il giorno
0: giorno...
1: dopo, la possiamo commentare insieme.
0: Sì, io non andrò alla cerimonia dei
1: Io
0: giochi
1: sì, ho il
0: di chiusura.
1: biglietto.
0: Ah, e dove si trovano i biglietti? Sono tutti esauriti?
1: Sono tutti esauriti, io li ho presi domani.
0: Lancio un appello dalla radio. Se qualcuno mi vuole regalare un biglietto per...
1: Regalare, manco
0: No, no,
1: vendere,
0: no,
1: cioè.
0: no, regalare un biglietto per la cerimonia di chiusura, intestato a Claudio Petrone, mi raccomando, e non il posto che ho preso alla cerimonia di apertura, dove ero praticamente dietro al palco.
1: Ah, anche
0: Sì,
1: c'è tanta gente che ha avuto questa
0: dietro al
1: fortuna.
0: palco, un bel

0: tribuna d'onore, tribuna
1: centrale. Tu pensa che io e mio marito li abbiamo presi in tempo, ma non siamo seduti vicini.
0: No. Ah, bene. Quindi vi separate.
1: Abbiamo quattro posti
0: stesso settore, almeno.
1: Sì, quattro posti di distanza, una fila avanti e una dietro.
0: Anche perché la parata dei biglietti gratis l'abbiamo fatta già alla cerimonia di apertura, adesso si affievolisce l'esigenza di apparire e quindi parliamo. Una polemicuccia sto facendo.
1: No,
0: perché
1: c'era
0: siccome ho spiato nella tribuna centrale, ho visto. Tanti biglietti, tanti
1: c'era tutto
0: biglietti.
1: Il consiglio comunale, potevamo fare una.
0: Ma quelli ne hanno diritto.
1: No, magari sì, infatti, abbiamo fatto una seduta straordinaria. C'era anche il segretario, si poteva fare proprio la seduta. Beh, ma siamo arrivati alla fine.
0: Sì, anche perché oggi siamo belli pericolosi. È meglio che chiudiamo.
1: Dirò a Simone di oscurare questa puntata. Noi adesso ci salutiamo, grazie Claudio per essere stato con noi.
0: Grazie a te, speriamo che vada tutto bene in questi ultimi giorni, come è andato fino adesso, di giochi e tante belle cose. Buon weekend.
2: Cittadella Magazine.
1: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottins per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro-polacco Grand Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
2: Cittadella Magazine.
3: Ci dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo, nel secondo tempo anche con 2010 contro 2005 e 2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
4: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Cittadella Magazine.
5: Testa, cuore e spirito soprattutto di appartenenza al territorio. Così Silvia Semeraro, la karateka italiana che già ha vinto i Giochi del Mediterraneo e vuole bissare un precedente successo proprio nella competizione che la vedrà protagonista Martina Franca i primi giorni di settembre. Così durante l'approfondimento di Cittadella TV sui Giochi del Mediterraneo ha voluto descrivere la fase di avvicinamento alle gare.
6: Sì, ho vinto oro a Tarragona 2018, poi ho fatto Rano seconda, poi ho subito belli infortuni al crociato destro e crociato sinistro e sono uscita fuori di scena per i giochi scorsi. Però ho una foto a Rano dove indico la prospettiva, no, dei giochi del Mediterraneo a Taranto, perché già c'era l'obiettivo di Taranto, no? già si iniziava a lavorare per Taranto.
7: Silvia, come stai innanzitutto dopo questi giorni di allenamento?
6: Tutto bene, sono molto stanca. Oggi abbiamo di nuovo combattuto col gruppo delle Fiamme Oro qui in caserma Spinaceto e siamo pronti, veramente stiamo dando l'anima per questi giochi e per i prossimi appuntamenti. Ovviamente questa è la prima competizione dopo il periodo di preparazione estiva.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ancora una giornata ricca di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Sono 110 quelle conquistate al 27 di agosto, 40 ori, 39 argenti, 31 medaglie di bronzo, con altre speranze di poter raggiungere il gradino più alto del podio, ma non solo. Poker nel pugilato con Testa, Gemini, Rontani e Sharabi che hanno conquistato l'oro, bronzi per Vassallo, Baldassi e Sarsilli. Si chiude con 8 medaglie il nuoto pinnato, l'esordio assoluto, ben 4 gli ori, Magoga, Caronno, Calanca e la staffetta 4x50 bipinne italiana mista. 16 medaglie che si aggiungono alle 51, un bottino pesantissimo dallo stadio del nuoto Torre d'Ayala. Per il tiro a volo è giunta la medaglia tarantina con Mauro De Filippis bronzo assieme a Silvana Stamco nel Mix Team Trap nella finale con 23 piattelli centrati su 30. Poi ci sono le altre speranze, quelle odierne col tiro con l'arco e con il padel. Buon risultato invece per il calcio femminile 3-1 al Marocco, sale a 7 punti d'Italia, speranza di poter raggiungere la finale per loro altissima e adesso si attendono novità anche dagli altri sport di squadra. Non va bene però nella pallamano maschile, la formazione azzurra viene eliminata nella fase a gironi.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ci spostiamo a Gruttaglie ed entriamo in videocollegamento con il sindaco Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato.
10: Buongiorno, tutto bene?
9: Tutto bene sindaco, noi vogliamo sapere com'è a Gruttaglie in questo periodo storico molto importante, molto bello. I giochi del Mediterraneo so che stanno avendo un grande successo in tutta la provincia e sono curiosa di sapere i feedback che state ricevendo per tutto quello che riguarda la bellezza di questo momento, di questo periodo per i giochi del Mediterraneo, e poi se ci vuole raccontare cosa accadrà nei prossimi giorni per i prossimi eventi dell'estate grottagliese.
10: Intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo sono effettivamente una grandissima opportunità per il nostro territorio che stiamo sfruttando appieno, offrendo il meglio che la città può offrire, oltre che in tema di sport, anche in tema artistico. Come sapete abbiamo la Mostra Internazionale d'Arte di Ceramica, abbiamo il Museo delle Ceramiche, abbiamo il Quartiere delle Ceramiche che in questi giorni è affollatissimo di turisti che vengono a visitare questo quartiere che, come sapete, come sappiamo ormai tutti, è unico al mondo.
9: Certo.
10: Devo dire che questo fa il paio anche con quella bellissima iniziativa che ha portato i ceramisti di Grottaglie su proposta del comune di realizzare una galleria d'arte all'interno dell'aeroporto.
9: Bene.
10: E abbiamo visto in questi giorni l'importanza strategica di questa infrastruttura che è collegata strettamente ad un principio che io ho sempre affermato e che continuo a dire: l'importanza strategica della città capoluogo per tutti i territori. Se Taranto è forte, siamo tutti più forti. Quindi
9: sì,
10: bisogna lavorare affinché la città torni ad essere il centro di riferimento per tutta la provincia.
9: Assolutamente.
10: E poi abbiamo gli eventi. Si è conclusa ieri due sere fa il Festival del Blues, ma cartellone ancora molto ricco, ci sono tanti eventi e tante serate. Poi chiaramente tra qualche giorno inizieranno anche gli incontri sportivi della ginnastica artistica che sono veramente tanto attesi. Anche se c'è il sold out, continuiamo a ricevere tantissime richieste di partecipazione.
9: Bello.
10: Ma, insomma,
9: bello.
10: Veramente c'è un clima, un'emozione, un'euforia dei cittadini, di tutti, dei turisti che poi chiaramente attraverso questa grande opportunità si stanno innamorando della provincia di Taranto, che è una delle province più belle, più ricche, con il mare meraviglioso e quelle ricchezze culturali che ci invidiano dappertutto. Il Martà, notizie di questi giorni, ha fatto anche lì il sold out. Quindi siamo veramente in una condizione felice. e bisogna continuare a investire su Taranto e continuare a puntare su questo aeroporto, che porterebbe sicuramente tante persone qui nella nostra provincia e creerebbe un circolo economico fondamentale importante.
9: Assolutamente, assolutamente. Sindaco,

0: potremmo quasi abituarci a questo
1: ci
0: stile di vita.
1: Ci vogliamo abituare noi.
0: Certo, sarebbe bello, come un po' accadeva adesso, io ricordo più di 25 anni fa quando si poteva volare da grottaglie, cosa che io ho fatto personalmente, e sarebbe veramente una cosa molto bella avere a portata di mano questo aeroporto, perché io l'altro giorno parlavo con l'assessora Capriglia della bellezza del reperto archeologico vivente, che sono le grotte, i laboratori dei maestri ceramisti, di questo concorso mondiale della ceramica, di quanto tutta la bellezza delle gravine, insomma, adesso parliamo di grottaglie, ma come lei diceva prima, tutto il nostro territorio, tutta la provincia è piena di bellezze, quindi vanno veramente scoperte e raccontate. E poi quello che volevo proprio sentire da lei, che ha detto, è la gioia dei cittadini, dei concittadini, che sono accoglienti, che sono pronti, che sono sempre più bravi ad accogliere i turisti, e questo resta nel cuore delle persone, che poi inevitabilmente tornano, quindi potrebbe essere un bel cerchio questo.
1: Beh sì, sicuramente è questo uno dei cerchi magici che vorremmo tenere sempre acceso intorno alla nostra provincia,
0: sì,
1: e che valorizza anche le risorse naturalistiche. Voi sapete ad esempio che a Grottaglie facciamo il Karstic Experience,
0: certo,
1: che è una passeggiata notturna all'interno delle gravine con delle guide specializzate, e poi si arriva, diciamo, dopo un sentiero molto particolare, si arriva anche in un posto dove si può ascoltare della musica dal vivo,
0: certo,
1: e quindi rende magico tutto questo, anche questa esperienza. Quindi abbiamo costruito nel tempo un'idea, una visione che possa e che piace, diciamo, perché abbiamo sempre il sold out di tutti questi eventi, e che però abbiamo necessità ancora di espandere attraverso la conoscenza e l'apertura, diciamo, ai turisti, ulteriori turisti, diciamo, delle nostre porte, che sono già aperte, ma le vorremmo spalancare ancora di più.
0: E così sarà, così sarà. Allora, Sindaco, grazie per averci raccontato questi momenti di queste giornate così importanti, così belle, e noi ci risentiamo la prossima, va bene? Intanto buon lavoro, a presto, grazie mille.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Situazione infortuni per il Taranto, che si aggrava in questo inizio di stagione in attesa dell'esordio ufficiale domenica alle ore 17 a Manduria sul campo neutro e a porte chiuse contro il Cosmano Sport Foggia, prima giornata di campionato. I rossoblu, oltre a Mutisi, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di qualche giorno fa, dovranno rinunciare anche al portiere Raul Lombardo, che nel corso di un allenamento ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Dunque il Taranto va alla ricerca di un nuovo portiere e probabilmente potrebbe arrivare a un calciatore che ben conosce, infatti Francesco Baglietti, l'ex Bisceglie che il Taranto ha anche affrontato lo scorso anno, potrebbe fare a caso dei rossoblù. Il Taranto sta intavolando una trattativa per poter chiudere quanto prima l'arrivo dell'estremo difensore e poter cercare di chiudere il cerchio. Oltre ai problemi in squadra e a centrocampo, infatti in difesa bisogna risolvere quanto prima una situazione che potrebbe vedere lo stesso Lombardo assente per parecchio tempo. E intanto la squadra sta preparando l'esordio di campionato, dove non ci sarà, come detto, il pubblico, ma bisognerà avere la forza per poter togliere il meno 2 in classifica, così come parte il Taranto in graduatoria, visto quello che è accaduto nella passata stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Martina ha chiuso il precampionato con una vittoria netta per 4-0 contro il Putignano nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma domenica prossima nel primo turno di Coppa Italia in trasferta in quel di Gravina. Antinucci, Resuff e Battista hanno firmato le reti nel primo tempo. Dio, attualmente in prova, ha firmato invece il poker. Come detto, da domenica prossima il Martina fa sul serio, sarà impegnato in Coppa Italia Gravina. Il precampionato è ormai alle spalle, il nuovo attacco bianco-azzurro è pronto a misurarsi con i primi impegni ufficiali, seppur probabilmente dovrà rinforzare proprio l'organico con Sorace, che è andato via. Infatti l'ex juniores del Martina, che ha partecipato con la rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, 2 gol realizzati con la maglia biancazzurra, va alla Juve Stabia in Serie B, e adesso il Martina potrebbe ancora tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra

le vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. Ieri grande successo per la Notte Panna in via Liguria. Una serata davvero riuscita tra degustazioni, shopping e spettacoli distribuiti lungo la via commerciale, una tra le vie più commerciali, forse oggi la più commerciale della città. Ne parliamo con Fabrizio Iurlano, organizzatore della serata e destination manager. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Dunque possiamo sicuramente parlare di successo, di serata riuscita con migliaia di persone che hanno partecipato a questo evento.
1: Assolutamente sì, crediamo che i numeri espressi ieri dalla Notte Panna si attestino tra le 10.000 e le 15.000 presenze. È stata un'iniziativa straordinaria, direttore, è stata un'iniziativa che è nata 10 giorni fa da un incontro con il presidente di Confcommercio Taranto, con cui da qualche anno condividiamo dei percorsi e portiamo avanti questo binomio turismo e commercio per lo sviluppo di un territorio. 10 giorni fa arriva questa telefonata e mi si viene chiesto di entrare in contatto con i commercianti del centro commerciale Via Liguria, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscere in questi giorni e che saluto, tra cui Monia Muzioli, Gabriele, Francesco Franco e tantissime altre persone per bene straordinarie con cui abbiamo creato una relazione in questi giorni. E sono stati dei momenti frenetici, pieni di incontri, telefonate, pianificazione, chiarimenti, ma vedere ieri sera migliaia di persone su Via Liguria già dalle 18.30, quindi dai primissimi momenti, vedere famiglie, bambini, commercianti, residenti, ragazzi, associazioni culturali tutti insieme, è la dimostrazione che 10 giorni fa potevamo avere una scommessa, ieri abbiamo avuto una risposta importante da parte della città che quando decide di stare insieme, fa squadra, funziona.
0: Ecco Fabrizio,
1: l'altra cosa importante e fondamentale,
0: sì. Prego,
1: l'altra cosa importante e fondamentale è stato vedere i commercianti che si sono fatti contaminare da questa energia e hanno ieri contribuito, oltre che economicamente, perché la Notte Panna di ieri è stata realizzata con il contributo dei commercianti del centro di Via Liguria, e soprattutto vederli poi protagonisti, no? Con le degustazioni, con i laboratori, con la presentazione dei loro prodotti, con l'esposizione.
0: Infatti stavo per chiedere, hai in qualche modo anticipato la risposta alla domanda che stavo per farti. Com'è stata la risposta dei commercianti? Cioè, hai avuto difficoltà a convincerli o non c'è stato bisogno?
1: Assolutamente no, perché Notte Panna era un brand già molto forte che non si faceva da prima del Covid, ed è lì è nato, diciamo, il senso mio di responsabilità di accettare la sfida che mi era stata offerta dal presidente Spadafino, che saluto e che ringrazio per questa opportunità, ma con il quale, vi ripeto, condividiamo e progettiamo format e idee che abbiamo per tutto l'anno e per tutto le zone periferiche del territorio tarantino, che può trovare in questo tipo di iniziative delle risposte almeno all'attivazione di processi commerciali.
0: Allora, innanzitutto Fabrizio, ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale sulla Notte Panna e poi torneremo a parlare anche di alcuni rilievi critici che sono stati mossi. Innanzitutto vediamo il servizio.
2: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio.

0: caso. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale. Un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
1: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi, io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia, Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
0: Dunque Fabrizio, abbiamo ascoltato il presidente Spadafino, giustamente soddisfatto per la riuscita della serata, però in questi giorni abbiamo registrato anche rilievi critici che provo a riassumere in una domanda che ti giro. Perché Via Liguria sì e altre zone della città no?
2: Allora, partiamo da un ragionamento e grazie per la domanda. Innanzitutto questi rilievi critici colgono il segno, cioè sono giusti, cioè nel senso che sicuramente dal punto di vista di programmazione culturale, artistica e musicale, soprattutto per quanto riguarda gli eventi collaterali, bisognava a mio parere agire in modo un attimino più strategico su alcune zone e sulle periferie del territorio. Del resto lo stiamo vedendo, no? In questi giorni all'interno della direttrice principale del Borgo Umbertino, ovvero via d'Aquino e via di Palma e poi piazza Garibaldi e corso Due Mari, che in qualche modo si sono attivate e interessate dalla presenza di turisti, di visitatori e magari anche degli stessi residenti, che stanno apprezzando quelle che sono le iniziative del borgo. Però già se ti sposti poi in alcune vie limitrofe rispetto a quelle principali del Borgo Umbertino o in altre zone della città, si percepisce
0: che ci sono zone dove la città è abbastanza spenta, insomma, ecco.
2: Ma guarda Enzo, io credo che la gente, sia il turista che il residente, abbia percepito una difficoltà oggettiva a raggiungere i luoghi interessati dagli eventi, e quindi tutto quello che riguarda il discorso mobilità, parcheggi eccetera. Forse si è anche creato, permettimi, un effetto quasi terrorismo, no? O nei confronti del parcheggio o del raggiungimento.
0: Sì, diciamo che forse sotto questo profilo la comunicazione non è stata abbastanza efficace, forse. Ma guarda, bisognava rassicurare un po' di più i cittadini, invece li abbiamo un po' allarmati con queste storie della viabilità, dei parcheggi eccetera.
2: Enzo, guarda, io credo che questa città sta provando a cambiare un attimino alcuni discorsi e anche a dimostrarsi pronta per poter ospitare delle grandi manifestazioni, in questo caso del più grande evento del Sud Italia degli ultimi anni. Non è facile. Io quello che vedo, questo lo dico sia come membro del tavolo del turismo del Comune di Taranto, io sono entrato nel tavolo esattamente il 4 luglio, quindi un mese e mezzo fa, e ho potuto osservare tante cose. Vedo che ci sono tanti dirigenti e funzionari del Comune di Taranto che ci mettono l'anima e il cuore e che come me si sono giocati.

0: pagati le ferie, no? Per poter lavorare e mettere le persone nelle condizioni migliori di poter fruire di questo evento straordinario. Non è stato facile, sicuramente nei mesi scorsi qualche errore è stato fatto, credo in buona fede, anzi sono sicuro in buona fede, però questo è il momento di stare insieme, di mettere in luce le cose belle del territorio, così come per esempio stiamo facendo già da 6 giorni col villaggio dell'accoglienza,
1: ecco,
0: in Via Mignogna.
1: Ti volevo chiedere del villaggio dell'accoglienza, ma prima volevo anche dirti che probabilmente e apprezziamo l'entusiasmo che c'è stato da parte dei commercianti in Via Liguria, però probabilmente anche è necessario un cambio di mentalità anche da parte degli stessi commercianti, cioè chiudere i negozi in queste serate alle 8:30 non ci sembra una grande idea, insomma, e infatti molti cittadini hanno segnalato anche questo aspetto. Forse converrebbe posticipare
0: Allora Enzo, guarda, ti rispondo. Sì. Io sono stato per tanti anni un imprenditore, un commerciante. Sì. Ho gestito attività di somministrazione di alimenti e bevande, spiagge, discoteche, quindi diciamo le attività ristorative, ricettive le conosco bene. Sicuramente quello che ti posso dire è che se non c'è una programmazione che riguarda e coinvolge tutti i commercianti, allora in quel caso la scelta del singolo commerciante di chiudere la saracinesca perché non vede la speranza di un fatturato potrebbe anche essere giusta. Quello che invece è mancato, secondo me, era un coinvolgere i commercianti, così come ha provato a fare Confcommercio e che ha fatto ieri sera all'interno su Via Liguria, e invece coinvolgerli proprio in una cabina di regia strategica per capire di quali iniziative avevano bisogno, a quali target ci dovevamo rivolgere, perché tu non puoi programmare le stesse cose su Via d'Aquino, Via di Palma, Via Liguria, Via Cesare Battisti.
1: Certo, perché sono zone che hanno caratteristiche diverse. Parliamo del villaggio dell'accoglienza, la tua risposta è molto chiara. Parliamo del villaggio dell'accoglienza.
0: Allora, il villaggio dell'accoglienza, credimi, mi permetto di definirlo uno degli esperimenti di turismo esperienziale più belli che ho potuto vedere negli ultimi anni. Dico che ho potuto vedere perché ogni giorno stiamo vivendo all'interno del villaggio dell'accoglienza destinazione Mediterraneo laboratori, esperienze, presentazioni di associazioni culturali.
1: Diciamo dov'è il villaggio dell'accoglienza, Fabrizio?
0: È in via Mignogna, nella centralissima Via Mignogna, con alle spalle, tra l'altro, le musiche del Mar Mediterraneo attraverso l'iniziativa Pelagos, e quindi c'è una cornice musicale straordinaria. E su Via Mignogna noi non abbiamo fatto altro che fare un processo di rigenerazione commerciale. Avevamo individuato questi stand, queste casette bianche che erano chiuse da un po' di tempo, e una volta scritto il progetto Destinazione Mediterraneo, che andava a creare attraverso queste casette delle porte, dei ponti e dei cantieri verso i comuni che fanno parte della provincia, abbiamo scelto di invitarli attraverso il gabinetto sindaco del comune di Taranto. Abbiamo invitato tutti e 29 comuni della provincia di Taranto, hanno risposto fino a stamattina in 17, e oggi
1: quindi metà, più o meno metà dei comuni della provincia.
0: Metà, tra l'altro ti do in anteprima questa notizia, visto che me lo sto chiedendo, stamattina ha aderito anche il comune di Mottola.
1: Benissimo.
0: E quindi in itinere si sta presentando una visione di un'unica destinazione turistica, che è quella della provincia di Taranto, con le sue individualità, con le sue identità, con le sue peculiarità, ma tutti insieme diventa
1: una
0: destinazione straordinaria.
1: Parliamo da anni di fare rete, e questo è un esperimento che va in questa direzione. Grazie Fabrizio Iurlano.
0: Grazie a voi.
1: E grazie a voi telespettatori che ci avete seguiti.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che

0: lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto.
7: Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
7: Se ne sono perse le tracce.
8: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
9: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
10: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
11: Tu chi cazzo sei?
12: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
10: È in trappola.
12: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
9: Tu che cazzo vuoi?
10: Vendetta.
7: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
7: Attacco, signore.
5: Un attacco.

0: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda onda.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre.
4: Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
5: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
6: No, oh, tesoro, fa male!
4: Usa questo!
6: Metti subito giù quel coso!
9: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
11: E quello cos'è?
12: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
12: Oh mio Dio!
13: Giù, ti ricordi di Pineok?
14: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
15: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
15: Hai della tequila?
13: Metti un po' di musica.
14: Che musica ti piace, Oak?
15: Che genere è Shade?
14: Che genere è Shade?
15: Lei lo adora.
13: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
14: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
13: Possiamo ricominciare da capo.

0: capo, per favore.
1: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
0: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
1: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Eccoci, ben ritrovati in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno dottore, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, noi l'altra volta abbiamo aperto un bellissimo argomento che è quello delle coccole emotive, delle carezze emotive. Oggi lo approfondiremo basandoci proprio sul fatto del sentire. Tu hai detto questa parola che credo che sia una parola magica. Che sblocchi, che un passepartout, ecco, che sì. Sblocca tante porte, le apre, vero?
2: Certo, è il sentire, perché come dicevamo, noi esseri umani siamo degli esseri senzienti, no?
1: Certo.
2: Senzienti.
1: Certo.
2: Perché il sentire, diciamo sempre, io sento, quante volte diciamo, io sento di avere freddo, io sento che ho fame, io sento,
1: sì.
2: Sentire, no? Sentire è un messaggio che il nostro cervello trasmette a delle aree che in millesimi di secondo devono soddisfare questa richiesta.
1: Vero.
2: Insomma, il discorso è
1: parliamo
2: quello
1: proprio di millesimi di secondo.
2: Millesimi, non è che c'è da
1: c'è un allenamento al sentire, un'attività che si può fare per come dire, mettere in equilibrio queste cose.
2: L'organismo, l'essere umano, cioè, diciamo, ha trovato l'equilibrio, lo trova nella sua omeostasi, si chiama, no? Solo che noi lo alteriamo, perché molte volte non siamo presenti, non siamo nel qui e ora.
1: Allora, vediamo se ho capito. Se, quindi noi riusciamo a sentire meglio, tra virgolette meglio, poi meglio significa tutta una serie di cose, riusciamo a sentire meglio se siamo concentrati o se siamo aperti al qui e ora. Se
2: quindi,
1: ci stiamo già proiettando, non va più bene, non sentiamo.
2: No, non sentiamo. Perché non ci mettiamo in uno stato di ascolto, no? Ascolto chi? Ascolto me per poter passare il messaggio in questo. Parliamo di flusso, no?
1: Sì.
2: Noi siamo
1: sì.
2: delle specie sociali, no? In questo momento noi ci stiamo sempre trasmettendo qualcosa.
1: Certo.
2: Abbiamo tutti bisogno
1: dell'altro. Certo, assolutamente.
2: Si può sintetizzare dicendo: tu mi stai a cuore.
1: Che bello.
2: Pensa,
1: che bello.
2: Stai a cuore.
1: Quindi questo di questo flusso che gira, questo. Che
2: un
1: gira
2: flusso.
1: E va e torna.
2: Vai e torna.
1: Noi dobbiamo essere
2: formazioni
1: in grado di far uscire. Tu dicevi prima una parola molto bella, evocare, no? Portare fuori.
2: Portare fuori, evocare vuol dire portare fuori. Cioè tu mi dai un'informazione, io la metto dentro, la elaboro e poi la faccio uscire.
1: Sì.
2: Ma in tale che tu, insomma, anche tu che stai dall'altra parte riesci a cogliere anche tu magari
1: un dato, un'informazione,
2: a limare delle cose.
1: Ah, che magari. bello. Questo è un allenamento anche.
2: È un allenamento che dovremmo fare tutti i giorni. Non è facile.
1: Sì, non è facile, è vero.
2: Perché il quotidiano ovviamente.
1: Il quotidiano è tutta un'altra storia, però se noi ci concentrassimo, un po' come te lo chiedo, i bimbi invece sono più bravi di noi.
2: I bimbi sono più bravi, però noi, come ti dissi anche l'altra volta, dobbiamo stare attenti anche a non invadere il loro campo di azione, perché loro sono lì per imparare, ma non per essere giudicati.
1: Certo.
2: Anche l'insegnamento, no?
1: Certo.
2: Stessa cosa, no? Devi togliere il giudizio. Il giudizio è qualcosa di
1: brutto,
2: che non va bene per il bambino, non va bene, perché se poi il bambino deve portare l'informazione e lui la porterà, non è contento, non è soddisfatto, la porterà, la traccerà
1: con qualcosa di triste che
2: comunque
1: gli resta quel sentimento.
2: Poi la evocherà,
1: sì.
2: Capito? E bambino
1: avrà un ricordo triste di quella informazione, di quel momento.
2: Invece tu gliel'hai, come si dice, senza giudizio, senza le

0: Fai le cose.
1: Fai le cose.
0: Fai.
1: Lui elabora e...
0: E a modo suo la farà. Anche certo. Perché se un altro essere umano non sarà come noi.
1: Infatti.
0: Vanno seguiti veramente, vanno supportati i bimbi, perché sono cose molto importanti, perché come dice il dottore, poi domani quell'informazione sarà relativa a quell'esperienza.
1: Eh sì,
0: quindi
1: se
0: dice,
1: è stata tracciata da qualcosa che non
0: va bene.
1: Ma io
0: assolutamente va bene. Leonardo, noi adesso facciamo una breve pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo tra poco.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo piano.

0: Drive Motors. La tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: Eccoci tornati di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, insieme al dottor Leonardo Mortato. Stiamo parlando del sentire, di come fare, dell'allenamento al sentire, e un po' fuori onda siamo andati giustamente oltre questo discorso, abbiamo continuato a parlare di tante cose. C'è una cosa inspiegabile che non ci spieghiamo, il dottore come esperto e io come persona comune, che è questa roba dei bimbi sempre più piccoli che sono davanti a uno smartphone e hanno dei danni incredibili, perché c'è un'esperienza di un bimbo di 6 mesi davanti ad uno smartphone che, tolto il quale, andava in crisi. A 6 mesi loro, dottore, è vero che stanno ancora formando?
1: Ti spiego. Proprio quello che succede, no? Cioè, passi dall'immaginazione al simbolo. A un certo punto, certo, se tu passi al simbolo e poi ricevi sto smart, sì, il bambino gli va bene perché, voglio dire, lo tocca, deve toccare, sì, no? La simbologia, la manualità, la manipolazione a quell'età. Allora, se tu gli dai sta cosa, che fai? Lo mandi in indipendenza in un periodo, ripeto, del neurosviluppo, dove c'è una neuroplasticità, dove si stanno formando delle reti neuronali,
0: okay,
1: dendritiche.
0: Quindi a 6 mesi.
1: Quindi stai in pratica sprogrammando, no? Un percorso che la madre natura, insomma, aveva
0: fatto perfettamente. Allora si può non capire, no? Perché succede, quindi noi dobbiamo prendere atto che succede questa cosa. Si può non capire che a sei mesi un bimbo di 6 mesi, un neonato di 6 mesi, non si può dare lo smartphone per fargli guardare nessun tipo di contenuto. Si può non capire. Quindi, per chi non capisce che questa cosa ha veramente fa un danno pazzesco alla mente e al cervello dei bambini, perché questo piccolo essere di 6 mesi, come dice il dottore, sta creando tutta una serie di connessioni, di reti, e questi neuroni che stanno nascendo, eccetera.
1: E tu lo stai programmando.
0: Cosa possiamo fare invece, dottore, con questi bimbi piccoli? Possiamo giocare?
1: Possiamo fare dei disegni insieme, la mamma, insomma, si può in qualche maniera
0: a quell'età, no? 6 mesi prendono,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: oggetti,
1: prendono, sì, cominciano a manipolare, quindi
0: ascoltare la musica,
1: come no, ancora meglio ascoltare la musica,
0: chiacchierare, cantare magari, perché se quelli, la mamma, quelli, il papà,
1: quella è l'alimentazione, no? Che abbiamo detto,
0: unitamente all'alimentazione reale, nel,
1: sì,
0: senso che
1: nutrizionale,
0: esatto, nutrizionale e reale proprio. Quindi peggio ancora se questo continua negli anni, vero dottore?
1: Peggio, perché poi magari molte mamme dicono: beh, dai, lo possiamo fare a 1 anno e mezzo. No.
0: Allora facciamo le domande esplicite, dottore. Allora, a 1 anno si può fare?
1: No.
0: A 2?
1: No.
0: A 4?
1: Nemmeno.
0: A 7? A 8?
1: Io a 10?
0: No.
1: Non lo farei proprio mai.
0: Non lo faremmo, non lo abbiamo fatto.

0: lo devono, lo devono in, che non lo so, incorporare, come si dice, proprio nella, dove lo devono mettere, un cloud,
1: sto telefono, un cloud. No.
0: Anche in un cloud.
1: Allora, ecco, immagazzinate questa informazione. Non si danno gli smartphone ai bimbi, ok? A nessuna età. Per bimbi intendiamo da 0 a 13, 14, anche 15, ok? Quindi questi sono i bimbi.
0: E quella è un'età in cui.
1: Cioè, 15 anni più o meno. Però vanno sorvegliati anche.
0: Vanno sorvegliati.
1: A 15 anni vanno anche
0: sorvegliati. Anche la digital, lo sai, no?
1: La digital? C'è il parental control.
0: Sì, sì.
1: No, quello per forza.
0: Quello
1: sai cosa dicevo? Sì, sai cosa dicevo?
0: Riesci in qualche maniera a
1: controllare.
0: Ad avere un.
1: Però Leonardo, ti dico una cosa, che io spesso consiglio agli utenti, alle persone, eccetera, a chi ci ascolta, è che quando noi diamo a 15 anni, che è un'età più o meno che si può partire col telefonino, 14-15, si dà il telefonino, si deve scrivere nel telefono la data di nascita dell'utente, che è il ragazzino. Molti genitori, per avere sbloccato sto telefono, per non avere rotture di scatole, mettono la loro data, quindi è chiaro che il parental control non si attiva, non si attiva, perché
0: è vero,
1: c'è la data del genitore. Quindi cari genitori, nonni,
0: genitori,
1: zii,
0: insomma, genitori, chi
1: mettete le date reali di nascita, la data del bimbo o la data del ragazzo. Bimbo no, perché abbiamo detto che non dobbiamo proprio dare sto telefono. Però se c'è un ragazzino che inizia ad usare il telefono, mette la data di quel ragazzino, perché voi avrete la certezza che determinati contenuti non entreranno in quel telefono, sicuro, in disparte del fatto che noi dobbiamo controllare.
0: Parliamo sempre di genitori responsabili.
1: E genitori che devono essere informati. Vogliamo vederla così, dai.
0: Vediamola così, perché poi magari
1: che devono essere non se ne fregano niente. Però poi dopo si pagano le conseguenze.
0: Certo, c'è la dipendenza, abbiamo detto?
1: La dipendenza.
0: La dipendenza è una cosa organica, non è una cosa inventata.
1: Certo, assolutamente così. Va bene, allora noi, caro Leonardo, adesso noi continueremo questo discorso con col pedagogista Gennaro Tortolella, che io penso già che noi non lo vediamo perché è fuori, però stia già facendo così. Si stia già preparando questo argomento.
0: Certo.
1: Grazie Leonardo, noi ci vediamo prossima settimana. Sempre con Bimbi Maestri. Grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Saluto a tutti.
1: Ciao, linea alla regia, tra poco.
0: Ciao.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Ed eccoci tornati in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, e adesso ospite Gennaro Tortorella,
3: buongiorno,
1: il nostro pedagogista.
3: Buongiorno.
1: Eccoci, siamo tornati. Allora, noi ti abbiamo aperto bene la strada con Leonardo,
3: sì.
1: Oggi sappiamo che eri sui blocchi di partenza per tanti argomenti veramente che abbiamo affrontato in questo momento, in questa rubrica di oggi, in questa puntata. Allora, abbiamo detto il sentire, siamo partiti dal sentire, poi siamo arrivati inevitabilmente allo smartphone, all'utilizzo dello smartphone, quindi da dove vuoi partire? Nel senso che noi abbiamo detto, il medico dice, come il mio mestiere fare le domande e lui il suo mestiere dire le cose da esperto, si creano delle dipendenze. Quindi, a proposito dell'argomento principale che è il sentire, sentiamo una realtà distorta, sentiamo qualcosa che ci fa del male inevitabilmente, che
3: rispetto,
1: è una dipendenza.
3: Rispetto alla questione smartphone?
1: Sì.
3: Allora, dal punto di vista pedagogico, devo dire che lo smartphone, come diceva Leonardo, non va utilizzato per i bambini piccoli, anche perché crea questa dipendenza. Non solo, il cervello, che comunque è l'aspetto creativo del pensiero stesso che noi abbiamo, viene praticamente assopita, spenta. Facendo esperienza anche nella scuola, ho avuto modo di constatare in alcuni ragazzi, ecco, io ho fatto esperienza sia nelle scuole superiori ma anche nella primaria, attualmente ancora nella nella primaria, quindi ho potuto constatare e lavoro molto nella creatività, quindi manipolazione, cerco di strutturare gli argomenti attraverso la creatività. E quindi ho notato questo, che coloro che hanno questa dipendenza dai PlayStation, oltre a essere impediti nella vita sociale, cioè sono chiusi praticamente, comunicano attraverso, ormai ci sono sofisticati questi apparecchi, la loro vita relazionale si chiude attraverso il digitale, a distanza, non hanno un contatto empatico, emozionale, quindi e crescono praticamente nella insicurezza, non si mettono in gioco le emozioni, quindi provare tutte le emozioni, ripeto, la rabbia, la tristezza, vanno tutte provate, la
1: vissute,
3: gioia,
1: vissute, certo,
3: l'entusiasmo,
1: vissute.
3: L'orgoglio, il sentire, mettersi in empatia con l'altro,
1: anche un bel no, la delusione, nel senso che la frustrazione è anche un bel sentimento, nel senso che è un sentimento che dà la possibilità di allenarsi, certo, alla frustrazione.
3: Quindi
1: anche
3: sono due aspetti: l'aspetto emozionale che non viene vissuto attraverso questi giochi a distanza, e poi c'è l'aspetto del pensiero, il pensiero divergente, detto creativo, c'è anche io penso questo, facciamo questa cosa, il costruire anche il gioco come si faceva una volta,
1: certo,
3: cioè non sempre con oggetti comprati già precostituiti, preimpostati. Quindi va costruiti.
1: Giusto.
3: Allora, se i ragazzi, e questa idea della costruzione, utilizzando anche ciò che è di riciclo, no? La plastica, qualsiasi cosa, quindi mi viene questa idea, costruiamo, giochiamo, la palla, non la palla già comprata, ma ho visto a scuola anche che hanno fatto questa carta poi messa con
1: lo scotch
3: utilizzo, perché ho detto non c'è la palla, magari c'era, però volevo stimolare a trovare, ecco, delle soluzioni, problem solving che chiamano nelle scuole, che è collegato alla creatività. Che cosa succede? Le PlayStation praticamente spengono il digitale da piccolini, non c'è un collegamento neurale, e quindi le immagini vengono tutte introiettate, ma non vengono tirate fuori, quindi non ci sono i collegamenti neurali, quindi l'intelligenza cosiddetta, anche l'intelligenza logica, non solo emozionale, perché non c'è una rete umana concreta tra le persone, ma anche quella logica di problem solving, soluzione di un problema, non c'è, perché il cervello non si sviluppa. Quindi è necessario sviluppare, quindi lavorare nella creatività.
1: Alcuni scrivono, perché poi noi leggiamo i messaggi che arrivano, che le console, i videogiochi magari possono offrire, che ne so, un problem solving, cioè giochi strategici allenano a trovare soluzioni rapide a problemi complessi, oppure memoria e attenzione migliorano la concentrazione e la capacità di ricordare dettagli visivi. È così in alcuni giochi, in alcune tipologie di giochi,
3: delle PlayStation,
1: intendo.
3: Allora, tenere conto che la vita adulta si costruisce da bambini.
1: Certo.
3: Quindi un adulto che è capace, il leader, diciamo che nell'indole essere leader, però una persona che comunque deve condurre una vita da adulta, che poi è quello della vita sociale attraverso il lavoro, cioè essere a servizio dell'altro. Se questi bambini non la loro vita non si costruisce, cioè non ci sono le basi.
1: Quindi le basi sono queste, costruire un pensiero creativo. Fare le cose, e poi da grandi, più grandi, possono utilizzare anche la Play, maniera sempre equilibrata, perché non è che fanno 10 ore di PlayStation e poi non fanno i giochi. Va bene, allora noi facciamo una breve pausa, Gennaro, perché mandiamo un pezzo e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Eccoci ritornati in onda, rubrica Bimbi Maestri, pedagogista Gennaro Tortorella. Abbiamo parlato degli smartphone, dei giochi, dei cellulari, dei giochi, delle PlayStation, eccetera. Chiudiamo questo argomento per passare all'argomento di cui parlavamo anche prima con Leonardo Murtato, con il dottore e il pediatra, del sentire e della capacità di essere qui e ora.
1: Sì.
0: Quindi c'è un allenamento che si può fare per essere qui e ora, perché noi non siamo più tanto abituati a questa cosa.
1: Allora, nelle mie competenze pedagogiche bisogna parlare se come si fa, perché spesso si va, che cosa non va, lo stress anche nelle scuole oramai si fa questioni di sicurezza, lavoriamo su che cos'è lo stress, come si supera lo stress, come si supera lo stress non c'è mai. Che dire, su questa questione ci sono praticamente delle tecniche dove io ho praticato dal 95 e continuo fino ad oggi, perché educarsi non ha un limite ma vale per tutta l'esistenza. Quindi l'allenamento, la nostra mente è come viene descritta, ecco, se vogliamo dare un'immagine, è come una scimmia che salta di qui e di là. Dipende sempre, è collegato sempre all'ambiente nel quale il bambino, il ragazzo, noi tutti nasciamo, quindi dal clima, se un ambiente diciamo equilibrato, assertivo, non è ansioso, non è proiettato troppo al futuro, questa ansia, questa apprensione che viene trasferita poi dai genitori ai bambini, ecco, tutto questo, sarei felice quando andrai a scuola, sarei felice quando ti prenderai la patente, sarei felice, cioè proiettato troppo in avanti, che questa ansia del futuro, saltando, quindi la nostra mente è come diventa una scimmia molto ben addestrata a saltare di qui e di là, mai vivere il presente, tutto sfugge il nostro presente. Praticamente ci sono degli esercizi pratici che ti portano al qui e ora, che io ho praticamente continuo a applicare in una scuola che si chiama Eden, ente di educazione naturale, vabbè, qui a San Termo in Colle a pochi passi, dove praticamente c'è la sala, si può fare full immersion perché c'è anche un'ottima sala per anche il pranzo, è tutto collegato. Quindi comunque bisogna fare una palestra, ecco, ad

0: si parla anche esercizi online, oppure accendiamo YouTube e facciamo esercizi. No, le dinamiche di gruppo, il contatto emotivo, cioè mettersi in gioco completamente attraverso i nostri, le emozioni che sono legate, collegate al nostro pensiero. Quindi per poter allenarsi a essere qui e ora bisogna vivere nella dinamicità delle relazioni, anche in contesti, guardarsi e lavorare con determinate tecniche per vivere, cioè ci vuole un esercizio costante. E ripeto, dipende dal vissuto emotivo di una persona. C'è chi è più facilitato ad allenarsi a essere qui ora, c'è chi ha più difficoltà, però senza giudizio, senza condanna di nessuno. Ecco, questo voglio trasferire soprattutto a chi ci sta ascoltando. Ognuno c'è il proprio vissuto e che va rispettato, tant'è vero che collegami, io anche interpreto i disegni, voglio dire, anche le opere d'arte, Van Gogh, se guardate, Van Gogh ha avuto un'esistenza, si è anche tolto la vita, ha sofferto tantissimo a livello psicologico, questo suo essere inquieto nella mente, ma guardate le sue opere, nella sofferenza è bello, la sofferenza è anche, nella sofferenza esce anche il bello, quindi non c'è nemmeno da darsi un ahimè, tutta la mia vita ho saltato di qua e di là. La tua vita è un'opera d'arte, quindi anche, però puoi renderla ancora qualitativamente più bella addestrandoti, ecco, con degli esercizi molto pratici.
1: Va bene, non ne parleremo, Gennaro, la prossima volta, così iniziamo a imparare questi esercizi che ci faranno bene. Grazie intanto per essere stato qua, ci vediamo la prossima volta, grazie a voi per averci seguito e grazie alla regia e alla parte tecnica, per Caffè Magoschino, e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
0: Ciao!

0: la notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp

0: 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Rojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo!
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetevi forte! Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: Cosa sappiamo su Cole Reed?
5: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
4: Che fine ha fatto?
5: Se ne sono perse le tracce.
6: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
7: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
8: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu che cazzo sei?
6: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
8: È in trappola.
6: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.

0: Tu che cazzo vuoi? Vendetta. Chiamata di soccorso. Il codice? Attacco, signore.
1: Un attacco.
2: Perché è venuta da me oggi?
3: Non ho mai avuto un orgasmo.
2: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
3: Non funziona.
2: Imparare a lasciarsi andare.
4: Sì, sì, sì!
2: Lo dica forte e chiaro.
3: Io voglio godere.
2: E ne parli con suo marito.
0: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
3: No.
5: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
0: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
4: No!
0: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
6: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre.
5: Le piaceva quando le costruivo le cose.
3: Mi sta costruendo un sex toy.
7: È una battuta?
3: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
3: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
6: Usa questo!
4: Metti subito giù quel coso!
8: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
9: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo.
3: Madre natura! Vincere!
10: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
15: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
5: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca.
9: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo!
12: Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questo.

0: sta roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
2: Perché continuare a rischiare?
0: Non lo fanno per i soldi.
2: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
0: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
0: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
0: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
7: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
8: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
7: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
8: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
7: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
9: Non ci credo, l'hai preso.
7: Noi non moriremo là fuori.
9: Ci sono io.
10: Vieni qui. E quello cos'è?
11: È un tappeto.
10: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
11: Oh mio Dio. Ti ricordi di Pineok?
10: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
12: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
13: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
11: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
12: Hai della tequila?
11: Joe, metti un po' di musica.
10: Che musica ti piace, Oak?
12: Che genere è Shady?
10: Che genere è
12: Shady? Lei lo adora.
11: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
10: Che sta succedendo?
13: È una cosa da pazzi!
11: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
10: L'hai sentito in un podcast?
11: Sì, e allora?
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
11: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
11: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
4: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ti aiuto in squadra.
0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili, puoi richiamarmi a questo numero, per favore?
2: Tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Migliaia di persone per la notte panna in Viale Liguria.

0: Un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
1: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base due palchi dei Giochi del Mediterraneo. I commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare. Un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nascondeva la droga nei pacchetti di patatine, ma l'escamotage non è bastato a sottrarlo ai controlli della Polizia di Stato durante un blitz condotto nel corso dei servizi antidroga disposti durante i Giochi del Mediterraneo. Tutto è iniziato lungo Corso Italia, alla vista della pattuglia dei Falchi e della squadra mobile. Un pregiudicato tarantino di 32 anni a bordo del suo scooter ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Fermato poche decine di metri dopo, il suo forte nervosismo ha subito insospettito gli agenti. La prima perquisizione ha rivelato due involucri termosaldati di cocaina abilmente nascosti nella chiave dell'accensione del veicolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 32enne ha confermato i sospetti. Nell'armadio della camera da letto sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, uno degli involucri dei quali era stato nascosto all'interno di una confezione di patatine ancora perfettamente termosigillata. Nel frigorifero invece è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 30 grammi, sotto sequestro anche 480 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, insieme a materiale da confezionamento e un coltello da cucina ancora macchiato di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della

0: Marina militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
1: Tanto come rivederlo, né riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina, appena si è sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco, sarà dura, sarà però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
0: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
2: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte. Altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando ci si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
0: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
5: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
6: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
7: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterranei e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
8: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: i Giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa, promossa dal Comune, ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento

0: di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
1: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare così come ha già fatto ospitando i giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
0: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
2: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Questi giochi del Mediterraneo sono stati un po' come Sanremo, Claudio? Ci sono stati polemiconi su tutto, a partire dalla cerimonia inaugurale e dalla questione dei fischi.
5: Sì, chi è stato fischiato? Giorgetta, i fischi di Giorgia. Sì, no, ma perché era indifferita, quindi non erano nei confronti della Presidente del Consiglio.
4: Sì, io ho letto anche complotti della serie che la Presidente Meloni si sarebbe presa i fischi di Mattarella. Però io non...
5: io non credo che il Presidente Mattarella forse sa fischiare, ma almeno io non l'ho mai visto e sentito fischiare. Detto questo, c'era qualcuno che diceva molti amici, molto onore, quindi voglio dire, i fischi.
4: Però adesso c'è il nostro amico John Wayne, Giovanni
5: Abbiamo
4: Raimondi.
5: Finito con i giochi del Mediterraneo, cioè con la cerimonia?
4: No, stiamo parlando proprio di caldo.
5: Io sono stato ai giochi del Mediterraneo all'inaugurazione, un caldo bellissimo, cioè un caldo bruttissimo, c'era caldo, non si può fare niente, un po' di fila per bere, però c'era un vecchio amico di vecchia data, Francesco Casula, che l'ho beccato che stava facendo la fila, ho approfittato e ho scroccato la sua fila per recuperare un paio di birrette. John Wayne,
4: a proposito della cerimonia di inaugurazione, ha creato un servizio di una sorta di call center dove si può telefonare al Ministero dell'Interno per prenotare una contestazione, un fischio a chi si vuole. Andatelo a guardare sui social perché è troppo troppo divertente.
5: Fa tanto ridere.
4: È proprio scemissimo.
5: Io all'inizio pensavo che fosse vero, infatti ho chiesto ma è vero?
4: No.
5: Sono un po' anziano. No, e sto diventando anziano. Allora,
4: a proposito di polemiconi social,
5: sempre in relazione ai giochi, abbiamo detto che oggi era la puntata totalmente dedicata a questo e io devo sempre sottolineare che ovviamente intratteniamo per
4: sì.
5: Quanto riguarda questa trasmissione, intratteniamo nella mia piccola fascia, però io e anche Vale siamo felicissimi
4: dei giochi del Mediterraneo, super, super felicissimi.
5: Speriamo che non ci saranno anche polemiche ex post alla fine dei giochi per quanto riguarda la gestione degli impianti, eccetera. Noi dobbiamo approfittare di questa opportunità che abbiamo avuto. Detto questo,
4: sì. Detto questo,
5: ho venduto la macchina. Ho venduto la mia auto perché mi sono comprato una bella bicicletta, neanche elettrica, una bicicletta a vapore. E girerò
4: col carbone, vai.
5: Ecco, dove non ci insertiamo in questo problema del vapore e del carbone. Allora, perché? Perché non, cioè, abbiamo tra Giochi del Mediterraneo e BRT c'è un problema parcheggio in questa city. In questa city, sì.
4: Però, voglio dire, Chima Mobilità ha gestito benissimo la comunicazione di dove parcheggiare. E sono stati bravissimi.
5: Vale, ma l'ironia è anche costruttiva. Io non posso che dire questa cosa che ho detto, perché sennò dovrei andare via. Proprio perché noi cerchiamo anche di parlare di cose serie con il sorriso sulle labbra. E quindi probabilmente anche quello che ha fatto Chima Mobilità. Seppur... spiando qua e là ci siamo accorti che non è stata un'idea nuova di Zecca questa di Chima Mobilità.
4: È venuta un po' a tutti, però abbiamo un video che lo prova.
5: Parliamo, premessa per chi è ignaro, parliamo ovviamente della campagna social
4: Non parcheggiare sul balcone
5: di Chima Mobilità, che ha suscitato molte polemiche sulla carta stampata, sui social, eccetera. Contributo dalla regia.
6: Non è possibile, un solo posto, vi prego. Dove cazzo devo parcheggiare?
7: Se risiedi nel centro di Taranto, trovare parcheggio è diventato più difficile che vincere al Superenalotto, non disperare. È arrivata Trasecututa Macna, la prima ditta che trasforma il tuo salone in un parcheggio privato. Noi allarghiamo la porta, tu entri direttamente con la macchina. Il cofano diventa un tavolino, il portabagagli un armadio e dal divano puoi controllare pure se te la stanno rubando. Abiti al quinto piano? Te la portiamo sul balcone. Trasecututa Macne, il comune elimina i parcheggi e noi eliminiamo i muri.
8: Preventivi gratuiti, muri portanti permettendo, prima di chiamarci, avvisate almeno vostra moglie.
5: Per chi ha avuto la fortuna di vedere questo video, di seguirci, diciamo, video e non solo radio, è un video che ha spopolato sui social prima della campagna di Chima. Quindi non sappiamo se la campagna è iniziata prima, è stata, hanno tratto spunto, però
4: no, lo sappiamo.
5: Sta di fatto che effettivamente è un'idea quella di parcheggiare la macchina
4: sul balcone. Ho visto anche campagne che dicevano delle macchine da mettere nello zaino, quelle pieghevoli come le biciclette.
5: Quindi al posto di quella a vapore potrei prendere quella pieghevole.
4: Io ce l'ho la Graziella pieghevole.
5: Esiste la Graziella pieghevole?
4: È la Graziella nata proprio pieghevole. Comunque, a prescindere da questo, insomma, c'è questa soluzione.
5: Scusami, ma quando la pieghi dove la metti? No, per curiosità.
4: Nel cofano della macchina, che però non sai dove parcheggiare. Comunque,
5: è una bicicletta che si morde le ruote, diciamo. Allora, i giochi del Mediterraneo stanno per terminare, purtroppo. No, bugia, abbiamo ancora una settimana, abbiamo le gare di gruppo, le gare di squadra, ecco. Ribadiamo che oggi c'è questa...
4: la Roller Marathon.
5: Che sarà una figata pazzesca. E, ecco, adesso capisco, adesso mi spiego perché sono state rifatte tutte le strade.
4: Se vanno a prendere una buca, quelli sono morti.
5: No, assolutamente. Ma scusami, ma invece per quanto riguarda la chiusura dei giochi, perché noi non ci vedremo, perché prima della cerimonia di chiusura noi non ci vedremo perché finiscono il 3 i giochi, quindi...
4: Però ci vediamo il 4, ci vediamo il giorno dopo, la possiamo commentare insieme.
5: Sì, io non andrò alla cerimonia dei giochi.
4: Io sì, ho il biglietto.
5: Di chiusura. E dove si trovano i biglietti? Sono tutti esauriti?
4: Sono tutti esauriti, io li ho presi.
5: Lancio un appello dalla radio, se qualcuno mi vuole regalare un biglietto...
4: Regalare, per... manco vendere.
5: Regalare un biglietto. Biglietto per la cerimonia di chiusura intestato a Claudio Petrone, mi raccomando, e non il posto che ho preso alla cerimonia di apertura, dove ero praticamente dietro al palco.
4: Tanta gente che ha avuto questa
5: dietro
4: fortuna.
5: Al palco, un bel tribuna d'onore, tribuna centrale.
4: Tu pensa che io e mio marito li abbiamo presi in tempo, ma non siamo seduti vicini.
5: No. Bene. Quindi vi separate.
4: Abbiamo quattro posti
5: nello stesso
4: di
5: settore,
4: distanza,
5: almeno.
4: Sì, quattro posti di distanza, una fila avanti e una dietro.
5: Anche perché la parata dei biglietti gratis l'abbiamo fatta già alla cerimonia di apertura, adesso si affievolisce l'esigenza di apparire e quindi parliamo una polemica.

0: in cuccia sto facendo.
1: No,
0: no,
1: non
0: perché siccome ho spiato nella tribuna centrale, ho visto tanti biglietti. Tanti
1: c'era
0: biglietti.
1: Tutto il consiglio comunale, potevamo
0: ma quelli ne hanno diritto.
1: No, magari sì, infatti, abbiamo fatto una seduta straordinaria. C'era anche il segretario, si poteva fare proprio la seduta. Beh, ma siamo arrivati alla fine.
0: Sì, anche perché oggi siamo belli pericolosi. È meglio che chiudiamo.
1: Dirò a Simone di oscurare questa puntata. Noi adesso ci salutiamo, grazie Claudio per essere stato con noi.
0: Grazie a te, speriamo che vada tutto bene in questi ultimi giorni, come è andato fino adesso, di giochi e tante belle cose. Buon weekend.
1: Buon weekend.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottins per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro polacco Gran Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo nel secondo tempo anche con 2010 contro 2005-2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso il gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
4: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di comandare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Testa, cuore e spirito soprattutto di appartenenza al territorio. Così Silvia Semeraro, la karateka italiana che già ha vinto i Giochi del Mediterraneo e vuole bissare un precedente successo proprio nella competizione che la vedrà protagonista Martina Franca i primi giorni di settembre. Così durante l'approfondimento di Cittadella TV sui Giochi del Mediterraneo ha voluto descrivere la fase di avvicinamento alle gare.
6: Sì, ho vinto oro a Tarragona 2018, poi ho fatto Rano secondo. Poi ho subito belli infortuni al crociato destro e crociato sinistro e sono uscita fuori di scena per i giochi scorsi. Però una foto Orano dove indico la prospettiva, no, dei giochi del Mediterraneo a Taranto, perché già c'era l'obiettivo di Taranto, no?
5: Sì.
6: Già si iniziava a lavorare per Taranto.
5: Silvia, come stai innanzitutto dopo questi giorni di allenamento?
6: Tutto bene, sono molto stanca, oggi abbiamo di nuovo combattuto col gruppo delle Fiamme Oro qui in caserma Spinaceto e siamo pronti, veramente stiamo dando l'anima per questi giochi e per i prossimi appuntamenti ovviamente. Questa è la prima competizione dopo il periodo di preparazione estiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ancora una giornata ricca.

0: di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Sono 110 quelle conquistate al 27 di agosto, 40 ori, 39 argenti, 31 medaglie di bronzo, con altre speranze di poter raggiungere il gradino più alto del podio, ma non solo. Poker nel pugilato con Testa, Gemini, Rontani e Sharabi, che hanno conquistato l'oro. Bronzi per Vassallo, Baldassi e Sarsilli. Si chiude con 8 medaglie il nuoto pinnato, l'esordio assoluto, ben 4 gli ori, Magoga, Caronno, Calanca e la staffetta 4x50 B-Pin italiana mista. 16 medaglie che si aggiungono alle 51, un bottino pesantissimo dallo stadio del nuoto Torre d'Ayala. Per il tiro a volo è giunta la medaglia tarantina con Mauro De Filippis bronzo assieme a Silvana Stamco nel Mix Team Trap nella finale con 23 piattelli centrati su 30. Poi ci sono le altre speranze, quelle odierne col tiro con l'arco e con il padel. Buon risultato invece per il calcio femminile, 3-1 al Marocco, sale a 7 punti d'Italia, speranza di poter raggiungere la finale per loro altissima, e adesso si attendono novità anche dagli altri sport di squadra. Non va bene però nella pallamano maschile, la formazione azzurra viene eliminata nella fase a gironi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ci spostiamo a Gruttaglie ed entriamo in videocollegamento con il sindaco Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato.
3: Buongiorno, tutto bene?
2: Tutto bene sindaco, noi vogliamo sapere com'è a Gruttaglie in questo periodo storico molto importante, molto bello. I giochi del Mediterraneo so che stanno avendo un grande successo in tutta la provincia e sono curiosa di sapere i feedback che state ricevendo per tutto quello che riguarda la bellezza di questo momento, di questo periodo per i giochi del Mediterraneo, e poi se ci vuole raccontare cosa accadrà nei prossimi giorni per i prossimi eventi dell'estate grottagliese.
3: Intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo sono effettivamente una grandissima opportunità per il nostro territorio, che stiamo sfruttando appieno, offrendo il meglio che la città può offrire, oltre che in tema di sport, anche in tema artistico. Come sapete abbiamo la Mostra Internazionale d'Arte di Ceramica, abbiamo il Museo delle Ceramiche, abbiamo il Quartiere delle Ceramiche, che in questi giorni è affollatissimo di turisti che vengono a visitare questo quartiere che, come sapete, come sappiamo ormai tutti, è unico al mondo.
2: Certo.
3: Devo dire che questo fa il paio anche con quella bellissima iniziativa che ha portato i ceramisti di Grottaglie, su proposta del comune, di realizzare una galleria d'arte all'interno dell'aeroporto.
2: Bene.
3: E abbiamo visto in questi giorni l'importanza strategica di questa infrastruttura, che è collegata strettamente ad un principio che io ho sempre affermato e che continuo a dire: l'importanza strategica della città capoluogo per tutti i territori. Se Taranto è forte, siamo tutti più forti. Quindi
2: sì,
3: bisogna lavorare affinché la città torni ad essere il centro di riferimento per tutta la provincia.
2: Assolutamente.
3: E poi abbiamo gli eventi. Si è conclusa ieri, due sere fa, il Festival del Blues, ma cartellone ancora molto ricco, ci sono tanti eventi e tante serate. Poi chiaramente tra qualche giorno inizieranno anche gli incontri sportivi della ginnastica artistica, che sono veramente tanto attesi. Anche se c'è il sold out, continuiamo a ricevere tantissime richieste di partecipazione.
2: Bello.
3: Ma insomma,
2: bello.
3: Veramente c'è un clima, un'emozione, un'euforia dei cittadini, di tutti, dei turisti, che poi chiaramente attraverso questa grande opportunità si stanno innamorando della provincia di Taranto, che è una delle province più belle, più ricche, con il mare meraviglioso e quelle ricchezze culturali che ci invidiano dappertutto. Il Martà, notizie di questi giorni, ha fatto anche lì il sold out. Quindi siamo veramente in una condizione felice e bisogna continuare a investire su Taranto e continuare a puntare su questo aeroporto, che porterebbe sicuramente tante persone qui nella nostra provincia e creerebbe un circolo economico fondamentale importante.
2: Assolutamente, assolutamente. Sindaco, potremmo quasi abituarci a questo
3: ci
2: stile di vita.
3: Ci vogliamo abituare noi.
2: Certo, sarebbe bello, come un po' accadeva adesso, io ricordo più di 25 anni fa, quando si poteva volare da Grottaglie, cosa che io ho fatto personalmente, e sarebbe veramente una cosa molto molto bella avere a portata di mano questo aeroporto, perché io l'altro giorno parlavo con l'assessora Capriglia della bellezza del reperto archeologico.

0: 20, che sono le grotte e i laboratori dei maestri ceramisti, di questo concorso mondiale della ceramica, di quanto tutta la bellezza delle Gravine, insomma, adesso parliamo di grottaglie, ma come lei diceva prima, tutto il nostro territorio, tutta la provincia è piena di bellezze, quindi vanno veramente scoperte e raccontate. E poi quello che volevo proprio sentire da lei, che ha detto, è la gioia dei cittadini, dei concittadini, che sono accoglienti, che sono pronti, che sono sempre più bravi ad accogliere i turisti, e questo resta nel cuore delle persone, che poi inevitabilmente tornano, quindi potrebbe essere un bel cerchio questo.
1: Beh sì, sicuramente è questo uno dei cerchi magici che vorremmo tenere sempre acceso intorno alla nostra provincia,
0: sì.
1: E che valorizza anche le risorse naturalistiche. Voi sapete, ad esempio, che a Grottaglie facciamo il Karstic Experience,
0: certo,
1: che è una passeggiata notturna all'interno delle Gravine con delle guide specializzate, e poi si arriva, diciamo, dopo un sentiero molto particolare, si arriva anche in un posto dove si può ascoltare della musica dal vivo,
0: certo,
1: e quindi rende magico tutto questo, anche questa esperienza. Quindi stiamo costruendo, abbiamo costruito nel tempo un'idea, una visione che possa e che piace, diciamo, perché abbiamo sempre il sold out di tutti questi eventi, e che però abbiamo la necessità ancora di espandere attraverso la conoscenza e l'apertura, diciamo, ai turisti, ulteriori turisti, diciamo, delle nostre porte, che sono già aperte, ma le vorremmo spalancare ancora di più.
0: E così sarà, così sarà. Allora, Sindaco, grazie per averci raccontato questi momenti di queste giornate così importanti, così belle, e noi ci risentiamo la prossima, va bene? Intanto buon lavoro, a presto, grazie mille.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Situazione infortuni per il Taranto, che si aggrava in questo inizio di stagione. In attesa dell'esordio ufficiale, domenica alle ore 17 a Manduria, sul campo neutro e a porte chiuse contro il Cosmano Sport Foggia, prima giornata di campionato, i rossoblù, oltre a Mutisi, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di qualche giorno fa, dovranno rinunciare anche al portiere Raul Lombardo, che nel corso di un allenamento ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Dunque il Taranto va alla ricerca di un nuovo portiere, e probabilmente potrebbe arrivare a un calciatore che ben conosce. Infatti Francesco Baglietti, l'ex Bisceglie che il Taranto ha anche affrontato lo scorso anno, potrebbe fare a caso dei rossoblù. Il Taranto sta intavolando una trattativa per poter chiudere quanto prima l'arrivo dell'estremo difensore e poter cercare di chiudere il cerchio. Oltre ai problemi in squadra a centrocampo, infatti in difesa bisogna risolvere quanto prima una situazione che potrebbe vedere lo stesso Lombardo assente per parecchio tempo. E intanto la squadra sta preparando l'esordio di campionato, dove non ci sarà, come detto, il pubblico, ma bisognerà avere la forza per poter togliere il meno 2 in classifica, così come parte il Taranto in graduatoria, visto quello che è accaduto nella passata stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Martina ha chiuso il precampionato con una vittoria netta per 4-0 contro il Putignano nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma domenica prossima, nel primo turno di Coppa Italia in trasferta in quel di Gravina. Antinucci, Resuff e Battista hanno firmato le reti nel primo tempo. Dio, attualmente in prova, ha firmato invece il poker. Come detto, da domenica prossima il Martina fa sul serio, sarà impegnato in Coppa Italia Gravina. Il precampionato è ormai alle spalle, il nuovo attacco bianco-azzurro è pronto a misurarsi con i primi impegni ufficiali, seppur probabilmente dovrà rinforzare proprio l'organico con Sorace, che è andato via. Infatti l'ex juniores del Martina, che ha partecipato con la rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, due gol realizzati con la maglia biancazzurra, va alla Juve Stabia in Serie B, e adesso il Martina potrebbe ancora tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. Ieri grande successo per la Notte Panna in via Liguria. Una serata davvero riuscita tra degustazioni, shopping e spettacoli distribuiti lungo la via commerciale, una tra le vie più commerciali, forse oggi la più commerciale della città. Ne parliamo con Fabrizio Iurlano, organizzatore della serata e destination manager. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Dunque possiamo sicuramente parlare di successo, di serata riuscita con migliaia di persone che hanno partecipato a questo evento.
1: Assolutamente sì, crediamo che i numeri espressi ieri dalla Notte Panna si attestino tra le 10.000 e le 15.000 presenze. È stata un'iniziativa straordinaria, direttore, è stata un'iniziativa che nasce 10 giorni fa da un incontro con il presidente di Confcommercio Taranto con cui da qualche anno condividiamo dei percorsi e portiamo avanti questo binomio turismo e commercio per lo sviluppo di un territorio. 10 giorni fa arriva questa telefonata, mi si viene chiesto di entrare in contatto con i commercianti del centro commerciale Via Liguria, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscere in questi giorni e che saluto, tra cui Monia Muzioli, Gabriele, Francesco Franco e tantissime altre persone per bene straordinarie con cui abbiamo creato una relazione in questi giorni. E sono stati dei momenti frenetici, pieni di incontri, telefonate, pianificazione, chiarimenti, ma vedere ieri sera migliaia di persone su Via Liguria già dalle 18.30, quindi dai primissimi momenti, vedere famiglie, bambini, commercianti, residenti, ragazzi, associazioni culturali tutti insieme, è la dimostrazione che 10 giorni fa potevamo avere una scommessa, ieri abbiamo avuto una risposta importante da parte della città che quando decide di stare insieme, fa squadra, funziona.
0: Ecco Fabrizio,
1: l'altra cosa importante e fondamentale è stato vedere i commercianti che si sono fatti contaminare da questa energia e hanno ieri contribuito, oltre che economicamente, perché la Notte Panna di ieri è stata realizzata con il contributo dei commercianti del centro di Via Liguria, e soprattutto vederli poi protagonisti, no? Con le degustazioni, con i laboratori, con la presentazione dei loro prodotti, con l'esposizione.
0: Infatti, stavo per chiedere, hai in qualche modo anticipato la risposta alla domanda che stavo per farti. Com'è stata la risposta dei commercianti? Cioè, hai avuto difficoltà a convincerli o non c'è stato bisogno?
1: Assolutamente no, perché Notte Panna era un brand già molto forte che non si faceva da prima del Covid, ed è lì è nato, diciamo, il senso mio di responsabilità di accettare la sfida che mi era stata offerta dal presidente Spadafino, che saluto e che ringrazio per questa opportunità, ma con il quale, vi ripeto, condividiamo e progettiamo format e idee che abbiamo per tutto l'anno e per tutto le zone periferiche del territorio tarantino, che può trovare in questo tipo di iniziative delle risposte almeno all'attivazione di processi commerciali.
0: Allora, innanzitutto Fabrizio, ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale sulla Notte Panna e poi torneremo a parlare anche di alcuni rilievi critici che sono stati mossi. Innanzitutto vediamo il servizio.
2: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
3: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto, poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi, io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, giochi di maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia, Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
0: Dunque Fabrizio, abbiamo ascoltato il presidente Spadafino, giustamente soddisfatto per la riuscita della serata, però in questi giorni abbiamo registrato anche rilievi critici che provo a riassumere in una domanda che ti giro. Perché Via Liguria sì e altre zone della città no?
1: Allora, partiamo da un ragionamento e grazie per la domanda. Innanzitutto questi rilievi critici colgono il segno, cioè sono giusti, cioè nel senso che sicuramente dal punto di vista di programmazione culturale, artistica e musicale, soprattutto per quanto riguarda gli eventi collaterali, bisognava, a mio parere, agire in modo un attimino più strategico su alcune zone e sulle periferie del territorio. Del resto lo stiamo vedendo, no? In questi giorni all'interno della direttrice principale del Borgo Umbertino, ovvero via d'Aquino e via di Palma e poi piazza Garibaldi e corso Due Mari, che in qualche modo si sono attivate e interessate dalla presenza di turisti, di visitatori e magari anche degli stessi residenti, che stanno apprezzando quelle che sono le iniziative del borgo. Però già se ti sposti poi in alcune vie limitrofe rispetto a quelle principali del Borgo Umbertino o in altre zone della città, si percepisce...
0: Diciamo che ci sono zone dove la città è abbastanza spenta, insomma, ecco.
1: Ma guarda Enzo, io credo che la gente, sia il turista che il residente, abbia percepito una difficoltà oggettiva a raggiungere i luoghi interessati dagli eventi, e quindi tutto quello che riguarda il discorso mobilità, parcheggi eccetera. Forse si è anche creato, permettimi, un effetto quasi terrorismo, no? O nei confronti del parcheggio o del raggiungimento.
0: Sì, diciamo che forse sotto questo profilo la comunicazione non è stata abbastanza efficace, forse. Ma guarda, bisognava rassicurare un po' di più i cittadini, invece li abbiamo un po' allarmati con queste storie della viabilità, dei parcheggi eccetera.
1: Enzo, guarda, io credo che questa città sta provando a cambiare un attimino alcuni discorsi e anche a dimostrarsi pronta per poter ospitare delle grandi manifestazioni, in questo caso del più grande evento del Sud Italia degli ultimi anni. Non è facile. Io quello che vedo, questo lo dico sia come membro del tavolo del turismo del Comune Taranto, io sono entrato nel tavolo esattamente il 4 luglio, quindi un mese e mezzo fa, e ho potuto osservare tante cose. Vedo che ci sono tanti dirigenti e funzionari del Comune Taranto che ci mettono l'anima e il cuore e che come me si sono giocati le ferie, no? Per poter lavorare e mettere le persone nelle condizioni migliori di poter fruire di questo evento straordinario. Non è stato facile, sicuramente nei mesi scorsi qualche errore è stato fatto, credo in buona fede, anzi sono sicuro in buona fede, però questo è il momento di stare insieme, di mettere in luce le cose belle del territorio.

0: Così come per esempio stiamo facendo già da 6 giorni col villaggio dell'accoglienza,
1: ecco,
0: in Via Mignogna.
1: Ti volevo chiedere del villaggio dell'accoglienza, ma prima volevo anche dirti che probabilmente, e apprezziamo l'entusiasmo che c'è stato da parte dei commercianti in Via Liguria, però probabilmente anche è necessario un cambio di mentalità anche da parte degli stessi commercianti, cioè chiudere i negozi in queste serate alle 8:30 non ci sembra una grande idea, insomma, e infatti molti cittadini hanno segnalato anche questo aspetto. Forse converrebbe posticipare
0: Allora Enzo, guarda, ti rispondo. Sì. Io sono stato per tanti anni un imprenditore, un commerciante. Sì. Ho gestito attività di somministrazione di alimenti e bevande, spiagge, discoteche, quindi diciamo le attività ristorative, ricettive le conosco bene. Sicuramente quello che ti posso dire è che se non c'è una programmazione che riguarda e coinvolge tutti i commercianti, allora in quel caso la scelta del singolo commerciante di chiudere la saracinesca perché non vede la speranza di un fatturato potrebbe anche essere giusta. Quello che invece è mancato, secondo me, era un coinvolgere i commercianti, così come ha provato a fare Confcommercio e che ha fatto ieri sera all'interno su Via Liguria, e invece coinvolgerli proprio in una cabina di regia strategica per capire di quali iniziative avevano bisogno, a quali target ci dovevamo rivolgere, perché tu non puoi programmare le stesse cose su Via d'Aquino, Via di Palma, Via Liguria, Via Cesare Battisti.
1: Certo, perché sono zone che hanno caratteristiche diverse. Parliamo del villaggio dell'accoglienza, la tua risposta è molto chiara. Parliamo del villaggio dell'accoglienza.
0: Allora, il villaggio dell'accoglienza, credimi, mi permette di definirlo uno degli esperimenti di turismo esperienziale più belli che ho potuto vedere negli ultimi anni. Dico che ho potuto vedere perché ogni giorno stiamo vivendo all'interno del villaggio dell'accoglienza destinazione Mediterraneo laboratori, esperienze, presentazioni di associazioni culturali.
1: Diciamo dov'è il villaggio dell'accoglienza, Fabrizio?
0: È in via Mignogna, nella centralissima Via Mignogna, con alle spalle tra l'altro le musiche del Mar Mediterraneo attraverso l'iniziativa Pelagos, e quindi c'è una cornice musicale straordinaria. E su Via Mignogna noi non abbiamo fatto altro che fare un processo di rigenerazione commerciale. Avevamo individuato questi stand, queste casette bianche che erano chiuse da un po' di tempo, e una volta scritto il progetto Destinazione Mediterraneo, che andava a creare attraverso queste casette delle porte, dei ponti e dei cantieri verso i comuni che fanno parte della provincia, abbiamo scelto di invitarli attraverso il gabinetto sindaco del comune di Taranto. Abbiamo invitato tutti e 29 comuni della provincia di Taranto, hanno risposto fino a stamattina in 17, e oggi
1: quindi metà, più o meno metà dei comuni
0: più
1: della provincia
0: metà, e tra l'altro ti do in anteprima questa notizia, visto che me lo stai chiedendo. Stamattina ha aderito anche il comune di Mottola.
1: Benissimo.
0: E quindi in itinere si sta presentando una visione di un'unica destinazione turistica, che è quella della provincia di Taranto, con le sue individualità, con le sue identità, con le sue peculiarità, ma tutti insieme diventano
1: destinazione
0: straordinaria.
1: Parliamo da anni di fare rete, e questo è un esperimento che va in questa direzione. Grazie Fabrizio Iurlano.
0: Grazie a voi.
1: E grazie a voi telespettatori che ci avete seguiti.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: E quello cos'è?
2: È un tappeto.
1: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
2: Oh mio Dio!
3: Giù, ti ricordi di Pineocchio?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
1: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Hai della tequila?
3: Joe, metti un po' di musica.
4: Che musica ti piace, Oak?
5: Che genere è, Shady?
4: Che genere è, Shady?
5: Lei lo adora.
6: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
1: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
1: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
1: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate.
5: Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony!
8: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te. And the world still so.
7: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.
12: Immagino che avrai delle domande.
13: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
12: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei
12: è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
13: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: altre si liberano, sanguinose e un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga e lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Questo programma è offerto da...

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al nono appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Diamo il benvenuto ai nostri studi e per questa puntata ospite Emiliano Manni, ben trovato.
6: Grazie, ben trovati.
5: Head coach del Dribbling Academy, con lui parleremo di beach volley ma di tante altre discipline che interessano gli amici del dribbling, che ormai, lo possiamo dire da tempo, sono un punto di riferimento per lo sport multidisciplinare sul territorio. Però ovviamente, Emiliano, così come facciamo in ogni occasione, in ogni puntata, partiamo proprio dai giochi e dall'entusiasmo.

0: che si tocca con mano ogni giorno. Qual è il tuo pensiero su questa prima settimana e che emozione da sportivo stai vivendo con questi 20esimi giochi del Mediterraneo?
1: No, devo dire che sono stati dei giochi veramente inaspettati per me. Non pensavo fossero così belli, non pensavo ci fosse questo tipo di macchina organizzativa dietro, a partire dalla serata di inaugurazione, a tutto il resto, all'organizzazione, ai ragazzi coinvolti. È stato veramente.

0: tutto molto bello, anche scenografica questa nave che tu vedi, dove sai che dentro ci sono tutti gli atleti con tutte quelle luci. Bello, bello tutto, molto emozionante l'inaugurazione, fatta bene, so che dietro c'è una regia molto molto importante, quindi complimenti a chi ha organizzato, complimenti a chi ha portato questo bellissimo evento a Taranto, perché sono rimasto molto molto ben impressionato, insomma.
1: Eppure tu, insomma,
0: Sì.
1: manifestazioni importanti ne hai viste
0: Sì,
1: nella tua carriera,
0: per
1: nella
0: questo
1: tua
0: dico.
1: vita, e quindi sicuramente ti fa molto molto piacere vedere nella tua nuova città Taranto, perché lo diciamo, sei romano ma tarantino d'adozione, questo bellissimo movimento dettato dai giochi. Una delle parole chiave che voglio utilizzare in questa intervista è energia, l'energia della parata inaugurale che abbiamo condiviso il giorno prima della grande inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, quell'apparato organizzato da Fondazione Taranto 25, l'energia di cui parlavamo prima, che si tocca con mano per le strade, nei palazzetti, negli stadi. Come si può, secondo te, tramutare questa energia, questo entusiasmo in concretezza? Come si possono utilizzare al meglio i giochi per sfruttare l'eredità non solo strutturale, ma anche di metodo culturale?
0: Sì, e è un tema questo sicuramente, è un tema molto molto importante perché i giochi di Milano sono stati bellissimi e lasceranno a Taranto una eredità strutturale, come hai detto, molto molto importante, che deve essere assolutamente sfruttata in qualche modo per la città e per i suoi abitanti sostanzialmente. Quindi come? Come è una bella domanda, Matteo, cioè, diventa molto difficile perché è una cosa così importante che adesso dire come farlo potrebbe sembrare riduttivo. Sicuramente non bisogna lasciare che manifestazioni del genere siano un unicum, ma bisogna invece continuare a portare avanti qui manifestazioni, eventi. E tornei importanti, investire su quello che è lo sport, perché come vedi crea aggregazione, crea unione, crea identità, crea tutto ciò che di buono si può creare all'interno di una città, quindi perché no? Perché non investire in questo piuttosto che in altro che invece poi magari viene un po' lasciato andare? Quindi io mi parlo un po' da, come dire, personaggio coinvolto in prima persona nello sport, no? E quindi si può pensare, no, che è come chiedere all'oste come è il vino
1: In
0: sostanzialmente,
1: effetti,
0: quindi perché non, però in realtà i fatti sono sotto gli occhi di
1: sono
0: tutti,
1: sotto gli occhi di
0: quello che è
1: tutti, sì.
0: successo con i giochi del Mediterraneo, l'hype che si è creato e tutto l'enorme movimento di cittadini che affollano gli stadi, che comunque che vivono e vogliono stare all'interno dei giochi, dimostra di come lo sport in realtà è una cosa che deve essere assolutamente incentivata, spinta e adesso abbiamo tutte le strutture grazie ai Giochi del Mediterraneo, quindi perché non continuare questo tipo di su questa strada sostanzialmente?
1: Sport come volano turistico e
0: Anche,
1: culturale, ma anche
0: certo.
1: per noi che stiamo acquisendo un metodo, lo dico praticamente dalla prima puntata, guardando, osservando come lavorano i vari professionisti dei vari settori impegnati nei giochi, possiamo poi portare avanti questo progetto con altre iniziative sportive e non solo, già a partire dai prossimi mesi sfruttando questi palazzetti, questi stadi,
0: Sì.
1: queste strutture. Arriviamo al dribbling, alla Dribbling Academy, una delle caratteristiche principali del vostro progetto, l'ho detto all'inizio della nostra trasmissione, è la multidisciplinarietà. Perché siete l'unica struttura sportiva a Taranto e provincia che può comprendere diverse discipline, il calcio, da lì siete partiti fondamentalmente, con attività maschile e femminile, un campo coperto dedicato anche ai più piccoli, lo sappiamo noi genitori come ci preoccupiamo d'inverno quando ci sono quelle giornate uggiose, una palestra funzionale per la preparazione, un'attenzione particolare alla qualità dello staff tecnico. Partiamo proprio dal calcio. Saluto Gilberto D'Ignazio, un mio amico fraterno da sempre, da quando giocava nel Taranto, che è lì un punto di riferimento eccezionale.
0: Sì, noi come detto partiamo nel 98 con il calcio e la danza insieme. E il calcio è stato quello che ha trainato per molto tempo la Dribbling Academy e negli ultimi anni, circa mi sembra 10-12 anni, che invece abbiamo cominciato a fare le cose sotto il profilo soprattutto della qualità. Quindi per ogni settore vedrete come abbiamo un riferimento che nel suo sport è stato una punta di diamante, è stata una prima donna.

0: nel suo sport. Nel calcio, appunto, c'è Gilberto Vignazio. E non lo devo dire io ai tarantini che è Gilberto Vignazio,
1: basta dire nome e cognome,
0: esattamente, esattamente. Però ecco, ho finito adesso con lui un ritiro a Camigliatello con i ragazzi under 17, e vedere la professionalità, l'impegno, come ancora nonostante l'età lui mette tutta la sua esperienza al servizio di questi ragazzi che imparano a giocare a pallone e delle ragazze che imparano a giocare a pallone, è una cosa veramente emozionante, no? Perché lui si alza, il primo a arrivare sul campo, il primo a sistemare, il primo a spingere, se vede che un bambino di 10 anni che dovrebbe avere la forza di e non ce la mette tutta, e lui è il primo lì dietro che lo spinge a mettercela tutta, e questo poi lo si vede sugli enormi risultati che lui raggiunge con i suoi ragazzi. E te ne dico una: lui quest'anno, come sapete, il Taranto, no, ha riproposto il suo settore giovanile e via dicendo, praticamente, e siamo felici di questo, non vogliamo essere, come dire, travisati, siamo molto felici di questo, praticamente tutte le nostre ragazze, tutto il nostro settore femminile è stato praticamente preso tutto quanto.
1: Ah, ecco, vedi che bella soddisfazione.
0: Dalla primavera del Taranto femminile, che praticamente comincerà i suoi campionati femminili con le nostre squadre, con la nostra squadra, sostanzialmente dall'under 12 all'under 17. Questo è sinonimo di come Gilberto e noi abbiamo comunque puntato tanto sulla crescita di ragazzine e ragazzini presi da zero praticamente e poi arrivati ad essere protagonisti nella loro città con la loro squadra. Questa è un'enorme emozione, sperando che la cosa continui, perché insomma noi ci hanno levato un settore quindi la cosa deve essere.
1: Sì, proprio sì. Perché l'obiettivo principale del dribbling è proprio questo, sì, garantire sì. Un futuro alle proprie ragazze e ai propri ragazzi. L'hai nominata prima la danza, un altro sì. Caposaldo, sta da sempre come il calcio in tutte le sue discipline, è vero?
0: Sì. La danza pure è un altro, esatto, è stato il primo, se ne occupa Paola Miccoli in prima persona, che spinge tantissimo da anni, io la conosco da circa 20 anni lei, qualcosa di meno, e veramente la passione che mette in questa disciplina è tantissima, dal come accudisce i più piccoli, le più piccoline, che come le fa crescere e come poi le porta verso la loro maturità in quella che è la disciplina della danza. È accompagnata in questo da degli ottimi e dei bravissimi collaboratori, su tutti Marco Derrico, che ormai ci segue da tantissimo, si occupa più dell'hip hop, ma insieme a Paola è quello che un po' anche gestisce la danza in termini anche di visione, no? Di dove vuole andare, di tutti gli eventi in cui siamo partecipi, in cui quando andiamo a Roma, quando facciamo i saggi qui nei teatri. E devo dire che loro spingono tantissimo, sono molto bravi, sono molto partecipi, coinvolgono tantissimo, e anche la danza è uno degli asset principali di questo centro sportivo.
1: E io posso confermare, ieri sono stato a uno degli allenamenti hip hop, fantastiche le ragazze, fantastici i ragazzi, le coach sì. E i coach, i maestri e le maestre. Dalla danza passiamo a qualcosa che a te è più vicino, alla sì. Pallavolo, settore maschile e femminile, attività giovanile, agonistica, e poi, come detto, la possibilità di utilizzare la palestra funzionale come parte integrante della preparazione, perché la Dribbling Academy è molto attenta ai dettagli.
0: Sì, esattamente. Noi l'altra disciplina importante che da qualche anno comunque portiamo avanti sempre con molto successo è la pallavolo. E così come è quella che è la nostra mission, cioè mettere un giocatore, ex giocatore, un come dire, responsabile in quella disciplina che ha un background importante, no? Che in quella disciplina l'anno scorso noi abbiamo avuto per la nostra Serie C di pallavolo Marco Rizzo, che è un giocatore di Serie A sostanzialmente, che quest'anno è ritornato a giocare, quindi in bocca al lupo a lui, nella Vibrotech Taranto. E anche lì, in questo caso, la pallavolo diventa per noi un asset importante, importantissimo. Quest'anno viene portata avanti da Gianni Greco e Bruno Stella, che lavorano benissimo sul settore giovanile. Uno dei risultati più eclatanti, clamorosi,
1: infatti,
0: che abbiamo avuto è Mattia Stella, che è stato appena convocato nel ritiro under 12 delle nazionali di pallavolo, e questo sempre a dimostrazione di come il nostro focus è la qualità negli allenamenti, il far star bene i ragazzi in un ambiente sano, sereno.

0: in modo che loro possano crescere nel miglior modo possibile e arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Poi è ovvio che in nazionale ce ne va uno, ce ne vanno due, perché no, poi ci subentrano tante altre piccole caratteristiche
1: Là è
0: umane.
1: inevitabile anche una scelta, no?
0: Esattamente, però c'è da dire che dietro Mattia Stella ci sono tantissimi ragazzi molto molto giovani che
1: Mattia, che tra
0: nelle...
1: l'altro è anche uno dei liberi più giovani della
0: Sì,
1: Serie B italiana
0: diciamo
1: di
0: che...
1: pallavolo, perché giocherà anche lui nella Vibrotech.
0: Esattamente, farà questo ruolo da libero, poi in realtà ha altre mire nel ruolo, però sì,
1: Per il
0: quest'anno
1: momento.
0: ma è un'ottima opportunità per lui per
1: Chiaro.
0: crescere, giocare, fare minutaggio. Però dicevo, dietro a lui ci sono tantissimi altri giovani e giovani ragazze che stanno crescendo benissimo, sono protagoniste nei loro campionati, nelle loro sfide. E ce ne sono tantissimi che, se non sono a livello della nazionale di liceo, ma già vengono adocchiate da molte squadre per essere prese, fatte, e poi beh, la solita trafila che va avanti, insomma, per la carriera di ogni atleta. Quindi siamo veramente felici di come loro poi.
1: Ma si capisce dal modo in cui ne parli, lo sai, io sono molto attento a queste dinamiche, sarà che sto nell'ambito della comunicazione da 20 anni, questo entusiasmo, questa gioia negli occhi che hai quando parli dei tuoi ragazzi e del movimento che è riuscito a far crescere il Dribbling Academy, e proprio, ma poi tra l'altro si tocca con mano e basta guardare i risultati dei ragazzi. Adesso ti strappo un pezzo di cuore, me lo tengo qui e parliamo di beach volley, ok? Perché ti vede impegnato direttamente, risultati eccezionali, titolo italiano giovanile conquistato nel 2025, secondo posto nazionale nel 2026, risultati eccezionali per il campionato maschile di Serie B, quello femminile di eccellenza, anche qui lo dobbiamo ribadire, lo facciamo sempre perché è importante comprenderlo, che il beach volley non è uno sport estivo, il beach volley è uno sport, punto. E a tal riguardo possiamo dire che al dribbling ci sono campi coperti e riscaldati, palestra funzionale, tecnici specializzati, tra cui il qui presente Emiliano, e ovviamente questa apertura a tutti, perché è vero che i giocatori di beach volley della Dribbling Academy sono tutti bravi, ma voi siete aperti anche ai principianti,
0: Sì,
1: quei campi possono essere utilizzati da tutti, anche per incentivare la conoscenza di questa bella
0: assolutamente.
1: disciplina.
0: Sì. Io mi ricordo ancora quando 5 anni fa venni e praticamente il beach volley non era conosciuto. Nelle altre città invece già c'erano molte strutture a coperto, chiuso, e quindi già facevano molti eventi, campionati. Il beach volley è uno sport olimpico, mi sembra, dalle Olimpiadi del 90, adesso non vorrei dire. Comunque è uno sport olimpico da molto tempo, quindi ha tutte le sue, la sua, come dire, indipendenza dagli altri sport, ed è uno sport molto complesso, quindi magari può essere che alcuni non si avvicinano per paura, la sabbia, il caldo, non ce la faccio, invece no. Abbiamo visto come in questi anni siamo cresciuti tantissimo nella dribbling, possiamo vantarci di avere oltre 100, 100, 120 mi sembra quest'anno, che è stato il migliore di tutti con iscritti, che praticano il 2x2, quindi il beach volley d'inverno nei nostri campi, partecipando con entusiasmo a tornei di ogni tipo, da quelli professionistici, che quelli che hai citato te, dalla Serie B, l'eccellenza, a quelli magari proprio di divertimento, no? Che facciamo per stare insieme, per creare questo spirito di community che è molto ben visto, no? Al dribbling ci si va anche sempre solo per prendere una birra, rimanere a parlare, stare con gli altri che hai conosciuto durante i tuoi corsi, le tue esperienze lì. Il beach, devo dire che qui mi ha dato tantissime soddisfazioni, mi vengono riconosciute da tutto il resto d'Italia perché mi dicono del bel lavoro che stiamo facendo qui, nelle altre
1: Tra
0: città.
1: l'altro è anche un ruolo, no? All'interno,
0: Sì,
1: della
0: della
1: federazione, in particolar
0: federazione
1: modo a livello regionale, non
0: regionale.
1: solo,
0: Sì.
1: quindi.
0: Infatti adesso porteremo i ragazzi della selezione regionale al Trofeo delle Regioni, che viene quest'anno fatto in
1: Li ho
0: casa,
1: visti
0: in Puglia.
1: allenarsi, sono
0: Sì.
1: bravi,
0: Sono molto bravi,
1: sono
0: sono molto
1: bravi.
0: bravi, sono giovani, ma poi sono proprio professionali, vedi, si
1: Sì,
0: mettono, hanno
1: sì,
0: 15 anni ma fanno le cose come se fossero atleti da
1: sì. Da
0: tantissimo, da
1: sempre.
0: sempre, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Loro sono Marco Barbone e Francischi Rulli, mi piace citarli
1: No, no,
0: perché si
1: facciamo
0: impegnano
1: i nomi.
0: tantissimo, e in questo momento, mentre io sono qua, loro si stanno allenando in questa...
1: Adesso ve lo libero e
0: No,
1: torna a cazziarvi.
0: secondo me
1: No.
0: sono felici che sto qua,
1: Sì,
0: che
1: pure
0: così
1: secondo
0: loro...
1: me sono felici. E torneremo sul beach volley. torneremo sul dribbling nel corso della parte conclusiva della nostra trasmissione, perché dobbiamo anche parlare di quello che i giochi attraverso le varie sfaccettature possono portare in termini di

0: iscritti alle varie società sportive del territorio, però tornando all'organizzazione che hai definito perfetta o quasi, non possiamo non parlare di sicurezza e ovviamente dell'aspetto sanitario. Dietro un evento come i Giochi del Mediterraneo c'è una gigantesca macchina sanitaria. Ne abbiamo parlato, lo abbiamo ascoltato ieri, poco prima di entrare in quel meraviglioso salotto del nuoto che è il Torre d'Ayala. Ieri abbiamo assistito alle gare di nuoto pinnato con Mario Balzanelli, il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, che è stato riconfermato nello scorso giugno per il quinto mandato consecutivo. Gli abbiamo chiesto appunto quale macchina organizzativa sanitaria serva per un evento come Taranto 2026. Ascoltiamo insieme le sue parole. Siamo in compagnia del dottor Balzanelli. Quanto è importante il vostro lavoro nell'economia dei Giochi del Mediterraneo?
1: Eventi di massa, eventi internazionali come questo che valorizza il territorio della provincia di Taranto, ma direi di tutta la regione Puglia, rappresentano eventi che richiedono un'assistenza sanitaria, la quale si ripartisce in un contesto gestionale che viene affidato dal punto di vista legislativo al comitato promotore degli stessi, quindi al comitato organizzatore dei giochi in questo caso, ma che per l'emergenza-urgenza afferiscono dal punto di vista istituzionale al sistema di emergenza territoriale 118, che si rafforza, quindi tutti i sistemi 118 a livello nazionale in eventi di questo genere, così come qui in Puglia, rinforzano i loro presidi al fine di garantire non solo agli atleti, alle federazioni, ma a tutti gli spettatori un soccorso tempo dipendente adeguato laddove dovessero verificarsi criticità correlate a situazioni di emergenza-urgenza.
0: Un grande professionista, il dottor Mario Balzanelli, che saluto sicuramente davanti alla TV in questo momento, davanti a uno smartphone per guardarci. Ieri abbiamo parlato dello stesso argomento con il dottor Luigi Santilio, solo stimi tantissimo, anche se non c'è stata l'opportunità ancora di fare cose insieme, ma ci sarà tempo e modo in futuro, entrambe figure fondamentali per i giochi del Mediterraneo. Come detto, l'ho incontrato prima delle gare di nuoto pinnato ed è stata una disciplina spettacolare. Era la prima volta, faccio mea culpa, che assistevo ad una disciplina così veloce, spettacolare. I tarantini hanno avuto proprio l'opportunità di conoscerla in questi giorni. Nella prima giornata erano già arrivate 8 medaglie, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Ieri però i ragazzi azzurri hanno alzato ulteriormente il livello con altre 8 medaglie, 4 ore e 4 argenti per un risultato complessivo che recita 16 medaglie, 6 ore, 8 argenti e 2 bronzi. In particolar modo, quello che mi ha colpito maggiormente, questa emozione la voglio condividere con gli amici che ci stanno guardando in questo momento in TV e in streaming. L'emozione più grande, dicevo, è arrivata con l'ultima gara, quella che ha chiuso la serata, era intorno alle 20, la staffetta 4x50 bipinne mista con 2 uomini e 2 donne, Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga, che hanno letteralmente dominato questo atto conclusivo della gara, oro in 1 minuto, 19 secondi e 74 centesimi davanti alla Francia e all'Egitto. Non ve la voglio solo raccontare questa emozione, voglio farvela vedere. Guardiamo integralmente questa finale stradominata dagli azzurri.

0: Allora, Emiliano, ancora non avevi visto nulla di questa disciplina, guardando questa finale ti sei emozionato insieme a
1: Sì,
0: noi.
1: veramente è stata una sorpresa
0: Pazzesco. E
1: e
0: poi il pubblico.
1: mi riprometto di andare a vedere perché meglio, conoscerla meglio perché è stata veramente carina, veramente bella.
0: Non c'era un posto libero al
1: Sì.
0: Torre d'Ayala e io qui voglio aprire una parentesi sulle strutture. I giochi hanno regalato qualcosa di bellissimo, di meravigliosa la nostra città, mi raccomando, il mio invito è rivolto agli sportivi, ma soprattutto agli imprenditori e alle istituzioni. Teniamocele strette queste strutture, valorizziamole ulteriormente perché Taranto merita davvero un futuro oltre i giochi del Mediterraneo. Passiamo dalle pinne al volano. Badminton, ti piace? Lo segui?
1: Sono sempre stato incuriosito, non ho mai avuto l'opportunità di seguirlo, però ogni volta, sai, a tavola quando dici, ah, ma che sport il badminton? E invece sembra essere uno
0: Non lo
1: sport
0: sai, ma io
1: veramente
0: sono
1: quindi.
0: stato l'ufficio stampa della Federazione Italiana di Badminton per un anno, l'anno delle
1: Pensa.
0: Olimpiadi, quindi ho avuto l'onore di raccontare le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 e ho ritrovato i miei amici a Francavilla Fontana ieri mattina. Tra l'altro, amici che sorridevano perché sono arrivate delle medaglie storiche, le prime della storia del badminton nei Giochi del Mediterraneo. Fabio Caponio, oro nel torneo maschile, Yasmin Hamza, argento nel torneo femminile, Giovanni Toti, bronzo nel singolare maschile. Quindi grandi risultati con Caponio che avevo una claque, un tifo pazzesco perché lui è di Santeramo in Colle,
1: Ah,
0: non
1: è
0: molto
1: quello.
0: lontano da Francavilla Fontana. Abbiamo fatto diversi contenuti. Oggi vi vogliamo proporre l'intervista al presidente della federazione, Carlo Beninati, inevitabilmente soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi ragazzi. È sempre un piacere ritrovare Carlo Beninati, presidente della Federazione Italiana Badminton, per raccontare le imprese dei tuoi ragazzi. Sono arrivate le prime storiche medaglie di questa disciplina ai Giochi del Mediterraneo.
2: In effetti un'edizione che non dimenticheremo mai, questa dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma per vari motivi. Intanto quelli che sono stati accennati, cioè le prime medaglie storiche nel singolare maschile e nel singolare femminile, che non si era mai verificata questa cosa, questa realtà, avendo in passato preso solamente tra virgolette, delle medaglie nei doppi maschili e doppi femminili. Ma abbiamo sfatato un tabù. Abbiamo dominato, devo dire, il singolare maschile portando sul gradino più alto del podio Fabio Caponio, che ha avuto anche il piacere di avere un tifo, una claque incredibile da parte dei suoi compaesani riversati qui sul palazzetto all'interno del palazzetto di Francavilla Fontana con grande passione, con grande entusiasmo per seguire la sua finale. Primo posto con Fabio. Poi la medaglia di bronzo di Giovanni Toti ha completato questo fantastico podio del singolare maschile. E poi, da non dimenticare, le prestazioni anche delle ragazze con il risultato maggiore che è stato quello di Yasmin Hamza col suo argento. Anche per lei un'ottima prestazione. Quindi in generale direi una prestazione da parte di tutta la nostra squadra azzurra, oltre ogni aspettativa. E quindi siamo orgogliosi, soddisfatti e contenti di quello che è stato fatto finora.
0: Inevitabilmente felice il presidente Carlo Beninati, non potrebbe essere diversamente dopo questo successo della spedizione azzurra ai 20esimi giochi del Mediterraneo in un palazzetto molto molto bello, quello dello sport di Francavilla Fontana. Ti do un numero, io i numeri li do sempre, però in questo caso sono numeri legati al medagliere 110, queste sono le medaglie raggiunte dall'Italia Team nel medagliere di Taranto 2026, 40 ori, 39 argenti e 31 bronzi. E ovviamente ancora verrà arricchito perché le gare continueranno nei prossimi giorni fino al 3 di settembre. In particolar modo, ieri è andata molto bene la box.

0: prima testa, anche portabandiera dei giochi, medaglia d'oro nei 57 kg, Melissa Gemini nei 75, Gabriele Guidi Rontani nei 70, con un successo particolarmente simbolico perché ha consegnato all'Italia la medaglia numero 100 della edizione, e Sirin Karabi nei 54, questo soltanto per parlare di boxe, ma in realtà, come sapete, tante sono le discipline che seguiamo e lo faremo anche da domani. Oggi, ad esempio, vi segnalo che a Martina Franca comincia il judo con le qualificazioni e le finali che si svolgeranno tra un po' nelle prime categorie femminili e maschili, mentre a Crispiano è il grande giorno delle finali di tiro con l'arco. L'avete visto stamattina con la diretta di Rai Sport, che è ancora in corso per raccontare le emozioni di competizioni come squadre, mix e team, e poi le finali individuali. Poi c'è al Parco del Mediterraneo della Salinella il padel, che inevitabilmente, insomma, piace anche a te. Al Magna Grecia Tennis Center ci sono gli ottavi dei singolari maschili e femminili e dei quarti del doppio misto, mentre per i giochi a squadra c'è la pallanuoto. L'Italia maschile debutta alle 19 contro la Bosnia Erzegovina, e all'evento al Palamazzuola invece la pallavolo gioca contro la
1: La
0: Francia. Forse
1: Francia.
0: riesci a vedertela una partita?
1: Oggi non volevo andare perché con la Francia sono sempre partite belle, però non so se riesco, però ci sono molti di noi che stanno là, quindi li saluto, Forza Italia sempre.
0: Abbiamo ancora un minutino, Emiliano, per chiudere la nostra trasmissione, per parlare del dribbling. Una grande famiglia, al di là poi del fatto che davvero lo è, perché tutti i vostri tesserati sono come figli, come fratelli più piccoli, e i vostri dirigenti allenatori sono come fratelli. E perché un ragazzo che sta guardando la nostra trasmissione, interessato a danza, perché la danza è anche per ragazzi, a calcio, a beach volley, a volley, dovrebbe scegliere il dribbling?
1: Noi cerchiamo di dare tantissime motivazioni per rispondere a una domanda del genere. La cosa che però vedo più ci ritorna, più è piacevole, più ci fanno i complimenti, per la quale più ci fanno i complimenti, è proprio questo aspetto qua. Cioè, da noi vieni e stai a casa sostanzialmente. E io dico sempre fai come te pare, cioè
0: Ci
1: tu
0: sta.
1: entri e in realtà stai proprio a casa, cioè puoi usufruire di tutti gli spazi, la partita, il pallone, ci sono è un modo di vivere lo sport, il circolo sportivo che porta ad essere il circolo stesso molto frequentato in tutte le ore, l'inverno e l'estate, dalla mattina alla sera. Perché? Perché abbiamo questa come dire, voglia di creare unione, di creare un concetto di famiglia. Non voglio sfumare il concetto di famiglia stesso perché ovviamente no, è molto più profondo, però sostanzialmente noi lo gestiamo come una famiglia perché siamo all'interno di una famiglia e questa cosa viene riverberata sotto di noi. Quindi questo è l'aspetto che più mi preme sottolineare, come il clima, l'ambiente sia estremamente sano, pulito, fatto di ragazzi che stanno là e si godono questi spazi. Siamo orgogliosi di ospitarli, di stare con loro, di sgridarli se c'è da sgridarli o di invece farli crescere all'interno della nostra struttura. Questo, e poi, come dicevo prima, noi abbiamo i migliori istruttori selezionati in ogni disciplina. C'è il top dell'istruttore al calcio che è Gilberto, nel beach che ci sono io, nella pallavolo, nella danza. Quindi, oltre a questo aspetto qua, si può usufruire anche di vantaggi tecnici se chi vuole proprio solo l'aspetto tecnico sportivo, non indifferente, insomma.
0: Aspetto fondamentale.
1: Sì.
0: Io ringrazio Emiliano Manni, head coach del Dribbling Academy. Grazie per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: a te,
0: Non sarà l'ultima
1: Matteo.
0: volta, te lo
1: No.
0: anticipo. Ringrazio voi che ci seguite in maniera affettuosa e numerosa ogni giorno su Cittadella TV e Chifra TV. Vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 15, sempre in diretta per il decimo evento legato ai Giochi del Mediterraneo qui a Cittadella. Alla prossima.
1: Grazie a tutti.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
5: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: No, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia.
1: Sì, sì, sono di Isernia.
0: E poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' dell'inizio, no? Di quei dei primi live,
1: sì,
0: in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: sono,
1: beh,
0: della tua città.
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
0: certo.
1: E il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
1: sì,
0: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
1: sì,
0: padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, infatti.
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
0: bene,
1: lì, non la porto,
0: bene,
1: quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
1: sì,
0: adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche,
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: guardare, ti vorrei spiegare, ma non so disegnarti dentro questo testo, ti vorrei qui davanti, invece ti porto dentro come...
1: Che grande notte. Notte di show l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
0: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
1: Senti Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise, mm-hmm, quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
0: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
1: Sarà
0: in futuro.
1: Sarà uno dei prossimi temi, insomma.
0: Sì, sicuramente, sì.
1: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
0: Resto qui con voi, sì.
1: Con la chitarra, naturalmente.
0: Va benissimo.
1: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Marley. Eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ah, ancora non ero nato io.
0: Però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu, Loren?
1: Cucinare.
0: Ah,
1: sì, sono
0: piatto migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce. No, non è facile. Sì, no, ultimamente negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina. Ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti. E quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana,
1: sì.
0: E non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi insomma le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno. Quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900
1: no, 2023
0: infatti, vai.

0: Non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, è Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, fulmine, live sicuramente, insomma, incredibile questo pezzo, grande carica. Insomma, il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, gli aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi?
1: Sì, le mutande. No, non è strano.
0: No, ma è abbastanza scontato,
1: sì.
0: Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo,
0: stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto, tra poco andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
1: salutiamo.
0: È il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente, adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo. Si chiama
1: Che Male.
0: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto,
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Va benissimo, vi ringrazio. Comunque, sì, tornerò presto. Vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
0: Grazie, Loren.
1: Grazie,
0: che male. Che male.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Driving. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Stare con

A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

giorno sparisce, primavera verrà, sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto per sempre, la bacerò, e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ai settembre lontano, dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è cioè questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa, io chiamo insomma, militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel. E questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, di portare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo. Un fatto che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma

0: credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi, anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
1: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni, il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
0: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. E di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
1: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis, volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente ritornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente quando hai scritto queste canzoni?
0: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva

0: facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere certo. la facciata B. Di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Ma questo poi, a me che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con produttori di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlo Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo,
0: e sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta. E questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni. E questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi. Guarda,
1: certo,
0: che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni. E quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite. Fragole.

0: Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
1: Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh,

0: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato, per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomon alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
0: bellissimo,
1: quello
0: bellissimo.
1: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, puoi dire, internazionale. E quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste

0: icone, che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile, perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va? E invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stata una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che è quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti, tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come abbiamo detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa. E poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi, non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni. Sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni, in città diverse. Quindi, creando questo arcobaleno, ti faccio un esempio: c'è la città di Milano, magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. Faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui, certo, gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo, alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti, si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi. E è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni. E c'è Ricordati di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: è Driving.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica, un'altra puntata insieme, un inizio di fine settimana, ancora giochi del Mediterraneo, ancora turisti, ancora atleti, ancora persone che arrivano da tante parti dell'Europa e del mondo, e raccontatemi la vostra esperienza, come sta andando in città, che cosa state notando di bello, che cosa state vedendo di nuovo, e scrivetemi al 339 70 68. Oggi ci saranno tanti ospiti, come al solito parleremo delle notizie, delle bellezze del nostro territorio. Scrivetemi al 339 70 68, come appena detto, ma anche se volete potete fare una mail a redazione@radiocittadella.it. e adesso si parte con la new hit
4: Cittadella. New hit. Yeah.

Camera, Love Sober, questo il pezzo non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente anche sulle nostre frequenze.

0: Frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Summer Time.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Innocent Pink, One Step, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Continuate a scrivermi al 339-680-6868. E adesso, cosa avete da fare questa sera e perché? Se volete assistere ad una notte meravigliosa, la notte delle meraviglie dei bambini, potrete e potremo andare a Fragagnano, perché ci sarà uno spettacolo, una serata di spettacolo, magia e divertimento. Arriva questa notte che è fantastica, delle meraviglie dei bambini, si chiama proprio così, e a partire dalle 19:30 trasformerà Corso Vittorio Emanuele in un grande palcoscenico a cielo aperto. E se in provincia di Taranto, nell'intera Puglia, si susseguono ogni giorno tantissimi eventi estivi, ecco che questo appuntamento vuole guardare con particolare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie, proprio per una serata a misura di bimbo. E ne voglio parlare proprio insieme alla presidente della Proloco di Fragagnano, Nunzia. Ciao Nunzia, buongiorno, bentrovata. Eccola qui, ci dovrebbe essere. Allora, ci sarà un percorso fatto di giochi, laboratori, arte e intrattenimento in grado di conquistare anche i giovani e i visitatori, perché come sappiamo benissimo, emozioni e creatività non hanno età, e noi lo sappiamo bene. Ma cosa troveremo? Cosa sarà possibile trovare? Ci saranno delle aree ludiche, laboratori di ceramica, arte di strada, performance di danza, esposizioni e musica dal vivo e tantissime attività in grado di regalare un'esperienza unica. Ci saranno dei super ospiti, certo. Sono gli Ipergalattici, tra le più apprezzate cover band, cartoon cover band italiani, che porteranno il loro seguitissimo spettacolo Gira la sigla. E con la promessa, non importa che età tu abbia, durante il live canterai sempre quelle che per te sono le sigle più belle. Ovviamente dei cartoni animati più celebri di tutti i tempi, in un viaggio capace di unire bambini, genitori e nonni attraverso la musica e i ricordi. Il pubblico quindi non sarà un semplice spettatore, e con Torni on the Road, a cura di Torniamo APS, si potrà scoprire l'antica arte della ceramica. I maestri ceramisti realizzeranno dimostrazioni dal vivo al torneo e accompagneranno i bambini e i ragazzi in un laboratorio esperienziale, permettendo loro di modellare l'argilla e conoscere da vicino una delle più affascinanti tradizioni artigianali profondamente legata al territorio. Ci sarà anche un altro laboratorio che sarà dedicato alla straordinaria arte dell'intreccio a cura di Antiche Creazioni. Poi ci sarà la zona dedicata ai giochi a cura di Animarte, tra le realtà italiane di riferimento nell'allestimento itinerante di aree ludiche realizzate interamente in legno. I giochi sono ispirati al metodo montessoriano e sono progettati per stimolare, attraverso il gioco libero, attenzione, concentrazione, manualità fine, logica e capacità di problem solving. Ogni postazione favorisce inoltre collaborazione, socializzazione e interazione tra bambini e adulti, trasformando il momento ludico in un'esperienza educativa condivisa. E poi energia e comicità saranno protagonisti con Mister Distratto, artista di strada capace di unire giocoleria, equilibrismo, clowneria e coinvolgimento del pubblico in uno show dinamico e divertente. Grande attesa anche per l'esibizione della campionessa fragagnanese Giorgia Tarantini, che porterà in scena una spettacolare performance di pole dance, disciplina che coniuga forza, eleganza tecnica e arte performativa. Io voglio sentirla qui, che ce l'abbiamo al telefono. Nunzia, buongiorno, ben trovata. Eccola qui, ce l'abbiamo al telefono. Nunzia, buongiorno. Niente, non ce l'abbiamo. Va bene, comunque.
1: Ci sono.
0: Ah, eccoti qua, finalmente. Allora, io ho raccontato praticamente tutto quello che accadrà questa sera a partire dalle 19:30 a Fragagnano.
1: Sì.
0: È una notte veramente delle meraviglie dei bambini, perché visto il programma c'è tutto, qualsiasi cosa. Raccontaci meglio e spiegaci per quale motivo avete fatto questa scelta. Sì.
1: Mi sentite?
0: Sì, noi ti sentiamo. Tu ci senti, Nunzia?
1: Sì. Allora, l'iniziativa di questa sera è organizzata dalla Prologo, rientra nel cartellone estivo del Comune di Consiglio regionale della Puglia e nasce con l'obiettivo di animare...
0: Niente, e allora niente, cerchiamo di recuperarla dopo e non riusciamo davvero. Allora adesso noi amici ci sentiamo un pezzo, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, questo è il new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia e la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Gruttaglie ed entriamo in videocollegamento con il sindaco Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene sindaco, noi vogliamo sapere com'è a Gruttaglie in questo periodo storico molto importante, molto bello. I giochi del Mediterraneo so che stanno avendo un grande successo in tutta la provincia e voglio proprio, sono curiosa di sapere i feedback che state ricevendo per tutto quello che riguarda la bellezza di questo momento, di questo periodo per i giochi del Mediterraneo, e poi se ci vuole raccontare cosa accadrà nei prossimi giorni per i prossimi eventi dell'estate grottagliese.
1: Intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo sono effettivamente una grandissima opportunità per il nostro territorio, che stiamo sfruttando appieno, offrendo il meglio che la città può offrire, oltre che in tema di sport, anche in tema artistico. Come sapete abbiamo la Mostra Internazionale d'Arte di Ceramica, abbiamo il Museo delle Ceramiche, abbiamo il Quartiere delle Ceramiche, che in questi giorni è affollatissimo di turisti che vengono a visitare questo quartiere che, come sapete, come sappiamo ormai tutti, è unico al mondo.
0: Certo.
1: Devo dire che questo fa il paio anche con quella bellissima iniziativa che ha portato i ceramisti di Gruttaglie, su proposta del comune, di realizzare una galleria d'arte all'interno dell'aeroporto.
0: Bene.
1: E abbiamo visto in questi giorni l'importanza strategica di questa infrastruttura che è collegata strettamente ad un principio che io ho sempre affermato e che continuo a dire: l'importanza strategica della città capoluogo per

0: tutti i territori. Se Taranto è forte, siamo tutti più forti. Quindi sì, bisogna lavorare affinché la città torni ad essere il centro di riferimento per tutta la provincia.
1: Assolutamente.
0: E poi abbiamo gli eventi. Si è conclusa ieri, due sere fa, il Festival del Blues, ma cartellone ancora molto ricco, ci sono tanti eventi e tante serate. Poi chiaramente tra qualche giorno inizieranno anche gli incontri sportivi della ginnastica artistica, che sono veramente tanto attesi. Anche se c'è il sold out, continuiamo a ricevere tantissime richieste di partecipazione.
1: Bello.
0: Ma insomma,
1: bello.
0: Veramente c'è un clima, un'emozione, un'euforia dei cittadini, di tutti, dei turisti, che poi chiaramente attraverso questa grande opportunità si stanno innamorando della provincia di Taranto, che è una delle province più belle, più ricche, con il mare meraviglioso e quelle ricchezze culturali che ci invidiano dappertutto. Il Martà, notizie di questi giorni, ha fatto anche lì il sold out. Quindi siamo veramente in una condizione felice. E bisogna continuare a investire su Taranto e continuare a puntare su questo aeroporto, che porterebbe sicuramente tante persone qui nella nostra provincia e creerebbe un circolo economico fondamentale importante.
1: Assolutamente, assolutamente. Sindaco, potremmo quasi abituarci a questo
0: ci
1: stile di vita.
0: Ci vogliamo abituare noi.
1: Certo, sarebbe bello, come un po' accadeva adesso, io ricordo più di 25 anni fa, quando si poteva volare da Grottaglie, cosa che io ho fatto personalmente, e sarebbe veramente una cosa molto bella avere a portata di mano questo aeroporto, perché io l'altro giorno parlavo con l'assessora Capriglia della bellezza del reperto archeologico vivente, che sono le grotte, i laboratori dei maestri ceramisti, di questo concorso mondiale della ceramica, di quanto tutta la bellezza delle Gravine, insomma, adesso parliamo di Grottaglie, ma come lei diceva prima, tutto il nostro territorio, tutta la provincia è piena di bellezze, quindi vanno veramente scoperte,
0: sì,
1: e raccontate. E poi quello che volevo proprio sentire da lei, che ha detto, è la gioia dei cittadini, dei concittadini, che sono accoglienti, che sono pronti, che sono sempre più bravi ad accogliere i turisti, e questo resta nel cuore delle persone, che poi inevitabilmente tornano, quindi potrebbe essere un bel cerchio questo.
0: Beh sì, sicuramente è questo uno dei cerchi magici che vorremmo tenere sempre acceso intorno alla nostra provincia,
1: sì,
0: e che valorizza anche le risorse naturalistiche. Voi sapete ad esempio che a Grottaglie facciamo il Karstic Experience,
1: certo,
0: che è una passeggiata notturna all'interno delle Gravine con delle guide specializzate, e poi si arriva, diciamo, dopo un sentiero molto particolare, si arriva anche in un posto dove si può ascoltare della musica dal vivo,
1: certo,
0: e quindi rende magico tutto questo, anche questa esperienza. Quindi stiamo costruendo, abbiamo costruito nel tempo un'idea, una visione che possa e che piace, diciamo, perché abbiamo sempre il sold out di tutti questi eventi, e che però abbiamo la necessità ancora di espandere attraverso la conoscenza e l'apertura, diciamo, ai turisti, ulteriori turisti, diciamo, delle nostre porte, che sono già aperte, ma le vorremmo spalancare ancora di più.
1: E così sarà, così sarà. Allora, sindaco, grazie per averci raccontato questi momenti di queste giornate così importanti, così belle, e noi ci risentiamo la prossima, va bene? Intanto buon lavoro, a presto, grazie mille.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie. Amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, do linea alla regia, e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: PS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: Benson, amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Incredibile chitarrista, cantante, compositore straordinario, entertainer. Uno straordinario intrattenitore, George Washington Benson. Nasce in Pennsylvania, la sua storia è cominciata, ma che dico, prestissimo, presto, quasi. Oggi vi racconteremo una favola musicale, perché lui già a 4 anni canta, vince, basta, finito. Poi a 7 anni comincia a suonare l'ukulele, poi tanto altro che vi racconterò insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Eccomi qua, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Sono io che non do bene il segnale oggi, ma da qui parte. Per il resto ci siamo. Allora, George ha un talento fuori dal comune, questo lo sappiamo, perché, come dicevo, a 4 anni già vince il suo primo concorso di canto, questa gara di canto. Poi suona l'ukulele, perché era così piccolino per una chitarra, e tra le altre cose che questo strumento non lo comprò, gli venne regalato, perché, diciamo, trovato rotto in un bidone della spazzatura, fu riparato e regalato. Quindi già questo, amici, vi fa immaginare quanto fosse, come dire, no, un segnale, un segno del destino. E poi a 10 anni incide il primo disco per la RCA Victor con il nome Little George Benson, e poi tutto il resto. Raccontaci Alberto, questo strepitoso artista.
1: Beh, parliamo di un gigante della storia del jazz, che nasce con un talento inestimabile, incredibile, ma questo talento poi viene coltivato con un lavoro, diciamo, maniacale. Ecco, George sì. Benson è un chitarrista che suona in modo naturale, sembra tutto facile quando suona lui, no? In realtà no, non è così. Diciamo che la sua storia in ambito jazzistico prende le mosse dalla figura di Wes Montgomery, che lui ha come punto di riferimento e come grande idolo. Sì. E tant'è vero che alcuni elementi tecnici della tecnica innovativa di Wes Montgomery rimarranno poi molto, in modo molto forte nel suo stile. Per esempio, l'uso delle ottave per fare gli assoli, certo, e per dirla in toni musicali, significa raddoppiare le note utilizzando una nel registro basso e l'altra nel registro alto, ma la medesima nota a distanza di un'ottava, per l'appunto, e quindi sviluppa questo fraseggio impressionante e libero utilizzando le ottave, proprio partendo dalle mosse di Wes Montgomery e, se vogliamo, anche evolvendo il suo stile. Poi ha questa plettrata, diciamo, questa agilità naturale, certo, che è sorprendente, che proprio fa restare a bocca aperta, ma fatta da lui sembra la cosa più semplice del mondo, ma non lo è.
0: Sì.
1: Detto da un chitarrista,
0: certo, non è così semplice come lui fa vedere, perché per lui fa vedere che è una roba semplice. Non è
1: così. Per lui è come bere un bicchiere d'acqua. In realtà ci sono ore. Anni di studio,
0: poi c'è un particolare incontro significativo. Adesso andiamo avanti, perché ha vissuto delle storie incredibili anche dal punto di vista di aneddoti personali, e noi come sempre invitiamo a leggere le biografie, che sono molto interessanti, molto belle. Poi c'è un incontro significativo con Miles Davis, perché, insomma, partecipa a sessioni che poi confluiranno in quella musica, Miles in the Sky, ad esempio, e questo è un incontro importante nella sua vita, ecco, perché lì si trasforma un po',
1: sì,
0: no?
1: Certamente. Diciamo che Miles Davis in quegli anni inaugurava il cosiddetto jazz rocker, alla ricerca di un chitarrista, perché la chitarra, attraverso il rock nella fine degli anni 60, era diventato, se vogliamo, lo strumento più importante del panorama, certo, della musica pop, e si è rivolto in prima istanza a George Benson. Diciamo che questo incontro fu la sua piena legittimazione nell'Olimpo dei grandissimi, ma in realtà non fu un incontro musicalmente perfettamente riuscito, perché in realtà Miles cercava una figura più rock, più vicina al rock, sì, piuttosto che una figura più vicina al bebop classico.
0: Bravo.
1: Hanno fatto questo brano Kilimanjaro Feels, che è nella storia della musica, perché è veramente una pagina importante.
0: Sì.
1: Però poi Miles si rivolgerà a John McLaughlin per la registrazione di
0: Beaches Blue. Sì.
1: È una silent way, certamente, ma diciamo che questa fu una di consacrazione per, certo, per il nostro George, che
0: assolutamente
1: ebbe modo di rifarsi, perché suonò sia, fece un disco sia con lo stesso John McLaughlin che con Carlos Santana, per cui diciamo che la carriera dagli anni 70 in avanti, quella di George Benson, non è più semplicemente all'interno del contesto jazz, ma si esprime su un doppio binario, quello jazzistico e quello della funky pop rhythm and blues, di cui lui diventerà un grande esponente,
0: sì,
1: soprattutto
0: sì,
1: negli anni 80. Hai fatto sentire questa Gimme the Night, che
0: Gimme the Night. Io volevo anche segnalare un'altra bellissima, perché ero molto indecisa oggi cosa mando, Gimme the Night oppure This Masquerade, che adesso mandiamo con Piero dopo il 76, insomma, arriva questo pezzo. Sai perché mi piace ascoltarlo, e oltre ad essere un brano meraviglioso, perché qui sembra che la voce, sentite?
1: Sì, sì, io
0: voce
1: e
0: chitarra insieme, proprio voce e chitarra insieme.
1: Ah, certo,
0: quindi
1: certo,
0: diventa certo, una cosa unica, sì. Ed è poi quello che sarà il suo marchio di fabbrica, questo, no? È importante.
1: È il suo grande marchio di fabbrica, e questo è stato veramente un grande pioniere, un grande innovatore, ovvero il fatto di suonare degli assoli chitarristici doppiando la linea melodica della chitarra con la voce.
0: Sì.
1: Infatti noi parliamo di George Benson come chitarrista, in realtà lui è anche un grandissimo cantante.
0: Caspita.
1: Assolutamente.
0: Caspita,
1: grandissimo cantante.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Alberto, come sempre noi diciamo, andate a leggere le biografie, vedete i documentari di questi grandissimi artisti, cerchiamo di andare il più possibile dal vivo a vederli, anche quelli che insomma possiamo vedere.
1: Guarda, abita a Milano, però bazzica anche in Sud Italia, è uno dei più grandi epigoni, se vogliamo, o seguaci della linea di George Benson, si chiama Gigi Cifarelli.
0: Che sentiremo, guarda, mi hai dato una bella idea, lo sentiremo Gigi, come no, assolutamente, il grande Gigi Cifarelli, proprio sulla sua scia, ma non solo, Gigi ha scritto anche delle cose per George Benson, quindi lo
1: Gigi,
0: sentiremo,
1: sì,
0: lo, come no, tanto tempo, allora lo sentiremo. Assolutamente, Alberto, allora grazie, noi purtroppo il tempo è sempre troppo poco quando parliamo di cose belle, e ci rivediamo la prossima settimana, un abbraccio forte, a presto, ciao. Buon Alberto, grazie.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ah, che meraviglia, adesso noi chiudiamo un pochino questa bellissima favola, grazie Piero Caffè per aver messo This Masquerade, che è un pezzo che ci fa sognare. Linea alla regia, a tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Martin Garrix e U2, Fireflies, questo è il pezzo, bellissimo amici, ben ritrovati, siete su Partecipi a Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, e adesso entriamo in collegamento con Nunzia Di Giacomo, presidente Proloco Fragagnano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nunzia.
1: Buongiorno.
0: Oh, adesso ti sentiamo forte e chiaro.
1: Dicevamo
0: prima che questa sera a Fragagnano, a partire dalle 19.30, ci sarà una serata di spettacolo, magia e divertimento, la notte delle meraviglie dei bambini. Raccontaci tutto.
1: Sì, si tratta di un'iniziativa ideata per animare il nostro corso Vittorio Emanuele e pensarlo almeno per una sera a misura di bambino. Avremo una serie di attività che spazieranno dalle attività laboratoriali, tra cui il laboratorio di modellazione delle argille e poi di lavorazione al tornio a cura dell'associazione Torniamo, quindi curato da maestri ceramisti, per riscoprire i segreti che si celano dietro questa tradizione artigianale legata al territorio. E poi avremo l'antica arte dell'intreccio curata da antiche creazioni. Avremo l'intero corso animato da 35 postazioni di giochi in legno che si ispirano al metodo montessoriano, e abbiamo coinvolto per l'occasione Animarte, che è una realtà aziendale tra le più affermate in questo settore. Attraverso questi giochi si cerca di stimolare nei bambini la manualità, la capacità di problem solving, la logica, spazio anche per due giovani talenti locali, Giorgia Tarantini, campionessa di pole dance, e Fabrizio Fornaro, che curerà lo spazio espositivo oltre gli incontri, portandoci alla scoperta delle

0: creature fantasy frutto della sua creatività. E poi ancora avremo il concerto finale degli Ipergalattici, questa band salentina, cartoon cover band tra le più affermate in Italia, che metterà in scena lo spettacolo Gira la sigla, quindi facendoci ascoltare le sigle dei cartoni animati dagli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Ah,
0: spero di non aver dimenticato nulla, perché
1: sei stata bravissima. Si canterà tutti insieme le sigle dei cartoni animati.
0: Esatto.
1: Fin da quando eravamo bambini ad oggi.
0: Esatto.
1: Compresi i bambini di oggi, che poi saranno presenti alla Notte delle Meraviglie dei Bambini. No, penso che tu abbia proprio detto tutto. Bravissima, brava Nunzia.
0: Siamo alle prese stamattina con l'allestimento delle postazioni, quindi siamo qui
1: immagino
0: il corso, questo caldo che non ci sta risparmiando per niente.
1: Vabbè, e arriverà l'autunno. Mister Distratto ci sarà anche,
0: esatto,
1: vero?
0: Sì. Vico Medici sarà la cornice di questo spettacolo di giocoleria e di equilibrismo curato da questo artista di strada. Sì,
1: bello, bellissimo. Allora ci sarà tanto divertimento. Possiamo arrivare alle 19:30 a Fragagnano, giusto?
0: Sì, partiamo proprio alle 19:30 con le prime attività e poi a seguire fino a tarda
1: sera.
0: Notte.
1: Ma benissimo, siamo molto felici di questo. L'ingresso libero e gratuito, tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuito. Io ti ringrazio, Nunzia, per averci raccontato di questa meravigliosa notte e saremo tutti a Fragagnano questa sera a partire dalle 19:30. Grazie, Nunzia.
0: Grazie,
1: Giacomo.
0: Siamo, grazie a voi.
1: Ciao, a presto. Amici, allora finalmente insomma una cosa dedicata anche ai più piccoli. Che bello, siamo felici di questo, molto felici, saranno felici i bimbi, saranno felici i nonni, gli zii, i cugini e tutti quanti. Quindi la notte della meraviglia dei bambini a Fragagnano.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

questo pezzo, amici. Heartwind and Fire, September. Arriverà fra 3, 2. Sta arrivando settembre. È il momento in cui faremo i bagni più belli, in cui il clima sarà finalmente vivibile, generoso con noi. Non dico che ormai siamo rientrati al lavoro, quindi lavorare, però potremo ritagliarci un'oretta, se riusciamo a organizzarci, a ritagliarci un'oretta, a fare una piccola pausa, forse anche la pausa pranzo. Oh ragazzi, non possiamo anche rinunciare un giorno, no? Al pranzo che facciamo noi qua, i pugliesi, che noi facciamo sti pranzi. Prendiamo un pezzo di focaccia e andiamo a mangiare. Oppure il massimo sarebbe, non so se voi lo fate, prendere delle belle vaschettine già pulite di cozze, un po' di provolone e andare al mare e fare così una mangiatina di cozze con limone crude, ovviamente, e un po' di provolone. Facciamo una bella pausa a pranzo, un tuffo e poi torniamo a lavorare belli, belli rinfrescati, belli felici da questa esperienza. Oh, basta poco, amici, credetemi, basta poco per essere felici, per fare delle cose carine. Insomma, abbiamo il mare a portata di mano, forse in questo periodo più che mai ci stiamo rendendo conto di quanto sia straordinaria la nostra città, di quanto sia bella, di quanto dobbiamo essere noi a impegnarci ad essere più civili, più come dire, alfabetizzati culturalmente, ma non di cultura di sapere le cose, proprio di vita, di cultura della vita, di cose importanti, anche volendo di competenze, che quelle sicuramente non guastano mai, sono sempre belle, e l'imparare dall'altro, il capire l'altro, l'accogliere l'altro, insomma, chi ha visto l'Odissea, ad esempio, in questi giorni estivi, chi è andato al cinema, come me e suppongo molti di voi, avrà visto l'Odissea, avete visto tra le varie cose questa cultura dell'accoglienza, no? Quando arrivava lo straniero che doveva essere accolto, a cui veniva offerto il cibo più buono, a cui venivano lavati i piedi, l'accoglienza, il ristoro, stai qui il tempo che ti serve. Insomma, altre epoche, dite voi, perché? Perché altre epoche? Accadeva, diciamo, in epoche lontane. Però è bello accogliere le persone così come noi vorremmo essere accolti quando poi andiamo in un luogo lontano dal nostro, no? Quando ci spostiamo all'estero, quando facciamo delle cose diverse da quelle che facciamo solitamente, quindi i nostri viaggi che diventano esperienze, e quello significa un po' vivere anche, no? Nella vita. Questo è importante, questo è molto bello secondo me, amici. Raccontatemi anzi le vostre esperienze di viaggio, cosa avete fatto, cosa vi è capitato di bello al 339-680-6868, oppure redazione@radiocittadella.it. Adesso stiamo per fare, vedo niente, mandiamo un brano e ci rivediamo tra poco.

0: Gaia, Bossa Nostra, amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Adesso voglio, come sto facendo, raccontarvi proprio tutto quello che accade, e lo faremo in diretta insieme ad Alessandra Carpino, con cui entro in video collegamento. Ciao Alessandra, ben trovata.
1: Buongiorno, non mi sento molto, ragazzi, perché sono qui senza auricolari e
0: ok, allora
1: nell'intervallo c'è lo speaker che sta illustrando i prossimi impegni,
0: certo.
1: Quindi spero di darvi un assunto, una sinossi del questo primo tempo. Purtroppo vi sento pochissimo.
0: Vai, parlaci tu, dici.
1: Allora, vogliamo ribadire che siamo nella fase di intervallo di Italia-Tunisia, che è valida per la semifinale di questo torneo maschile dei decimi giochi del Mediterraneo, e bisogna dire che anche questa volta gli azzurrini del commissario tecnico Daniele Franceschini stanno rendendo onore non soltanto al fatto anagrafico, perché sappiamo che poi si tratta dell'organico più giovane della competizione, quindi pertinente ai giochi del Mediterraneo, però possiamo dire anche che sta riconfermando quanto di buono fatto vedere nella sorprendente qualificazione contro il Kosovo. In effetti l'Italia è in vantaggio. È accaduto al 21esimo del primo tempo di questa mattinata atipica per noi che trattiamo il calcio, atipica per l'orario, ma soprattutto per le temperature altissime, l'umidità. Infatti i cooling break del match sono stati molteplici e si è finito un po' più tardi. Dicevamo, il gol al 21esimo del primo tempo è stato siglato da Diego Perillo. È una sorta di trade union, una continuazione di quello che era accaduto nel finale con il Kosovo, perché si tratta dello stesso marcatore che aveva suggellato il 3-0, che per differenza rischi ha permesso all'Italia under 18 di disputare questa partita odierna. Quindi dicevamo, gol di Diego Perillo, che è un neoprodotto del vivaio dell'Atalanta, è entrato adesso nella cantera della società bergamasca, quindi questo rende ancora più preziosita il suo valore. È stato servito da Gian Mattei, lo ricordiamo, perché è stato il primo marcatore ufficiale in una partita di calcio ufficiale qui nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, sempre nella gara contro il Kosovo. È un servizio che poi ha fatto confezionare da parte di Perillo un piatto destro deciso che ha insaccato alle spalle del portiere tunisino Besbes. Per quanto riguarda invece i dettagli tattici, sono veramente replicati rispetto alla partita precedente, in un clima, in un'atmosfera sicuramente con meno spettatori, ma calda lo stesso, perché c'è molta partecipazione, ci sono anche molti colleghi dell'altra fazione, quella tunisina. C'è la presenza non soltanto del ministro allo sport Abodi, del presidente della commissione dei giochi, il commissario meglio Ferrarese, ma anche ovviamente di Bussaglieri. L'abbiamo definito un po' il derby di questi giochi del Mediterraneo tra Italia e Tunisia. Una bella atmosfera nonostante l'orario tipico, dicevamo, l'Italia sta per rientrare in campo in questo momento e per la verità ha mostrato esattamente quanto di buono ha fatto vedere nella partita precedente, soprattutto grazie alle intuizioni e alle fantasie della tre quarti che sono sancite sempre da Gian Mattei, da Casagrande, che è stato il marcatore sul rigore della precedente partita con il Kosovo e anche di Corigliano. Quindi una tre quarti, quello un rinnovato 4-3-1-2 da parte di Franceschini, che adesso vedremo se saprà portare a compimento i frutti, perché l'Italia ha confezionato parecchio, ma deve stare attenta alla Tunisia, che dialoga molto bene in sovrapposizione sulle fasce e cerca di pungere anche dai tiri della distanza.
0: Fantastica Alessandra, noi dal tuo entusiasmo e dal tuo racconto meraviglioso abbiamo capito anche tutto quello che sta accadendo, che quindi ci sono questi azzurrini che ce la stanno facendo.
1: Purtroppo non ti sente.
0: Va bene, allora grazie mille per questo collegamento, ti salutiamo, grazie mille.
1: Ci sentiamo fine partita, ciao.
0: Partita, ciao Alessandra, grazie ad Alessandra Carpino, e noi come vedete vi diamo in tempo reale tutti gli aggiornamenti di questi azzurrini fantastici che stanno, insomma, ce la stanno facendo, stanno per vincere. Quindi a tra poco, linea alla regia.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New Hit.

sono le Cat's Eye Animal, questo il pezzo, è una girl band di artiste che vengono, si sono unite da tutte le parti del mondo per creare questa girl band, questa band formata da ragazze. Bellissimo questo pezzo, noi aspettiamo le prossime produzioni, intanto questa

0: Una new hit di questa settimana su Cittadella la radio, siete sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sui nostri siti in streaming Radio Cittadella e cittadella.it. Questi sono insomma le nostre coordinate, unitamente anche al DAB Plus, le frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Scriveteci al 339 70 6868, redazione @radiocittadella.it le vostre mail, che potete scrivere in qualsiasi momento perché siamo attivi 24 ore su 24. Adesso parliamo di scelte. Quante volte ci siamo detti: ma perché faccio quella scelta e poi sbaglio e poi la rifaccio di nuovo? Ecco perché continuiamo a fare scelte sbagliate talvolta. Lo dice la scienza e c'è stato uno studio, pensate, questo studio, i ricercatori hanno coinvolto 267 adulti provenienti da 24 paesi in un gioco online. I partecipanti dovevano scegliere alcuni pianeti per guardare punti, per guadagnare punti, ma determinate opzioni potevano provocare una penalità. Insomma, dopo diversi round veniva spiegato chiaramente quali scelte causavano le perdite. Allora, sapere che una scelta ci fa male non significa automaticamente smettere di ripeterla. Questo proprio emerge da questo studio a Sydney, pubblicato su una rivista specializzata, che ha analizzato il modo in cui le persone modificano il proprio comportamento dopo aver subito conseguenze negative. Ecco, perché ripetiamo gli stessi errori? Ma perché se era un'esperienza negativa poi certe volte la ripetiamo? Ecco, da questo esperimento sono emersi tre diversi profili comportamentali. I, tra virgolette, sensibili riconoscevano rapidamente la scelta penalizzante e cambiavano strategia. Poi gli inconsapevoli, tra virgolette, invece, che avevano bisogno di ricevere una spiegazione esplicita prima di modificare il proprio comportamento. Il terzo gruppo, definito, tra virgolette, compulsivo dagli autori, continuava invece a scegliere l'opzione svantaggiosa anche dopo averne compreso le conseguenze. Insomma, nel campione erano 71 persone su 267, che significa circa il 27%. Sapere di sbagliare basta per cambiare? Non sempre. Nel terzo gruppo la difficoltà non sembrava essere capire la relazione tra la scelta e la conseguenza, ma trasformare quella consapevolezza in un comportamento diverso. Era quella la difficoltà. In altre parole, riconoscere un errore non garantisce automaticamente che smetteremo di commetterlo. Quindi impariamo davvero dagli errori? 6 mesi dopo, 128 partecipanti hanno ripetuto l'esperimento e i 3 profili sono risultati relativamente stabili nel tempo. Quindi gli autori invitano però, diciamo, alla cautela, perché il test è stato condotto in un ambiente controllato e non dimostra che gli stessi schemi si ripetano automaticamente nel lavoro, nelle relazioni, nella vita quotidiana. Inoltre, questo termine che loro hanno, insomma, usato, compulsivo tra virgolette, non rappresenta una diagnosi clinica. Il risultato suggerisce piuttosto che imparare dalle conseguenze funziona in modo diverso da persona a persona, eh? Capito, amici? Quindi questo è facile da capire. C'è chi reagisce così, c'è chi capisce così, c'è chi lo metabolizza in un altro modo, un po' tutti. Si fa quel che si può, va bene? Ecco, detto questo, amici, diamo la linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Questo programma è offerto da